Nella prima lettera Giovanni dice al capitolo terzo quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Dopo dice carissimi, o meglio sarebbe amati, agapetoi in greco, cioè amati da Dio, perché questo vedete è il punto fondamentale. Per scoprire, come lo vedremo poi, per scoprire la dignità dei figli di Dio, occorre fare la scoperta di essere amati. E anche qui, come l'ascolto è il primo esercizio che noi compiamo nella vita, la scoperta di essere amati è la prima condizione fondamentale per cominciare a crescere, per vivere. Non è più per il feto, no? È dopo, quando cominciamo, quando nasciamo, quando la prima cosa che dobbiamo percepire di essere amati. È la cosa fondamentale, che c'è qualcuno che ci alimenta, che ci sostiene, che ci avvolge col suo amore. Ora, il cammino che poi compiamo crescendo è per venire alla scoperta di essere amati da Dio. Questo carissimi, vede, tradotto così perché non c'è, ma uno se adesso legge carissimi lo intende come un appellativo di cortesia o anche di tenerezza, di amicizia, come uno scrive una lettera, dice carissimo. Qui non vuol dire così. Non è Giovanni che dice a quelli cui scrive carissimi, anche se questa è una lettera, però questo qui ha un altro significato. Vuol dire amati da Dio, carissimi, agapetoi, amati da Dio. Cioè voi siete, avete la percezione di essere, siete pervenuti a questa consapevolezza di essere amati. Questo è il primo dato. Allora, agapetoi, amati, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo, cosa diventeremo come figli, non lo sappiamo ancora, non ci è stato ancora rivelato. Sappiamo però che saremo simili a Lui. Ma questo è una cosa vaga. Cosa vuol dire essere simili a Lui? Aver raggiunto quella similitudine per cui siamo stati creati, per cui ora veniamo creati, per cui ora siamo chiamati. Ecco, dobbiamo fare questa scoperta dell'ora, ora, e qui, ora siamo chiamati. Qui, ora siamo amati. Perché finché non giungiamo a questa consapevolezza, guardate, diventano parole. Chiamati a diventare figli. No, vabbè. Ora, tornando al punto, noi questi giorni vogliamo esercitarci in ordine a questa consapevolezza, per sviluppare in noi l'attitudine filiale, cioè la vita spirituale, perché per noi la vita spirituale è l'attitudine filiale. Capite? Quindi siamo qui per questo. Questi giorni noi vogliamo allenarci a scoprire l'amore di Dio, cioè di essere amati, cioè che la forza che ci investe, la forza della vita, l'energia creatrice è positiva, e in noi diventa amore, in sé vedete molto di più, in sé, qui Paolo, qui Giovanni poi dirà Dio è amore, non è la definizione di Dio, Dio è molto di più che amore, è la sua azione che in noi diventa amore, ma in lui in sé è molto molto molto di più, però siccome la forza creatrice è positiva, in noi si esprime come amore, o meglio si esprime prima con la consapevolezza di essere amati. Perché in noi diventa amore. Per questo, vedete, non si può capire l'amore di Dio, cioè l'amore con cui noi siamo amati, se in noi non fiorisce l'amore per gli altri. Questa è la ragione per cui Gesù unisce sempre, ma questo lo vedremo. Adesso è solo per dirvi che esercizi dovremo fare per giungere a questa consapevolezza di essere amati. Perché se finché non giungiamo a questa consapevolezza, guardate, la vita spirituale non si sviluppa. Possiamo fare pratiche religiose, andare alla messa, fare penitenze, fare preghiere, cose buone, ma non si sviluppa la vita spirituale. La vita spirituale è la vita dei figli di Dio in noi, è il diventare figli, capite? Allora uno può passare tutta la vita a recitare preghiere e non crescere adesso è un po' difficile così, ma lo dico all'estremo, e non crescere nell'attitudine filiale e non sviluppare la dimensione spirituale e stare sempre a livello religioso di pratica
Ma per Gesù, vedete, il livello religioso è molto ambiguo. Gesù le parole più dure ce le ha con i religiosi. No, non dico i religiosi e le congregazioni, no, dico cioè chi viveva una vita religiosa. I farisei praticavano la legge, andavano al tempio, pregavano, facevano i sacrifici, osservavano tutte le minuzioni. Beh, le parole più dure Gesù ce le ha con queste persone. Perché? Perché vedete, la pratica religiosa può impedire la vita spirituale. Dunque è necessaria, perché noi non siamo nei cieli. Non possiamo vivere una vita spirituale sganciata dalla realtà del corpo, dai gesti, dalle parole. No, non possiamo fare così, perché siamo in processo, siamo corpo, e quindi tutto, non possiamo fare a meno dei simboli religiosi, della pratica religiosa. Però guai se noi riduciamo la vita spirituale alla pratica religiosa, perché vuol dire bloccare il processo di crescita. Questo, vedete, è un rischio grave, dobbiamo sempre tenerlo presente, soprattutto chi ha una certa struttura di vita religiosa, perché ha le regole, perché ha le preghiere di ogni giorno, perché c'ha... e deve interrogarsi, in questi giorni capiterà di parlarne, deve interrogarsi, dire, ma non sarò io ancora ancorato solo all'esteriorità, quella che Gesù rimproverava continuamente ai farisei? E la vita spirituale è lo sviluppo dell'interiorità del figlio di Dio in noi, no? Bene, allora noi questi giorni vogliamo esercitarci in questa consapevolezza di essere amati per crescere nella dimensione filiale, per acquisire e sviluppare l'attitudine filiale, quella per cui diventiamo figli e per cui c'è, diceva Gesù, un nome che ci è riservato nei cieli, un nome scritto nei cieli per noi, che è il nome di figlio. Ma se non lo diventiamo, quel nome resta vano, no? È stato inventato inutilmente. Ci sono tanti nomi che Dio ha inventato che non c'è nessuno a cui applicarli, no? Bene, basta così, perché sennò passo troppo il tempo. Domani riprendiamo, però domattina riprendiamo un momento questa riflessione di introduzione, per chiederci quali attitudini sono necessarie per ritirarci, entrare in ritiro. Entra, taci, abbandonati. Quali attitudini sono necessarie per esercitarci nella dimensione spirituale? Domani ci chiederemo questo, proprio così per completare l'introduzione. Intanto però già sappiamo, almeno grosso modo, cosa dobbiamo fare questi giorni. Allora, se lo sappiamo, adesso vi devo dare un esercizio, perché io do sempre un esercizio dopo la meditazione, per il semplice fatto che dovete fare gli esercizi, e allora bisogna pur che io vi dica quali esercizi dovete fare, se no voi, no, che dopo dice io ho già fatto, ho ascoltato con pazienza, questo è già un esercizio grande. No, qui non siete venuti per questo, vale per altre situazioni, no? Qui non siete venuti per ascoltare, cioè per sì, quello che dico io. Voi qui siete venuti per fare degli esercizi. Esercizi bisogna che ve li dia, è il compito a casa, no? Io vi devo dare il compito a casa ogni volta. Questa sera è un compito breve. Insomma, volete coinvolgervi interamente oppure solo così, in superficie? Questo dovete chiederlo.

Ci concediamo una breve pausa musicale prima di riprendere gli interventi, nei quali ci accompagna sempre il relatore Don Carlo Molari in questo corso di esercizi spirituali dal tema Chiamati alla libertà dei figli di Dio.

Ecco, questa mattina vorrei completare le riflessioni proposte brevemente ieri sera sul significato degli esercizi spirituali del ritiro e sulle condizioni per viverlo bene e quindi per non perdere tempo, ma per valorizzare questi giorni di grazia che ci sono concessi. Per capire bene le condizioni è necessario ricordare il valore che questi giorni hanno per la vita spirituale. Cosa significa la vita spirituale e quindi le condizioni necessarie perché si possa sviluppare, possiamo esercitarci in questi giorni. Potremmo in modo molto semplice dire che la vita spirituale è quella dimensione della persona che si sviluppa, che comincia a esprimersi quando prendiamo coscienza della nostra reale condizione di creature. Perché c'è tutto un lungo periodo della nostra vita, la prima fase della nostra esistenza, in cui noi non abbiamo questa consapevolezza di essere creature. Noi ci illudiamo all'inizio di essere tutto, di essere autosufficienti, di bastare a noi stessi, di essere il centro della realtà. Tutti noi passiamo una fase narcisistica in cui cioè tutto è correlato alla nostra persona, alle nostre esigenze, e tutto viene visto secondo questi parametri. Poi ci accorgiamo ben presto che non siamo il tutto, che siamo limitati, e allora facilmente poi segue una fase di idolatria, cioè una fase in cui riteniamo che ci siano delle persone, delle cose, degli oggetti, dei giocattoli, delle situazioni che possono risolvere i nostri problemi, che possono dare risposte definitive. Tutte le forme di idolatria che per lungo tempo caratterizzano la nostra vita si poggiano proprio su questa illusione che ci siano situazioni, persone, oggetti, cose che contengono la risposta definitiva alla nostra tensione di vita. La fase idolatrica dura abbastanza a lungo, ma spesso poi c'ha propaggini perché ritornano continuamente, come la fase narcisistica. Sono atteggiamenti che poi si rinnovano in forme diverse, ma si rinnovano anche nelle fasi successive, per cui poi noi abbiamo anche nell'età adulta momenti di narcisismo, momenti di idolatria, perché quei meccanismi che si sono instaurati nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, restano al fondo della nostra persona e ogni tanto riemergono, riappaiono, spesso per esempio nelle fasi inconsce o negli aspetti inconsci della nostra attività o nei sogni o in momenti di mancanza di controllo. Insomma, ci sono dei rigurgiti di questi meccanismi di narcisismo e di idolatria anche nelle fasi successive della nostra vita. La vita spirituale comincia invece quando cade l'illusione idolatrica e anche l'illusione narcisistica di essere il centro del mondo o che ci sia qualcosa che risponde in modo definitivo alla nostra tensione. Allora comincia un altro atteggiamento che è profondamente diverso da quelli precedenti, anche se è sempre un atteggiamento umano. La vita spirituale caratterizza tutte le persone come esigenza, come avvio almeno, come nello stato embrionale, tutte le persone cominciano a sviluppare una dimensione spirituale, perché è un'esperienza che tutti poi fanno, dell'insufficienza delle cose, dell'inadeguatezza delle situazioni, dei limiti delle persone, no? Soprattutto per esempio nell'esperienza della morte,
diverse forme dell'esperienza della morte, ci sono diverse modalità di sperimentare la morte, sia per la mancanza, per esempio la fine di persone a noi care, o quelle esperienze della nostra esistenza che anticipano o realizzano un aspetto della morte, per esempio non so che dire, la lontananza con le persone care, le partenze, le svolte profonde della nostra vita che richiedono decisioni, sono anticipazioni di morte, cioè sono esperienze che contengono elementi di morte. Quando si cominciano a compiere queste esperienze, allora il problema della vita si presenta in un modo nuovo. Non ci sentiamo più il centro, gli onnipotenti, capaci di risolvere tutti i problemi. Avvertiamo che anche le cose, i limiti, cioè che anche le cose, le persone, le situazioni hanno dei limiti profondi che non possiamo superare. Quindi comincia a svilupparsi in noi un atteggiamento nuovo, che è embrionalmente l'inizio della vita spirituale, che poi dopo vedremo, scopriamo essere sempre risultato di un'azione che ci investe, di cui non siamo noi il principio, ma comincia proprio attraverso esperienze che compiamo ogni giorno, che possiamo compiere ogni giorno. Per cui si pone il problema a noi, a ciascuno di noi, in determinati momenti: come imposto la mia vita? Che senso ha quello che sto facendo? C'è un traguardo a cui sono chiamato? Questo cammino, perché vedete, non è che improvvisamente la dimensione spirituale si sviluppa in noi, no, è un lungo cammino, passo a passo, frammento, a volte ci sono dei ritorni, delle involuzioni e poi si riprende. Ma nei suoi contenuti essenziali la vita spirituale è la consapevolezza di essere creature, l'accettazione di questa condizione e l'assunzione delle dinamiche che essa comporta. Adesso cerco di sviluppare queste, di chiarire bene queste formule, no? Per tutto, la consapevolezza di essere creatura, cioè che tutto ciò che noi siamo ci è continuamente donato, ci è continuamente alimentato. Non siamo noi il principio di quello che siamo, non siamo noi la vita, ma la vita in noi cerca di esprimersi. Non siamo noi la verità, ma è il vero che in noi cerca piccoli frammenti di tradursi. Non siamo noi il bene, ma è il bene che passo a passo, piccoli frammenti in noi, cerca di diventare amore. Quando cominciamo a prendere coscienza di questa nostra condizione, cioè che tutto ciò che noi siamo ci è continuamente offerto e non ne prendiamo veramente possesso, perché non possiamo gestirlo noi, non possiamo pretendere di trattenerlo per noi, dobbiamo continuamente accoglierlo per interiorizzarlo. Tutti i doni della vita hanno questa caratteristica e non ci sono donati per sempre, ci sono donati giorno per giorno, momento per momento, situazione per situazione. Non è da dire, non possiamo dire: ieri ho avuto questa intuizione profonda, quindi anche oggi ne avrò un'altra. No, ieri era una giornata di grazia e siamo riusciti a fare delle cose in un modo molto compiuto, perfetto. Oggi non ci riusciamo. Non è che la vita ci dona sempre le stesse cose allo stesso modo. Ecco, avvertire questa nostra condizione, cioè che siamo creature continuamente donati, che tutto ciò che riguarda la nostra vita ci è continuamente offerto in tutte le dimensioni.
Questo giusto così per darvi qualche indicazione. Pensate, a livello fisico noi siamo continuamente avvolti da energie che ci sostengono. Se scomparissero, noi svaniremmo proprio, perché siamo continuamente sostenuti, compattati. A livello biologico, lo sappiamo, la vita è così precaria, basta una piccola cosa perché venga sconvolta, e si rompe una vena nel cervello, sì. Siamo sempre sotto delle spade di Damocle, per cui qualcosa può accadere senza che noi possiamo far nulla, o possiamo sì intervenire modificando alcune situazioni, ma sempre in modo provvisorio. Insomma, anche la vita ci è continuamente offerta. L'aria ogni giorno ci deve consentire di respirare l'ossigeno, il cibo abbiamo bisogno continuamente, non è che possiamo dire è sufficiente quello che ho mangiato ieri, adesso per tutta la vita sto bene, no, vivi continuamente. Siamo continuamente dipendenti da offerte. È così a livello psichico, abbiamo continuamente bisogno di energia di amore che ci consenta di stare in piedi, altrimenti ci abbandoniamo, altrimenti la vita non fluisce. Ecco, questo anche a livello spirituale. Anzi, quando si giunge a questa consapevolezza, proprio tutta la vita viene vissuta con questa attitudine di accoglienza della forza di vita. Per cui la vita spirituale è caratterizzata da questo dato: lo spirito ci conduce. Per questo viene chiamata spirituale, quindi non è solo una dimensione che riguarda lo spirito dell'uomo, ma è anche una dimensione della persona che è continuamente portata dallo spirito. Col termine spirito si indica la forza di Dio, si indica l'azione di Dio che alimenta la nostra esistenza. Dopo vedremo, parlando poi del tema specifico, adesso resto nel generale, ma che ci conduce poi alla nostra identità filiale. Quindi abbiamo bisogno ogni giorno di una forza che ci attraversa, che ci spinge, che ci conduce a vita. Non abbiamo in noi le risorse definitive del nostro divenire. Questo, vedete, prenderne proprio coscienza dal di dentro, non è solo il saperlo intellettualmente, non è solo il conoscerlo, è proprio il percepirlo, proprio averne continuamente consapevolezza, dal di dentro. Questo è il primo dato fondamentale, perché la vita spirituale comincia a svilupparsi. Perché finché non perveniamo a questa consapevolezza di essere continuamente dipendenti nella nostra realtà, non sviluppiamo quegli atteggiamenti che ci sono necessari di accoglienza, di attesa, di ascolto, di interiorizzazione di tutti i doni che ci sono fatti, che ci vengono continuamente rinnovati. La consapevolezza necessariamente poi conduce all'ascolto, accoglienza, come adesso ho accennato. Cioè, i doni di vita a livello superiore non possono essere interiorizzati senza che si abbia consapevolezza, cioè si assume un atteggiamento corrispondente. Non è come nella vita biologica o nei processi fisici, che le cose avvengono per necessità, ci sono le condizioni, si attua, si scatta, si procede, non, le cose vanno avanti. Nella vita psichica superiore in particolare, perché anche la vita degli istinti hanno delle loro, la vita degli istinti ha delle sue leggi abbastanza necessarie, quindi si segue, ma a livello superiore alla vita psichica, ma soprattutto la vita spirituale richiede decisioni di accoglienza. Non avviene in modo
automatico l'interiorizzazione dei doni. Quindi è necessario che si sviluppi in noi questa attitudine di ascolto-accoglienza, di riconoscimento per l'interiorizzazione dei doni. Altrimenti i doni sì, ci vengono offerti, ma e noi non cambia nulla. Ora, questi giorni, appunto, di esercizi spirituali, di ritiro, questi giorni dovrebbero essere momenti in cui noi viviamo questa consapevolezza di essere creature continuamente dipendenti da forza di vita che ci avvolgono, che ci alimentano, continuamente dipendenti dall'azione che ci sostiene come viventi, sviluppare quindi questa consapevolezza e l'attitudine corrispondente di accoglienza, perché più il dono è elevato, più la sintonia vitale diventa necessaria, perché si entra appunto nel regno della libertà, nel regno del coinvolgimento personale. Allora, le condizioni, se questa è la vita spirituale, cioè lo sviluppo di quelle qualità della persona che corrispondono a questa nostra condizione di creatura, per cui sappiamo che tutto ciò che è in gioco nella nostra vita, è più grande di quello che noi siamo, che la forza che ci avvolge, che la parola che ci sostiene, che ci chiama, poi che l'amore che ci fa crescere è di più di quello che noi siamo, contiene ricchezze. Questo in fondo, vedete, è contenuto dalla fede in Dio. Avere fede in Dio non significa sapere che cos'è Dio. Avere fede in Dio significa sapere che ciò che è in azione nella nostra vita è più grande di noi. In fondo ci sono due contenuti fondamentali nella fede in Dio. Il sapere che la vita è, che il bene è, che la verità è in una forma piena, non siamo noi, ma è, e poi entrare nella nostra piccola esistenza in forme nuove. Per cui la fede è l'abbandonarsi fiduciosamente per accogliere il dono che ci viene continuamente fatto. Questo è la fede in Dio. Ma anche chi non nomina Dio, ma vive una vita spirituale, perché sapete ci sono anche spiritualità laiche, spiritualità atee anche. Chi non nomina Dio però vive ugualmente questo atteggiamento di accoglienza rispetto a un tutto, a una pienezza, a una completezza che fonda la nostra realtà. Quindi tutti coloro che vivono in un modo o in un altro una vita spirituale si pongono di fronte a un tutto, a una pienezza. Dico, noi siamo semplici, piccoli frammenti, immagini limitate e imperfette. Questo è un dato essenziale per la vita spirituale. Per questo le forme di narcisismo non consentono lo sviluppo della vita spirituale, perché siamo noi il tutto e quindi non possiamo porci di fronte al tutto. Così le forme idolatriche di vita non consentono lo sviluppo della vita spirituale, perché identifichiamo il tutto con un oggetto, con una cosa, con una persona, con una situazione, con un tipo di lavoro, con dei beni. Quindi non possiamo svilupparla, mentre la vita spirituale si sviluppa quando ci poniamo di fronte ad un tutto, ad una pienezza, ad una completezza reale, cioè che corrisponde alla realtà, che non è illusorio. Per cui l'atteggiamento di accoglienza diventa la condizione per crescere, per sviluppare la dimensione spirituale. Credo sia sufficientemente chiaro cosa significa quindi vita spirituale, per cui questi giorni appunto vogliamo allenarci. Però se non fosse ben chiaro quello che ho detto, qui vedete c'è quel cestino lì, quella scatola,
Scrivete pure le vostre riflessioni, anche le vostre difficoltà o le vostre domande o le vostre esperienze, come volete, così io posso riprenderle e posso poi completare, aggiungere, spiegare meglio, tornare ancora sull'argomento. Quindi tenete presente, se avete difficoltà scrivete pure, anche se non mettete il nome, lo stesso, scrivete le vostre riflessioni e poi dopo io le riprendo, per non disturbarci qui e mantenere quel clima di raccoglimento e di silenzio che favorisce, appunto, come adesso vedremo, cura della vita spirituale in questi giorni, l'allenamento che vogliamo fare. Allora, chiarito questo, vediamo quali sono le condizioni per vivere bene questi giorni, se vogliamo allenarci alla vita spirituale, se vogliamo quindi sviluppare le dimensioni della vita spirituale. Quali sono alcune condizioni? Già ieri ho accennato al problema del silenzio interiore, che è la prima condizione fondamentale. Non parlo del silenzio esteriore, quello già non è sufficiente, tra l'altro, il silenzio esteriore, no? Ma la cosa fondamentale è il silenzio interiore. Cosa significa silenzio interiore? Significa il liberarsi da tutti i rumori di sottofondo delle nostre giornate. Noi viviamo continuamente con rumori di sottofondo. Parlo dei rumori psichici, dei rumori spirituali, non dei rumori fisici. Ecco, per esempio, sentite questo rumore di sottofondo. Se adesso dovesse finire di colpo, avvertiremmo che c'era prima. Invece può darsi che adesso, se non ci facciamo caso, neppure lo avvertiamo, perché è così continuo, diventa parte della nostra condizione e quindi della nostra esperienza. Però se dovesse terminare, come qualche tempo fa, una settimana fa, ero in una casa dove c'erano, sotto la mia finestra c'era un luogo di ritrovo delle persone che erano venute in quell'albergo, un luogo di ritrovo dove la sera cantavano, suonavano e mettevano i dischi fino a tarda notte. Io avevo proprio la finestra sopra, ma siccome ero stanco, cominciavo a dormire e non mi disturbava quel suono continuo sotto, però quando finivano mi svegliavo, no? Ero talmente abituato a quel suono di sottofondo che faceva parte del mio sonno. Quando finiva mi svegliavo, poi riprendevo subito a dormire. Ma per dirvi che noi spesso, anche a livello psichico, viviamo in questa condizione, no? Cioè, ci svegliamo veramente coscienza di noi quando i rumori di sottofondo finiscono, perché viviamo continuamente disturbati, distratti, no? Affogati da rumori, da notizie, da messaggi, no? Continuamente, vedete, noi forse spesso non ce ne rendiamo conto di questo fatto. Ma tutto questo ci impedisce, questo rumore di fondo poi, ci impedisce spesso di metterci in accoglienza, ascolto di noi stessi, cioè di quella parola che la vita in noi vuole pronunciare. Per cui avere momenti di silenzio profondo, cioè nei momenti in cui noi consapevolmente interrompiamo il flusso dei messaggi esteriori, delle notizie, dei giornali, della radio, delle persone che incontriamo. Cioè interrompiamo il flusso per avvertire che cosa succede in noi, cosa accade. Perché, vedete, dicevo ieri che noi cominciamo la vita nell'ascolto, perché il primo senso che esercitiamo è l'udito, avvertiamo i suoni, e questo ci dà il senso di essere vivi, no? Proprio per questo motivo poi corriamo il rischio di affogarci nel rumore, proprio per sentirci vivi. Vedete, qualcuno soprattutto dei giovani,
ha difficoltà a fare questa operazione proprio perché ha l'impressione di non essere più vivo, cioè che qualcosa che si sgonfi nella sua, che scompaia la sua realtà, perché non è più sostenuta da questi messaggi continui che pervengono. Noi abbiamo sempre bisogno di messaggi di vita, questo lo sappiamo appunto perché siamo creature, l'ho detto prima, ma il problema è che ci accontentiamo di messaggi di superficie, dei rumori, e non dei suoni di vita, non dei ritmi di vita, non delle melodie di vita, ma dei rumori che ci danno l'impressione di vita, ma illusoriamente, perché sono esteriori. Allora, questi giorni dovrebbero servire proprio per educarci a creare degli spazi di silenzio nelle nostre giornate. Ripeto, di silenzio interiore, proprio per non lasciarci affogare dai pensieri, dagli stati d'animo, dalle reazioni emotive, dai messaggi, dalle informazioni, tutto questo che ci impedisce di percepire realmente ciò che noi viviamo, ciò che noi siamo, ciò che la vita in noi esige. Ecco, quindi la prima condizione per vivere bene questi giorni è educarsi a creare spazi di silenzio interiore.

Abbiamo ascoltato Don Carlo Molari della Diocesi di Vicenza in questo primo incontro nel tema Chiamati alla libertà dei figli di Dio. Ringraziamo il relatore e gli organizzatori di questo corso di esercizi spirituali che si sono svolti presso la casa degli esercizi appunto delle suore Dorotee di Asolo.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23. Testo che verrà introdotto nella prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano. Si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma viene l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ecco perché la liturgia si invita a trasformare questa esperienza in una incessante preghiera, proprio nel testo del Salmo, lì dove noi siamo invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo Spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione.
ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo Spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. Coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara. La Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito rende capaci nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata, e che permette di diventare misericordiosi, perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così c'è.

Un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi, lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora, non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Vieni Spirito Santo, abita il mio cuore, illumina la mia mente, rinvigorisci le mie forze. Dove c'è odio, io sappia essere amorevole. Dove c'è tristezza, io sappia essere gioioso. Dove c'è divisione, io sappia essere pacifico. Dove c'è vigliaccheria, io sappia essere magnanimo. Dove c'è astio, io sappia essere benevolo. Dove c'è cattiveria, io sappia essere buono. Dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele. Dove c'è violenza, io sappia essere mite. Dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore, che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo a monte. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: La promessa si compie. Trasmissione speciale del padre Carlo Serri per la solennità di Pentecoste. Presenta Monia Parente.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».
2: Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto, buona solennità della Pentecoste a tutti voi. Abbiamo ascoltato in apertura del nostro incontro il brano tratto dagli Atti degli Apostoli, che narra proprio della discesa dello Spirito Santo, della Pentecoste, brano che risuona oggi nelle chiese di tutto il mondo. La liturgia lo propone come prima lettura. In studio con me c'è l'autore di questo programma, padre Carlo Serri, frate francescano, ministro provinciale d'Abruzzo e presidente dei Frati Minori d'Europa. Benvenuto, padre Carlo.
3: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Padre Carlo, allora, una riflessione insieme a te su questo testo, in questa solennità così importante per la Chiesa. Io partirei proprio dal titolo che hai scelto per questa trasmissione: La promessa si compie. Di quale promessa si tratta?
3: In verità si tratta di una grande promessa che attraversa tutta la Sacra Scrittura, che sottolinea tutte le parole di Dio. Il Signore, lo sappiamo, attraverso la Scrittura si fa conoscere prima al popolo giudaico e poi a tutti gli uomini del mondo. E in questa progressiva rivelazione Dio non trasmette soltanto dei concetti, delle idee, dei comandamenti, ma, come ci insegna la Chiesa, Dio dona a se stesso la sua vita, si comunica. E questo in un crescendo sempre maggiore, sempre più pieno, che trova poi la sua realizzazione perfetta in Gesù. Se noi andiamo a vedere il Vecchio Testamento, ad esempio, ci sono moltissimi brani in cui il Signore promette di effondere il suo Spirito sulle creature. E si comprende che questo Spirito, la parola ebraica vuol dire un vento che soffia gagliardo e che rinnova tutte le cose, questo spirito sempre atteso, desiderato, resta comunque misteriosissimo. E allora, quando Gesù nel Vangelo comincia anche lui a parlare dello spirito, ma non come di una cosa futura, misteriosa, ma come di un evento, di un avvenimento che sta per compiersi, e comincia a parlarne Gesù con le persone più impensate. Ne parla per esempio con un teologo, con un rabbino che si chiamava Nicodemo, e con una donna samaritana, che dunque era un'eretica e per di più una donna che viveva in gravissimo stato di peccato. Due soggetti veramente contrapposti. A Nicodemo, che era un teologo, Gesù dice: «Ma come, Nicodemo, non hai capito ancora che dovete nascere di nuovo, dovete rinascere dall'alto?» Nicodemo, da buon teologo, era stato colpito dalle parole di Gesù, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina, ma Gesù gli fa capire che non basta sapere delle cose, bisogna ricevere una vita. E Nicodemo si chiede stupefatto: ma come rinascere di nuovo? Alla mia età sono vecchio. E Gesù qui dice una parola misteriosa. Dice: vedi Nicodemo, è come quando soffia il vento. Tu vedi che fa stormire le fronde degli alberi, ma non sai né d'onde venga né dove vada. Così è di chi rinasce dallo Spirito. Dunque si tratta di un dono misterioso di cui gli uomini non possono mai diventare padroni e che tuttavia cambia la loro esistenza. E un'altra volta che Gesù parla in modo quasi enigmatico dello Spirito è quando incontra questa donna samaritana, peccatrice, ignorante, un po' confusa nei suoi dialoghi con il Signore, ma proprio a questa donna. Un soggetto veramente che noi non avremmo scelto per un dibattito teologico, il Signore dice: tu vieni ad attingere l'acqua da un pozzo, ma io ti darò un'altra acqua, un'acqua che zampilla per la vita eterna. È un altro simbolo dello Spirito, prima il vento e poi l'acqua. E poi vedremo che questi due simboli si uniranno nel battesimo, in cui nell'acqua viene lo Spirito Santo. Ebbene, Gesù la terza promessa poi viene a farla agli apostoli durante l'ultima cena. Dice: io me ne vado, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà lo Spirito Santo. Gli apostoli che lo guardavano stupefatti, impauriti, smarriti: come faremo senza di te, Signore? Gesù dice: non abbiate timore, il Padre vi manderà, io vi manderò lo Spirito dal Padre, lui vi guiderà alla verità tutta intera, lui prenderà la mia vita e ve la donerà. Allora è bello, riascoltando il testo degli Atti degli Apostoli, vedere come la promessa si compie. Il giorno di Pentecoste lo Spirito soffia ancora gagliardo e gli apostoli diventano partecipi della vita di Dio.
2: Padre Carlo, la festa di Pentecoste era già presente nella tradizione ebraica, però ovviamente cambia con la discesa dello Spirito Santo. Come cambia?
3: Beh, leggiamo nel Vecchio Testamento, soprattutto nel libro del Deuteronomio, del Levitico, la descrizione delle feste giudaiche. C'erano tre feste principali: la festa di Pasqua, naturalmente, che ricordava l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto; la festa delle capanne, che era molto suggestiva in autunno, quando si costruivano delle capanne di frasche per ricordare il periodo in cui gli ebrei erano vissuti nel deserto; e poi c'era la festa di Pentecoste, che all'origine in verità era celebrata come una festa di campagna, agricola. Era la festa del ringraziamento per il dono delle messi, quindi si raccoglieva il grano e si ringraziava Dio. Ma col passare del tempo questa festa assunse un altro significato: diventò la commemorazione del dono della legge. Vi ricordate quando sul monte Sinai Mosè, a nome del popolo, celebra l'alleanza? Ci fu una grande teofania, lampi, tuoni, fulmini, saette, una grande paura in tutti, e Dio scese sul monte e scrisse la sua alleanza con il suo popolo. E quella alleanza fra Dio e il popolo trovò la sua espressione nelle tavole della legge, scritte appunto con il dito di Dio. E per gli ebrei l'alleanza con Dio si identificava con la fedeltà alla legge. Si trattava di una legge scritta sulle pietre. Ed ecco allora che la cosa cambia. Il grande San Tommaso dirà: l'ex nova spiritus, la legge nuova è lo Spirito. La legge di Dio, cioè la sua volontà amante e salvifica, non è scritta più sulla pietra, ma sul cuore vivo degli uomini. Ed è lo Spirito Santo che viene a scrivere i desideri di Dio nel cuore dell'uomo e che ispira non soltanto la conoscenza, ma l'accettazione amorosa dei desideri di Dio. Crea la corrispondenza fra quella che è l'aspirazione umana alla felicità e l'azione di Dio che la compie nel bene. Perché la vera grande difficoltà è distinguere fra i nostri desideri di felicità e poi invece i nostri errori che ci spingono a cercare la gioia e l'amore nelle cose sbagliate. Ecco, lo Spirito Santo opera il discernimento, cioè ci fa entrare nei desideri di Dio, per cui noi vogliamo quello che vuole Lui per la nostra felicità. Una nuova alleanza stipulata nello Spirito Santo.
1: Fu realizzato dallo Spirito. Egli fu all'inizio presente nella carne del Signore, quando di lui divenne l'unzione e l'inseparabile compagno, come è scritto: colui sul quale vedrai discendere e posarsi lo Spirito è il mio figlio diletto, e Gesù di Nazareth, che Dio consacrò in Spirito Santo. Poi tutta l'attività di Cristo si compì in presenza dello Spirito. Egli era là, anche quando fu tentato dal diavolo, poiché sta scritto: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Ed era ancora con lui, inseparabilmente, quando Gesù compiva i suoi miracoli, perché io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio. Egli non l'ha lasciato dopo la risurrezione dai morti, quando il Signore, per rinnovare l'uomo e per restituirgli, giacché l'aveva perduta, la grazia ricevuta dal soffio di Dio, quando il Signore soffiò sulla faccia dei discepoli, che cosa ha detto? Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. E l'organizzazione della Chiesa non è evidentemente e senza contraddizione opera dello Spirito Santo. Infatti, secondo San Paolo, è lui che ha dato alla Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi il dono dei miracoli, poi i carismi di guarigione, di assistenza, di governo, di lingue diverse. Lo Spirito distribuisce quest'ordine secondo la ripartizione dei suoi doni.
2: Questo brano che abbiamo ascoltato di San Basilio di Cesarea dal Trattato sullo Spirito Santo ci aiuta ad entrare nella terza parte di questo incontro, Padre Carlo, la parte nella quale parliamo dell'attualizzazione dello Spirito Santo. Oggi cosa rappresenta la Pentecoste nella Chiesa come insieme dei cristiani?
3: Io credo che uno degli errori che si può compiere quando si parla del mistero della fede cristiana o semplicemente della vita dei credenti è quello di ritenere che il cristianesimo sia il ricordo di eventi passati, come se parlassimo della storia dei faraoni o degli imperatori romani. Qualcuno pensa a Gesù e alla sua storia come qualcosa che si scrive nei libri impolverati della storia. In realtà c'è una presenza continua del Signore attraverso tutta la storia. Dato che il Signore Gesù risorto non è più nel tempo, non dipende più dai giri delle lancette dell'orologio, ma vive nell'eternità del Padre, quindi riempie di sé tutta la storia, passato, presente e futuro, per cui gli eventi di Gesù sono sempre contemporanei e noi possiamo incontrare il Signore esattamente nello stesso modo in cui l'hanno incontrato gli apostoli o la Vergine Maria. Quindi l'incontro con il Signore è attuale. Com'è possibile questo? Perché tutta la vita di Gesù, la sua vita umana, voglio dire, quegli anni che ha passato sulla terra, nella sua umanità, sono stati guidati, animati, riempiti dalla presenza dello Spirito Santo. Il Messia, il Messiah, il Christos, il Cristo, è colui che è unto dallo Spirito Santo. Quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo, le viene detto: «Non temere, Maria! Questo mistero si compie in te, scenderà su di te la potenza dello Spirito e colui che nascerà sarà il Figlio di Dio». Quindi fin dall'inizio Gesù è pieno di Spirito Santo, è mosso dallo Spirito Santo, la sua predicazione avviene nella potenza dello Spirito e così pure i suoi miracoli si compiono nella potenza dello Spirito. A Pentecoste che succede? Che lo stesso Spirito del Cristo risorto diventa il nostro Spirito e anche noi, diventando figli di Dio, possiamo continuare l'opera di Gesù. Addirittura il Signore aveva detto: se crederete farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. Sembra una promessa spropositata, ma questo vuol dire che lo Spirito Santo continua a compiere in noi i suoi miracoli. E allora lo Spirito Santo di Gesù, per esempio, ha preso questi apostoli, traditori, peccatori, insicuri, che si erano rifugiati nel cenacolo per timore dei giudei, e li fa diventare dei formidabili annunciatori, intrepidi, coraggiosi. Quel Pietro che aveva avuto paura di confessare di essere discepolo del Signore il Giovedì Santo, poi si alza in piedi e con un'autorevolezza soprannaturale che dice: «Uomini di Israele, ascoltatemi. quel Cristo che voi avete crocifisso, il Padre lo ha fatto risorgere. Adesso è Lui il Signore, solo nel Suo nome c'è la salvezza. Vediamo che lo Spirito dunque rende capaci gli apostoli di cominciare l'annuncio evangelico, quella grande storia che attraversa tutta la civiltà del mondo intero e che va a raggiungere e a provocare la coscienza di ogni uomo. La Chiesa nello Spirito ha annunciato il Vangelo, nello Spirito ha scritto i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le lettere apostoliche. Per mezzo della potenza dello Spirito Santo la Chiesa rimette i peccati, perché Gesù soffiò lo Spirito sugli apostoli proprio nel Cenacolo dicendo: ricevete lo Spirito Santo, a chi ti rimetterete i peccati saranno rimessi. E dunque la forza di perdonare, di dare la vita nuova, di celebrare tutti i sacramenti, la Chiesa la riceve dallo Spirito Santo. Non è con le proprie forze umane, ma con la potenza di Dio che la Chiesa celebra i sacramenti. E noi crediamo grazie allo Spirito. Tante volte si sente dire: la fede è un dono di Dio. Cosa vuol dire? Che è lo Spirito Santo che illumina la mia coscienza, la mia intelligenza e mi fa aderire spontaneamente alla parola del Vangelo che mi chiama a credere e a convertirmi. E questo stesso Spirito che mi dà la conversione poi mi fa anche amare Dio. C'è quella bellissima espressione di San Paolo: lo Spirito dell'amore è stato riversato nei nostri cuori, per cui possiamo dire a Dio Abba, Padre. Cioè usare la stessa parola che usava Gesù e chiamare Dio con il nome di Padre. Quindi non solo conoscenza, che arricchisce la mente e genera cultura, ma anche potenza d'amore che ci rende capaci di diventare famiglia di Dio.
2: Padre Carlo, un augurio per i nostri ascoltatori in questa solennità di Pentecoste.
3: L'augurio che faccio a tutti, ed anche a me naturalmente, è che lo Spirito Santo possa cambiare i nostri cuori, cancellare la paura, come diceva il beato Giovanni Paolo II, non abbiate paura di aprire le porte a Cristo. Ecco, sono le porte del Cenacolo innanzitutto, quelle che ci fanno temere il mondo, ma sono anche le porte del nostro cuore. Apriamo il cuore e permettiamo allo Spirito Santo di farci diventare annunciatori del Signore.
2: Ci salutiamo ascoltando una preghiera di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Grazie a Padre Carlo Serri, frate francescano, ministro provinciale d'Abruzzo e presidente dei Frati Minori d'Europa. Grazie Padre.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: Un saluto a tutti voi amici in ascolto, ancora buona Pentecoste.

Liberaci, Signore, da ogni arida pretesa della mente e del cuore. Donaci lo stupore dinanzi al tuo mistero, la fedeltà dell'inconoscenza. Conduci la nostra intelligenza, vivificata dal tuo spirito, sui sentieri dove tu ti riveli, nella tenebra luminosa del silenzio. Da a noi occhi limpidi per contemplarti e un umile cuore per lasciarci contemplare da te. Dio della storia, che hai parlato le parole eterne, adattandole all'orecchio dell'uomo, che non hai esitato a entrare tu stesso nel tempo per farti incontrare, conoscere e amare da noi, donaci di non cercarti lontano, ma di riconoscerti dovunque la tua parola proclama la certezza della tua presenza, velata oggi, certamente, e sofferta, libera un giorno e splendente, al tramonto del tempo, quando sorgerà l'alba del tuo ritorno glorioso. Vieni, Spirito Santo, vieni in noi, inquieti per la febbre che tu stesso ci hai contagiato. Vieni a ripresentare in noi e per noi il mistero del crocifisso risorto. Vieni a riempire così la nostra vita, perché la bocca parli finalmente per la sovrabbondanza del cuore. Amen. Alleluia.

La promessa si compie. Trasmissione speciale del padre Carlo Serri per la solennità di Pentecoste. Ha presentato Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: Vieni Spirito del Signore, vieni con i tuoi santi doni. In modo particolare ti chiediamo il dono della sapienza e il dono dell'intelletto nell'ascolto della parola dell'Apocalisse. Il dono dell'intelletto per comprendere sempre meglio, entrare nel mistero della parola, poterla comprendere in profondità. Il dono della sapienza per poterla gustare, per poterla assimilare, per poterla percepire come alimento per la nostra vita, alimento per la nostra fede. Ecco, quasi tutti gli scritti dell'Antico Testamento, gli scritti profetici, iniziano raccontando la loro vocazione ai profeti. Pensiamo semplicemente a Isaia quando racconta la sua vocazione all'interno del Tempio di Gerusalemme. Così anche Giovanni, che si presenta alla comunità come figura profetica, con un ministero profetico, inizia il suo scritto raccontando la sua vocazione, raccontando la sua chiamata, in modo da avvalorare ancora di più quella parola che è chiamato a dire ai suoi fratelli, ai suoi compagni. Il luogo dove avviene questa vocazione è l'isola di Patmos, che è una isola reale, si trova nelle isole Sporadi, al largo della Turchia, grosso modo. Ed era all'epoca usata come territorio di confino dai Romani, al tempo di Domiziano, quindi siamo nel 95 d.C., e quindi la data corrisponderebbe a quello che dice Eusebio, però vi ho detto che probabilmente lo scritto dell'Apocalisse è da far risalire una ventina di anni prima. Quindi Giovanni si trova al confine, quindi si trova condannato alla segregazione a causa della testimonianza, dirà, che ha dato a Gesù Cristo. E questa sua vocazione ha un momento preciso, oltre che un luogo preciso, e questo momento nel tempo è nel giorno del Signore, quindi siamo di domenica, e parlando di domenica il riferimento è quasi sicuramente, anzi certamente, all'interno di una celebrazione.

alle sette chiese, rappresentate dai sette candelabri, questo lo vedremo domani, in mezzo ai quali, in mezzo a questi, queste sette lampade, cammina uno come un figlio di uomo. Alla fine poi questo personaggio si presenterà e dirà chi è. Questa voce che gli ordina di mettere per iscritto le visioni che Giovanni avrà, in modo da offrire alle chiese una chiave di lettura per leggere la situazione, sia all'interno, sia in rapporto al proprio interno, come in rapporto all'esterno. Una chiave di lettura per leggere la situazione nella quale la Chiesa si trova, in modo da ricavarne una parola di consolazione, di sprono e di speranza per continuare nel cammino. Quest'oggi pomeriggio ci fermiamo sui primi tre versetti. Siamo al versetto 9. La visione intera è dei versetti 9-20. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Rapito in estasi nel giorno del Signore, udii dietro di me una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Parola del Signore, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, vi direi in modo particolare di approfondire, di leggervi più di una volta la prima grande visione, i versetti 9-20, perché è la visione centrale di tutta l'Apocalisse, è la visione più importante. Possiamo dire che in questi versetti viene riassunto tutto quello che sarà detto successivamente. Quindi è un po' la chiave di lettura per leggere tutta l'Apocalisse, questa prima visione. Perché poi, vedrete, l'Apocalisse è un susseguirsi continuo di immagini, di visioni, no? Che sembrano una diversa dall'altra, ma poi raccogliendone gli elementi ci si accorge che tutti questi elementi rientrano già nella loro totalità in questa prima visione. Possiamo dire è un trailer, si dice, no? Di un film, quando ti fanno vedere un po' le immagini che in qualche modo riassumono tutto il film. Possiamo dire che questa prima visione è un po' svolge un po' questa funzione, no? Di trailer di tutto quello che sarà detto poi successivamente. Parliamo di visione, ma si può parlare realmente di visione? Io direi proprio di no. Sì, si parla di vedere, ma di che tipo di visione si tratta? Vi faccio semplicemente un piccolo esempio. Da una parte Giovanni dice che ha tutto il tempo di osservare quello che vede, quello che accade, eccetera. Però nello stesso tempo, in questa visione, lui dice che è caduto a terra e ha la faccia rivolta a terra. Come mettere insieme queste due cose? Se sei caduto a terra,
come puoi vedere tutto quello che

0: avviene attorno a te. Molto difficile. Quindi di che visione si tratta? Di una visione realistica, tipo quelli che hanno la visione, no? O piuttosto si tratta di una esperienza profondamente interiore, di una capacità di scorgere le cose nella profondità del proprio cuore, della propria coscienza, intuire le profondità del mistero dentro di te. Probabilmente questa è la visione che ha Giovanni, una grazia particolare che gli è data di incontrare il Signore nel proprio vissuto interiore e di saperlo poi esprimere attraverso immagini, attraverso visioni, attraverso racconti. Ma è un'esperienza talmente interiore che vedremo continuamente Giovanni non riesce neppure lui a trovare sempre il linguaggio adatto per parlare di quello che lui ha sperimentato. Tanto è vero che dirà come, simile a, non dirà mai questo è questo. Dice sì, è una cosa simile, però è diverso, no? Quando si parla di Dio non possiamo mai avere la presunzione di poter descrivere il mistero di Dio. Il mistero di Dio non si può prendere, è ineffabile, ovvero non si può definire, non posso mettergli dei contorni, no? Già questo ci insegna una grande umiltà nell'accostarci al mistero di Dio. Non possiamo mai presumere di possedere il mistero di Dio. Un po' come Mosè, dobbiamo sempre accontentarci di vedere la gloria di Dio, ma di vederla un po' sempre di spalle. Certo, c'è il volto di Cristo che ci rivela il mistero di Dio, ma anche il volto di Cristo ci dice un aspetto del mistero di Dio che è infinito, ineffabile, no? Per cui entrando nel volto di Cristo siamo rimandati a un mistero ancora più profondo e infinito. Io Giovanni, vostro fratello. Ma anzitutto Giovanni si pone in rapporto alla comunità. Dice sono un fratello, e questo ci dice che la comunità è una famiglia. Ma attenzione, quando diciamo sei mio fratello all'interno di una comunità cristiana, cosa intendiamo? Intendiamo il fatto che tu condividi la comunione con Cristo come me, condividiamo la stessa fede. Ovvero il formare una comunità cristiana presuppone anzitutto l'essere in intima comunione con il Signore Gesù. Non esistono altri criteri per formare la Chiesa, lo dicevamo già stamattina, non ci sono altri criteri. Non siamo chiesa perché abbiamo dei progetti comuni. Non siamo una comunità perché abbiamo fatto una programmazione insieme. Oggi vanno di moda le programmazioni, no? Non siamo comunità cristiana perché abbiamo un programma pastorale. O almeno, anzitutto. E così via. Non siamo comunità perché ci siamo scelti, non siamo comunità perché siamo simpatici gli uni agli altri, ma siamo comunità perché ci ritroviamo tutti insieme attorno a Cristo. È questo che ci fa comunità, perché è la fede che ci raduna, è il Signore che ci convoca. E già questa diventa una pista, se volete, di riflessione per la vostra meditazione. Io come percepisco la Chiesa, come percepisco la mia comunità? Che cosa pongo a fondamento del mio fare comunità con i fratelli? Questo vale per i sacerdoti, questo vale per i religiosi. Ma io direi che questo vale anche per gli sposati, dato che in mezzo a noi ci sono anche delle coppie. Che cosa fa una famiglia cristiana? Che cosa fa di una coppia una comunità cristiana? Capite che oltre l'amore vicendevole c'è qualcuno che raduna, che raccoglie, che convoca e che unisce, che è il Signore Gesù. Diventa un esame di coscienza questo, perché tante volte noi quando pensiamo alla comunità, pensiamo sempre alla comunità o rischiamo di pensare alla comunità secondo, ripeto quello che ho detto stamattina, secondo criteri umani e non secondo criteri evangelici. E quando entriamo nei criteri umani, entriamo in criteri di potere, di apparenza, di immagine, di potenza, di forza. Sono questi i criteri umani. Per cui rischiamo da un lato di essere delusi, per cui poi ci accorgiamo di essere dei poveracci, no? E dall'altro lato rischiamo di percorrere delle strade nel volere costruire delle comunità cristiane che non portano da nessuna parte, che alla fin fine, dopo un po' di tempo, vediamo che si squagliano, che non hanno resistenza, che non hanno consistenza, perché sono costruite su basi che non sono quelle della fede. Allora, che cosa mi fa essere chiesa nella mia comunità? Che cosa cerco nell'altro? Cerco la condivisione della fede? Cerco un compagno nella fede? O cerco altro? Qui Giovanni dice vostro fratello e vostro compagno, eh? Dove compagno dice anche un aspetto di condivisione, di compartecipazione, no? Io sono fratello, ma non solo, sono tuo compagno, ovvero cammino con te, faccio mio la tua fatica, faccio mio il tuo peso, faccio mio la tua sofferenza, perché ci si può essere fratelli, però si può rimanere distanti. Ma un conto è dire sono fratello, ma sono anche compagno. Dove il latino compagno è cum panis, colui che mangia insieme il pane, no? Facciamo la vita insieme. Infatti il termine compagno in greco richiama la koinonia, la comunione di tutto me stesso e quindi non solo dei miei beni, ma anche della mia vita, della mia esistenza. Compagno in che cosa? Compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza. Vedete come Giovanni ama sempre i tre. Questa è una caratteristica proprio della letteratura giovanniana, no? Questo ribadire le cose attraverso tre elementi, tre specificazioni. Anzitutto dice, vivo con voi la tribolazione, sta scrivendo al confino, sta scrivendo lontano, isolato, alle sue comunità. Una tribolazione che nasce dal suo cercare di rimanere fedele al Vangelo, a quella parola a cui ha aderito attraverso la sua fede. Non sono venuto meno alla mia fedeltà al Vangelo. E proprio per questa fedeltà io vivo una tribolazione, quindi una sofferenza, una prova, una fatica. E voi sapete che quando si vivono momenti di prove, di sofferenza, la comunione, se è vera, diventa ancora più forte, eh? Diventa ancora più forte, ci si sente ancora più vicini gli uni agli altri, perché si sente di aver bisogno dell'aiuto e del conforto, della vicinanza dell'altro. Non c'è niente di peggio che soffrire da soli, eh? Un conto invece soffrire avendo vicino un compagno con il quale camminare insieme. Nella tribolazione, nel regno, perché questa mia tribolazione, dice Giovanni, è la strada che mi conduce a vivere il regno di Dio, a entrare nella regalità di Cristo. Attraverso quale strada Cristo ha ricevuto la sua regalità? Attraverso la tribolazione, ovvero attraverso la passione, attraverso la condanna. Lì poi ha ricevuto la gloria per essere stato fedele fino alla fine. E quindi sono compagno con voi nella tribolazione, però sono compagno anche voi nella certezza di poter entrare nel regno, ovvero di partecipare alla gloria di Cristo, al suo trionfo. Questo è anche un detto negli Atti degli Apostoli, eh? È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio, viene detto negli Atti degli Apostoli. Quindi se siamo uniti a Cristo nella passione, nella tribolazione, siamo certi saremo uniti a Cristo anche nella sua regalità. Uniti a Cristo nel regno. Il terzo elemento, tribolazione nel regno e nella costanza. La costanza è la perseveranza, è la virtù che bisogna chiedere quando si vive la prova, quando si vive la tribolazione. Di che virtù ho bisogno? Della perseveranza, chiamata la fortezza, eh? Chiamata la pazienza. Sono diverse sfaccettature con cui poterla definire. Potremmo intenderla come capacità di resistenza. Sapete quando fanno le sperimentazioni sui nuovi materiali, eccetera, no? Fanno sempre i test di resistenza. Possiamo dire che a volte il Signore fa con noi gli esperimenti per vedere la capacità di resistenza, no? Che noi abbiamo, fino a che punto reggiamo la prova. E in certe situazioni bisogna dire: Signore, la prova di resistenza che tu domandi è forse esagerata. Ma noi sappiamo che il Signore non ci mette mai alla prova in modo superiore alle nostre forze. Quindi nella prova dobbiamo chiedere il dono della costanza, della perseveranza, della capacità di resistenza. Potremmo ancora definirla, questa capacità di resistenza, come il permanere, il restare con amore e con speranza lì in quel posto in cui il Signore ti ha messo. Il non scappare via, il non cercare immediatamente vie di fuga, cosa che viene abbastanza istintivamente, no? Però ci sono prove dalle quali tu non puoi scappare. Ci sono prove dalle quali non c'è alternativa. E allora lì cosa devi chiedere al Signore, se non la forza di restarci dentro con amore. Ma ci resti dentro con amore se hai una rivelazione, ovvero se hai la capacità di leggere dentro questa situazione in un modo diverso che con i semplici occhi umani e con un giudizio semplicemente umano. Perché altrimenti dici, che senso ha? Pensate a certe figure di testimoni straordinari come Benedetta Bianchi Porro, la Chiara Badano, eccetera, no? Ragazze che rimangono a un certo punto stroncate nei loro sogni, nei loro progetti, eccetera, si ritrovano ridotte a larve umanamente, no? Gli bisogna dire il Signore lì domanda una prova di resistenza enorme. E lì, se non accetti quella situazione cercando di leggerla in un modo estremamente diverso da quello che può essere un giudizio di questo mondo, capite che lì sono solo drammi e non trovi una parola di speranza e di forza se non hai la fede. Se non hai la rivelazione, eh? Avete letto gli scritti di Benedetta Bianchi Porro? Oppure quelli di Chiara Badano, morta a 19 anni, guardate che sono delle figure straordinarie, possiamo dire. Addirittura c'è una bambina di 9 anni di Roma, no? Come che si chiamava? Ninnolina la chiamavano. Leggete gli scritti che questa ragazzina è morta a 9 anni, questa ragazzina malata di tumore, eccetera, scrive un dono di fortezza, di sapienza e di speranza e di fede di fronte alle quali bisogna dire lì c'è all'opera realmente lo Spirito Santo, che rende capace di vivere nella tribolazione con perseveranza, con perseveranza. Ma in questo momento pensiamo anche a tutti i nostri fratelli che sono in questo momento perseguitati, a causa della fede. Pensiamo all'Iraq, dove i cristiani sono o decimati o fatti diventare dei profughi, allontanati dalle loro case, delle vite umanamente distrutte. Cari miei, di fronte a queste esperienze ci domandiamo, è la mia fede, la mia capacità di resistenza? Di fronte a questi esempi dobbiamo dire, boh, come siamo poveri. E tutto questo a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù. Questa parola testimonianza, no? Il testimone, ti viene in mente immediatamente il processo. Voi sapete che tutto il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, praticamente è un grande processo che il mondo intenta nei confronti di Cristo, nei confronti della verità. Questo processo che ha poi il suo culmine nel grande processo dinanzi a Pilato, chi ha fatto gli esercizi sulla passione questo lo sa. Siamo chiamati a vivere questo processo all'interno del mondo, in cui gli schieramenti, direbbe Sant'Ignazio di Loyola, le due bandiere sono ben nette, sono due bandiere sotto le quali puoi schierarti, e queste due bandiere si fanno un processo vicendevolmente, certamente con tecniche molto diverse le une dalle altre, però è un processo che si fa. Da un lato il mondo con i suoi idoli, con i suoi progetti titanici, dettati dalla ubris, ovvero dalla pazzia farneticante dell'uomo che si crede Dio, e dall'altro Cristo con i suoi discepoli. È un processo che durerà lungo l'arco di tutta la storia, in cui l'impero e il processo operato dal principe di questo mondo è quello di mettere a tacere la luce, di spegnere lo splendore della verità, dall'altro la testimonianza di Cristo e della sua Chiesa, ovvero dei suoi discepoli, che rimangono fermi nella verità. Attenzione, una verità che è una persona, non è una verità che è un concetto. La nostra verità è Gesù, è Lui la nostra, è lo splendore della verità. È Lui che rivela il mistero dell'uomo. E noi siamo chiamati di fronte al mondo a rimanere e ad essere testimoni di questa verità dell'uomo, fatto ad immagine di Dio, di un uomo che riceve il dono della vita da Dio e tutta la creazione dalle mani di Dio, chiamato a un destino eterno di comunione con Dio. Questa è la nostra testimonianza, che il mondo rifiuta. Essere testimone costa? Beh, certo che costa, perché vuol dire camminare controcorrente. Adesso non è che voglia essere profeta come Geremia stamattina nella prima lettura, ma penso che più andremo avanti, più il processo si acuirà, più gli schieramenti, penso, diventeranno sempre più netti. E quindi la nostra testimonianza dovrà essere sempre più chiara. Certo, ci sarà il modo di testimoniare, non certamente difendendo con la spada la verità dalla quale vogliamo stare, ma sarà una testimonianza offerta come atto di amore e di carità anche verso coloro che ci rifiutano. La nostra testimonianza consisterà nel continuare ad offrire la verità di Dio e dell'uomo con amore anche a chi lo rifiuta. Rapito in estasi, letteralmente dovremmo dire fui in spirito, sono stato in spirito, dove è un'espressione tipica del linguaggio profetico, che sta a dire che la potenza di Dio investe questa persona e la trasporta in una dimensione diversa. Questo vuol dire fui rapito in estasi. Non è l'allucinogeno, ma il fatto che Dio mi prende quasi di forza e mi trasporta ad un livello, a una dimensione diversa, nella quale io posso leggere le cose a un livello, ad un'altezza diversa. Le vedo in modo diverso le cose. Un conto è vedere le cose in pianura, un conto è salire sempre di più in montagna e vedere tutto quello che mi circonda, come lo sguardo si allarga. Sempre di più, più vado in alto, più vedo le cose nella loro interezza. Gli astronauti vedono tutta la Terra. Quindi rapito in estasi, ovvero portato da Dio in una dimensione diversa, posso finalmente poter vedere la realtà un po' con gli occhi di Dio. Giovanni con questo ribadisce la sua esperienza profetica. E la visione avviene nel giorno del Signore. Dies Dominici, giorno del Signore, la domenica. Oggi non si parla più di domenica, oggi si parla di fine settimana. Attenzione, perché anche il linguaggio è veicolo di contenuti. Si vuole abolire la parola domenica, fateci attenzione, perché un conto è dire fine settimana e un conto è dire domenica, perché domenica fa riferimento al giorno del Signore, e se è il giorno del Signore è il giorno del Signore che serve per lodare, ringraziare, ritrovarsi come comunità intorno al nostro Signore, non è fatto per altro. Domenica, giorno del Signore, Giovanni ha questa visione durante la liturgia eucaristica. Qui abbiamo un professore di liturgia che potrebbe dire le cose meglio di me. Comunque sappiamo che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, nell'Eucaristia avviene una grande profezia, è una profezia liturgica, possiamo chiamarla così, che riassume tutto, che ci dona la capacità di leggere quello che è avvenuto, quello che viene, quello che avverrà. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Vedete che l'Eucaristia è tutta proiettata nell'attesa del ritorno del Signore, ma nello stesso tempo già la celebriamo questa venuta del Signore. Maranatà, vieni Signore Gesù. Il Signore è venuto e viene nell'Eucaristia, no? Nel segno del pane e del vino, attraverso il segno della parola che mi viene annunciata. E quindi ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia ci viene dato il dono di poterci collocare al centro della storia, di dare senso a tutta la storia che ruota attorno a Cristo, che è Alfa e Omega, principio e fine di tutto. Quindi quando partecipo all'Eucaristia lì ho la visione come quella di Giovanni. Perché attraverso il dono della parola, attraverso il dono dell'Eucaristia, del pane e del vino, lì ho già tutto. Ho già tutto. Ho la forza per camminare, la forza per procedere nel cammino. Ma il Signore mi dona anche la sapienza nel poter leggere tutti gli avvenimenti con la chiave di lettura del mistero della Pasqua, di morte, risurrezione del Signore Gesù. Per cui io leggo tutta la mia vita durante l'Eucaristia guardando il crocifisso che è il risorto. Quindi in un certo senso, guardate che ogni volta che celebriamo l'Eucaristia noi riviviamo la visione di Giovanni, questa visione globale, iniziale, preparatoria, la viviamo secondo altri elementi, secondo altri schemi, però è la stessa cosa, perché nell'Eucaristia c'è ancora questa voce potente che parla, c'è il figlio dell'uomo che cammina in mezzo ai candelabri, perché è il Cristo presente nella sua comunità. Quindi viviamo la stessa esperienza. Udii dietro di me una voce potente, come di tromba. Vedete, come? Non dice che è una tromba, dice come di tromba. Ma noi ci aspetteremmo, dato che Giovanni dice ho visto, ci aspetteremmo che cosa? Che ci raccontasse anzitutto quello che vede. Invece guarda il trabocchetto che ti fa. Non ti dice quello che ha visto, ma ti dice quello che sente. Questo è di fondamentale importanza, perché nell'ordine della fede prima c'è l'ascolto e poi c'è la visione. Mai viceversa. Il profeta è l'uomo dell'ascolto, ma l'uomo dell'ascolto è l'uomo biblico. Il verbo più importante nella Bibbia è ascolta, ascolta. Cioè, l'occhio può vedere se prima l'orecchio ha udito, Ovvero, se prima ho interiorizzato la parola, questa parola mi abilita poi a comprendere ciò che vedo. Ma viceversa non funziona. E l'altro aspetto interessante qual è? Udii dove? Dietro. Dico, vabbè. Perché deve stare dietro la voce, abbiate pazienza. Un po' strana la cosa, no? Udì dietro di me. Signore, mi hai portato qui e poi mi parli dietro. E beh, cosa giochiamo a nascondino, no? Che non so mai dove sei. La voce è dietro, quindi mi costringe che cosa? A voltarmi. E il voltarsi che cosa implica? L'immagine del voltarsi è l'immagine del convertirsi, del cambiare prospettiva nel guardare le cose. Quindi quando tu ascolti la parola di Dio, sempre la parola di Dio ti chiama a girarti indietro, ovvero è sempre un appello alla conversione, a ritornare a Lui. Questa immagine non ve ne fa venire in mente un'altra? Rimaniamo nella letteratura giovannea. Non vi fa venire in mente nulla? No. Maria di Magdala, quando va al sepolcro, sente la voce, ma la voce è dietro. E Maria è costretta a girarsi. Poi si gira un'altra volta, non si capisce perché, no? Si gira due volte, va bene. Sant'Agostino dice, ma si è girata una volta, poi ha visto che era nudo, quindi si è girato dall'altra parte, così ha fatto tempo a mettersi su qualcosa, no? Sant'Agostino cerca questa spiegazione qui. Il fatto è molto semplice, no? Per poter vedere il Signore risorto devi cambiare prospettiva, ovvero devi convertirti. Devi udire l'annuncio e allora potrai vedere il risorto e ti devi girare. E così anche il nostro Giovanni, prima di vedere, di avere la visione, prima girati, perché questo ti aiuterà a cambiare la prospettiva e a metterti in sintonia con quella parola. Che sarà capace poi di darti la possibilità di guardare le cose in un modo diverso. Questo vale anche per noi. Ogni volta che prendiamo in mano e la meditiamo la parola del Signore, o la cogliamo dei fratelli e così via, sempre questa parola ci invita a girarci indietro, ovvero a cambiare prospettiva nel modo di guardare le cose. E allora una domanda che potremmo farci è proprio questa: la mia meditazione della parola di Dio è un girarmi indietro? La vivo come una conversione continua, un appello a cambiare prospettiva? Oppure la parola di Dio mi parla, ma io continuo ad andare nella mia direzione? E io indietro, non mi giro mai. Ma se non mi giro mai, non incontro il Signore. Quindi sente una voce grande più che forte, Megalè, una voce grande, che non significa intensità, perché altrimenti il nostro Giovanni doveva andare poi dall'Amplifon a farsi gli apparecchi. Non è l'intensità, ma è un modo simbolico per esprimere ancora una volta la trascendenza di Dio. E qui siamo rimandati proprio di botto all'Antico Testamento, al libro dell'Esodo, dove quando Dio parla sul monte Sinai è un frastuono di trombe. È l'esperienza della voce di Dio che è trascendente, che è potente, che è forte, Al Sinai vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba. Capite che Giovanni va a prendere questi elementi e li usa, per esprimere la sua esperienza. E questa voce potente ingiunge un comando preciso: scrivi e spedisci, sperando che le poste arrivino in tempo. Prendi e spedisci. E questo ci dice che cosa? Che quando il Signore ci chiama a un ministero profetico o a qualsiasi ministero, lo fa sempre in vista della crescita, della comunione con gli altri. La chiamata del Signore non è mai una chiamata che è fine a se stessa e si ferma a noi, ma quando il Signore ci chiama per mandarci, per affidarci un compito. E abbiamo detto, tutti siamo chiamati perché facciamo chiesa. In quanto siamo chiesa, tutti siamo stati chiamati. E se siamo stati chiamati, abbiamo un compito, un servizio da svolgere come chiesa, ma anche come singoli credenti. Qual è il mio compito? Perché il Signore mi ha chiamato? A che cosa mi manda? Questa mi piacerebbe che fosse una domanda alla quale voi rispondete. A che cosa il Signore mi chiama? Qual è la missione che mi affida? A Giovanni affida di scrivere queste lettere alle sette chiese. A me cosa affida? A meno di scrivere un bigliettino di auguri, non lo so. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi innumerevoli benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

0: la potenza del suo braccio.
1: Ecco una vera esperta di storia, una che conosce le intenzioni e le attuazioni di Dio e non esita a proclamare che egli non solo prende parte alla vicenda degli uomini come essi tentano di costruirsela, ma con la potenza sua propria tale vicenda prende, possiede e ricrea con novità veramente divina. A noi piace fare storia e poi anche studiarla, rendercene conto. Lì infatti ci ritroviamo. La storia siamo noi, nelle nostre scelte e nelle nostre realizzazioni. Non solo, la storia siamo noi anche nei nostri errori. E così tutte le riletture storiche ci danno occasioni di diventare giudici di noi stessi, cosa che sentiamo il bisogno di fare e facciamo pure bene, specie se gli imputabili sono gli altri. In ogni caso, la storia è il nostro sangue, è il nostro possesso più prezioso. Perciò ogni uomo è legittimamente geloso della sua vicenda e niente gli pare peggiore che essere un programmato invece che un programmatore di se stesso. Al punto, lo sappiamo, che ha escluso anche Dio da ogni ruolo di collaboratore attivo, inaugurando quella storia che la Bibbia chiama storia di esilio. Anche a me e a te accade, pur quando non ce ne rendiamo conto, di essere esiliati, ossia chiusi dentro le nostre vedute, la nostra intelligenza, le forze più o meno nobili che si agitano in noi, e di fare storia con tutta e solo questa materia prima. Ora guardiamo Maria. Per Maria la storia non la fa Tiberio Cesare, la fa l'onnipotenza di Dio. E c'è una differenza abissale. Maria vede con lucida chiarezza che l'Altissimo, pieno di fedeltà all'uomo, non si è semplicemente lasciato estromettere. All'opposto, con pazienza e amore di cui egli solo è capace, Dio è restato, anche se messo nell'ombra, e dall'ombra è uscito e continua ad uscire allo scopo di insegnare la storia all'uomo che la fa, anzi di trasformare in salvezza autentica lo sforzo di autosalvazione che l'uomo conduce avanti coi denti stretti. C'è nella vicenda di ognuno e di tutti la potenza del braccio di Dio. Maria sa perfettamente tutto ciò. Di conseguenza, la sua visione è unica e sicura, audace e tranquilla, secondo Dio. Quanta distanza dai nostri pessimismi, l'idea del sempre peggio, e dai nostri fatalismi, l'idea del tutto capita perché deve capitare. Pessimismi e fatalismi che godono tanto credito anche tra noi, i figli della luce. Maria vive nel vero di Dio e la sua mente non sa che cosa siano il caso, la fortuna, il fato. Ella sa che dal principio del mondo la potenza eterna opera e regge. Maria sa, e noi, come lei, dobbiamo sapere. Se c'è storia, c'è salvezza, perché c'è Dio. Ora interroghiamoci senza reticenze. Quante volte ci viene da dire degli avvenimenti semplicemente: ecco una cosa che non doveva capitare. Come se nessuno, neppure Dio, potesse tenere in mano la storia delle nostre libertà. E quante volte siamo tristi perché non speriamo. E sappiamo riconoscere la salvezza perfino nel dolore, perché la croce insegna. Siamo convinti che la salvezza opera e fin da adesso è tra noi. Oppure ci facciamo una storia di soldi guadagnati, di ambizioni soddisfatte, di piaceri raggiunti, salvo ricorrere a Dio quando, come si dice, la fortuna ci abbandona. E nella storia di tutti vogliamo essere anche salvatori ossia cristiani, che significa portatori del Vangelo? Le domande non finirebbero più, ma lo Spirito ce le suggerirà mentre preghiamo.
0: Ave Maria, Madre del Signore delle vicende umane. Ave, conoscitrice dei futuri negli occhi di Dio. Aiutaci a distogliere la mente dalle paure. Sciogli le nostre anime dal bisogno di magia. Solleva le nostre contemplazioni alla splendida verità dell'Onnipotente e facci guardare con te i disegni della salvezza a cui appartieni con perfetto amore. Vogliamo imitarti nella tua pace, Madre.
1: Capire Dio nella storia è capire la misericordia. Non nel senso che Dio vede la storia e prova misericordia, ma nel senso, ben più misterioso, che Dio è misericordia e pone la storia. La pone nella sua finitezza, ma per divinizzarla. Giunge a rinchiudere tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Crea dunque per redimere, e redime perché vuol deificare, con un passaggio vertiginoso dal quasi nulla al tutto. Dono stupendo che chiamiamo gratuità e che svela l'infinita tenerezza divina verso ciò che può essere reso felice. Maria, pienamente investita di tale dolce irruenza, diviene appunto felice e comprende nella chiarezza della sua anima che tutto è veramente grazia e che la misericordia eterna è la ragione dell'esistenza del mondo. Siamo nella pura verità. E tuttavia, come possiamo sentirci spaesati in queste riflessioni, tu ed io? Perché noi non siamo troppo disposti ad ammettere tutta questa importanza della misericordia. Comprendiamo fino ad un certo punto pietà e compassione, ma entro precisi limiti. Per la Vergine di Nazareth queste complicazioni non hanno significato. Consapevole della bontà di Dio, ella ne prende semplicemente atto con un estatico grido di profezia. E nota la singolarità. Maria non è peccatrice, non ha bisogno a nessun titolo di perdono. La Chiesa ne esalta l'immacolatezza originale e la perfetta santità. Con tutto ciò, nessuno vede la misericordia come la vede Maria. Come lo spiegheresti tu? Io, per parte mia, dico che essendo la misericordia natura stessa di Dio, sono i più santi a vederla meglio, come quelli che vedono meglio la natura sua. E così avviene che la tutta santa proclama la misericordia laddove i peccatori ostinati non vi pensano, anzi spesso neppure vi credono. C'è un ammonimento qui. Non è abusando della misericordia per il proprio piacere che la si incontra, ma gettandosi in lei con l'umile intenzione di glorificarla e ringraziarla. E non è con una grossolana vita spirituale che la si apprezza, bensì con la delicata percezione della vera fede. Infatti a molta gente non importa purtroppo nulla del perdono di Dio, di cui pure avrebbe immenso bisogno. Mentre persone che ai nostri occhi appaiono già molto sante vanno ancora sempre cercando il medesimo perdono come un tesoro che non posseggono mai a sufficienza. C'è davvero da imparare, anche perché sono i molto perdonati a divenire a loro volta grandi perdonatori, ossia diffusori nel mondo di uno statuto di perdono e di benevolenza che è basilare per una coesistenza di uomini. Per questo Maria, intagliata dalla misericordia e per la misericordia, canta la misericordia. Ella ha scoperto il segreto della civiltà nei secoli. Tu che ne pensi della beatitudine della misericordia? Ti rendi conto che ogni giorno hai bisogno di dare e ricevere perdono? E se te ne rendi conto, cosa che ti auguro affinché tu non sia cieco, lo fai di cuore. E della misericordia di Dio, che pensi? Che ti serve quando hai peccato? Lo fai di cuore. E della misericordia di Dio, che pensi? Che ti serve quando hai peccato?

0: Sei convinto che tutti dobbiamo diventare supplica davanti alla misericordia, perché ogni altro tentativo di salvezza sarebbe pura vanità. E molto anche dobbiamo pregare Maria.
1: Vergine mite, modellata dalla misericordia per generare la misericordia, ogni giorno della nostra storia sia dentro il tuo cuore. Insegnaci sguardi che capiscano il cuore di Dio. Rendici offerenti umili della nostra miseria alla sua pietà eterna. Persuadi le nostre anime a respirare speranza, mentre inginocchiati fissiamo il tuo Figlio crocifisso e si forma in noi l'intelligenza della misericordia infinita.

Rosario Tronolone ha proposto Si chiama Maria, meditazioni di Don Giuseppe Pollano, tratte dal volume omonimo edito dalla LDC. Ha collaborato al microfono Cristina Del Sordo. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: quanto è buono e soave il tuo spirito in noi, o Signore. Alleluia.
1: Acque e fonti, benedite il Signore. Lodate Dio, voi rinati dal

0: Benedite il Signore, lodate Dio, voi regnati dall'acqua. Alleluia.
1: In ogni lingua del mondo risuona l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.

0: in ogni lingua del mondo risuona l'annunzio degli apostoli. Dio ha compiuto meraviglie. Alleluia.
1: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: gloria e lode a Cristo che mediante il suo Spirito ci ha riuniti nella Santa Chiesa. Diciamo con fede:
1: rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Tu che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
2: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
1: Rinnova, Signore, il volto della terra.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: mistero della Pentecoste, santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con l'appuntamento settimanale insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia, bentrovate a te i nostri microfoni.
1: Buongiorno Gabriele, buongiorno a te e buongiorno a tutti voi carissimi radioascoltatori. C'è un sole splendente questa mattina, una bella giornata ci attende e ci attende ora l'incontro con le pagine belle e intense del settimanale Il Popolo, che porta la data del 24 maggio. Sulla copertina troviamo una notizia che tutti noi conosciamo, cioè la situazione dell'Electrolux, per la quale situazione ci sono ore di attesa da parte dei dipendenti, una situazione che sicuramente conoscete e che tiene tutti un po' preoccupati. Speriamo che ci siano soluzioni efficaci proprio per il bene della nostra terra, dei nostri lavoratori. Simonetta ci propone un editoriale che ora propongo a voi in alcuni passaggi. Scrive Simonetta: mentre gli occhi del mondo attendono, al tempo stesso sfiduciati e desiderosi, il velo delle colombe della pace su Ucraina, Terra Santa e Medio Oriente, delle colombe della pace su Ucraina, Terra Santa e Medio Oriente sembra farsi più vicino. Si sono incontrati in Cina due dei grandi della terra, due di coloro che possono stabilire la vita o la morte di migliaia di persone, decidendo con la potenza dell'ipsedixit se muovere guerra o meno. Un incontro, quello tra sì Jinping e Trump, mosso da innegabili interessi economici. Lo stuolo dei big che Trump si è portato in volo lo dimostra, che non devono però nascondere l'invitato di pietra, il nuovo equilibrio del mondo sul quale hanno gioco preponderante gli affari. Un incontro riassunto in 4T: tariffe, tecnologia, ma anche Teheran e Taiwan. E per far funzionare le prime due e sulle seconde che si è trattato, alla ricerca di accordi strategici e funzionali oltre che di concordare non ingerenze. Sui dazi i toni sono stati tesi, dimostrando la Cina di avere armi di ritorsione per terre rare, convincenti sulla tecnologia che di terre rare ha bisogno si giocano tutti i grandi sistemi che guidano il mondo, dall'industria alle banche ai nuovi modi di fare la guerra. Su Teheran è condivisa l'urgenza di bloccare lo stretto e, giocando la carta della probabile influenza cinese sull'Iran, Trump potrebbe aver ammorbidito la posizione degli USA a difesa dell'isola contesa. Mi fermo qui, lascio alla vostra lettura l'altra parte dell'intervento di Simonetta, del direttore, e procedo ad altre tematiche. Progressi e preoccupazioni a 5 anni dall'Agenda 2030. Nessuno degli obiettivi sanitari è in linea con i target salute globale. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il rapporto 2026. La buona notizia è che rispetto ad alcune malattie ci sono stati successi straordinari ovviamente di farmaci adeguati ed efficaci. Iniziamo i comunali in Friuli Venezia Giulia. Passo da una tematica all'altra e ovviamente per accenni, perché le pagine sono numerose e dobbiamo così procedere appunto per accenni e per citazioni molto parziali. Elezioni comunali, riprendo questa notizia, in Friuli Venezia Giulia si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, si eleggono i sindaci di Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale e Travesio. Ed eccoci ancora a una notizia a un intervento che riguarda i lavoratori, istituzioni e territorio insieme. E la notizia citata riguarda l'Electrolux, appunto, e c'è una settimana per arrivare uniti al 25 maggio, che sarà il giorno in cui un territorio intero ed esteso affronterà la multinazionale svedese al tavolo convocato a Roma dal Ministero delle Imprese e Made in Italy, dopo una settimana fitta di preparativi, incontri, manifestazioni, spot. Sono 1700 gli esuberi dichiarati da Electrolux in Italia, ma come hanno rilevato i sindacati, nonché gli assessori regionali Massimo Bitonci per il Veneto e Sergio Emilio Bini e Alessia Rosolen del Friuli Venezia Giulia, vanno aggiunti anche i 200 lavoratori con contratti a termine che non verranno rinnovati. Totale 1900 famiglie. Poi tutto l'indotto, filiera che vale diverse migliaia di lavoratori in tutta Italia. Al 25 maggio si è arrivati con una scaletta di incontri, lunedì 18 maggio, martedì 19, insomma staremo così a seguire questa importante situazione, staremo attenti a quanto accade e speriamo che davvero tutto si risolva per il bene della nostra realtà territoriale, ossia dei nostri lavoratori. Luigi Campello, la lettura dell'ex direttore generale di Electrolux Italia. Si tratta di riportare l'elettrodomestico al centro dell'industria e di controbattere il piano con forti interventi europei sui costi e anche introducendo dazi. E Giuseppe Ragogna propone la sua riflessione sottolineando come 12 anni fa il rischio di chiusura si era già profilato, presentato, ma oggi la sfida è più insidiosa: da un lato la Cina, dall'altro il riposizionamento interno dell'azienda. E il Vescovo esprime la sua partecipazione così, con tutta la sua capace intensità di presenza, e dice: siamo solidali e vicini ai lavoratori. E Monsignor Pellegrini ha risposto partecipando assieme ai sindaci all'assemblea pubblica convocata dai lavoratori al di fuori del sito produttivo. Oggi la sfida è più insidiosa, non c'è soltanto la Polonia, la concorrenza è globale, in particolare quella asiatica e turca, e la Cina poi è molto aggressiva sui settori manifatturieri, è un'enorme fabbrica diffusa che produce senza eccessivi vincoli. Così questo accenno ai vari interventi. E l'ultima considerazione è di Giuseppe Ragogna. Comunque si tratta di una situazione complessa per la quale ci auguriamo veramente la soluzione più favorevole ai nostri lavoratori, più attenta alle esigenze del nostro territorio. Convegno il 29 maggio alle 17.30 a Pordenone, Casa Svanussi. Si tratterà il tema giovani e lavoro, nuove attese e nuovo significato. La voce degli studenti, il commento del sociologo Tomasin. Il sociologo Paolo Tomasin illustra i risultati di un'indagine intergenerazionale che ha coinvolto una scuola di Brugnera. Si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Per realizzarsi nella vita, i ragazzi sembrano guardare ad altro. E c'è poi il decalogo proposto dall'economista Ferdinando Azzariti. Il lavoro resta centrale, ma non è tutto. E qui sarebbe opportuno, bello, interessante citare il decalogo proposto, che lascio comunque alla vostra lettura. Friuli Venezia Giulia. Banca 360 compie 135 anni, approvato un bilancio da record. Utili per 41 milioni e masse intermediate a 7,21 miliardi. Abbiamo poi il punto sul terremoto e l'elicottero precipitato di Giulio Ferretti. E per quanto riguarda la radiodiagnostica, nel nuovo ospedale sono stati trasferiti TAC, ecografie e raggi programmati, e questo è un tema che ci interessa davvero molto da vicino, che interessa ciascuno di noi, e questo intervento è di Valentina Silvestrini e lo lascio alla vostra lettura attenta e dettagliata. Casa Zanussi, un presidio educativo rivolto al futuro dove i giovani sono protagonisti attivi, non solo fruitori. Don Orioldo Marson raccolta la scelta di guardare alla contemporaneità con progettualità concrete. La mostra, con le opere dei giovani protagonisti, anche dell'allestimento Cantiere Galvani, la nuova progettualità con il liceo artistico. E c'è poi l'avvio della trasformazione del Bronx nel centro della vita universitaria, una nuova sede per l'Agenzia delle Entrate in via della Vecchia Ceramica. E c'è pure un pensiero grato, un addio a Lucio Montico, rientrato dalla Donata Nazionale di Genova, l'11 maggio è mancato improvvisamente Lucio Montico, presidente del Coroana Montecavallo, un uomo cordialissimo, cresciuto e vissuto sempre a Borgo Meduna. Il padre Angelo, imprenditore con il fratello Narciso, era mancato in giovane età, lasciando orfani i tre giovani figli, Luisa, Lucio e Rosanna, mancata alcuni anni fa. Lucio, ancora studente, conseguito diploma di ragioneria, è subito entrato in azienda nella stessa in cui oggi lavorano i suoi figli Angelo e Cristina. La vita di Lucio è stata percorsa seguendo i valori ricevuti in famiglia. Passiamo ad altre tematiche. E, come capite, da una pagina all'altra le tematiche sono sempre varie, sono sempre comunque molto interessanti ed avvincenti. E al Don Bosco si celebra la festa di Maria Ausiliatrice. Quest'anno la festa coincide con la solennità della Pentecoste, domenica 24, e per questa giornata è in programma la celebrazione della messa, il pranzo comunitario degli allievi ex allievi e uno spettacolo teatrale. La Madonna delle Grazie, in luglio si celebrano i 60 anni della nascita della parrocchia e padre Giovanni d'Orta celebra 10 anni di sacerdozio. Ci sono altri temi in questa pagina, ma diamo un po' spazio ad altre pagine. Don Dino di Donè, parroco della ricostruzione vissuta a Sequals. Eravamo una famiglia, il terremoto c'è. E questa è un'intervista appunto a Don Dino di Donè, che oggi ha 90 anni e nella redazione del Popolo ha appunto raccontato una storia che naturalmente è conosciuta, ma che è sempre viene a richiamare per l'intensità appunto del suo significato e anche per tutto il coinvolgimento che ha riguardato non solo i friulani, ma ha riguardato tutto il mondo che ha seguito con attenzione la vicenda. E c'è una testimonianza da Sequals con il ricordo di quella tremenda notte, eppure degli aiuti e della solidarietà. L'aria era irrespirabile, intrisa di polvere, di crolli, di urla. Si sentiva la gente chiamarsi nel buio e l'abbaiare dei cani. E qui ci sono ricordi intensi, suggestivi. E ce li propone Salvino Sigalotti, vice sindaco di Sequals, ce li ha proposti il 6 maggio e il vice sindaco appunto citato, Sabino Sigarotti, è anche presidente della Proloco di Sequals. A Gaio Baseglia, in Santa Croce, si propone una mostra fotografica che ricorda il sisma e l'operato dell'allora parroco Don Stivella. Passiamo ad altre tematiche. Siamo in cronaca diocesana. L'ufficio scuola a Roma dal 23 al 25 aprile, l'insegnamento della religione cattolica, laboratorio di cultura e dialogo. Il cuore parla al cuore, tre meeting, terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione. E sono in 6.000 all'incontro con Papa Leone XIV. Siamo ancora nella cronaca della diocesi, parliamo di ecumenismo, un solo corpo in Cristo. Le chiese cristiane del territorio lanciano un appello per la pace. Alla comunità di Frattina è stato chiuso il corso La speranza, dono di Dio da coltivare e custodire. In questa stessa pagina c'è l'intervento di Monsignor De Zang sul Vangelo della prossima domenica, che il quale intervento noi riprenderemo prima di concludere appunto per un'attenzione particolare alla parola di Dio. Siamo ancora in cronaca diocesana, ma nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria, la lunga notte delle chiese, incontri il 28 maggio e il 5 giugno, una notte speciale per la millenaria Iulia Concordia, che venerdì 5 giugno accoglierà l'undicesima edizione della lunga notte delle chiese, appunto un'iniziativa nazionale promossa da Belluno la Notte, una serata di arte e spiritualità per vivere il territorio in un'atmosfera senza tempo. E a Casassa della Delizia l'Azione Cattolica celebra la festa diocesana dei ragazzi, giovani e adulti, e qui sono anche presentati alcuni momenti della giornata di festa dell'Azione Cattolica diocesana, appunto, e questa festa si è svolta quest'anno a Casarsa. Cambiamo completamente tema, siamo nel Veneto orientale, a Portogruaro ancora. Proteggersi dal gioco dell'azzardo, sono ben 123 i pazienti in cura per questa dipendenza. È un dato significativo che ha portato l'azienda sanitaria a realizzare la guida Proteggersi dal gioco dell'azzardo, appunto come abbiamo appena detto, con indicazioni per i datori di lavoro. In un'apposita guida si possono scoprire i segnali sentinella appunto di questa dipendenza. La Fondazione BCC Pordenonese Monsignore ha presentato in città il bando a favore del volontariato, con nuove risorse appunto a favore del volontariato dal territorio portogruarese, messi a disposizione dalla Fondazione BCC Pordenonese ETS, che ha presentato il bando di finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il 6 maggio, passiamo ad altro tema, in sala consigliare del municipio di Portogruaro si è tenuto il secondo incontro del ciclo Imprenditrici del futuro, organizzato con il patrocinio della città di Portogruaro. Il tema focale dell'appuntamento è stato il passaggio generazionale, spiegato brillantemente dall'intervento della notaio Maddalena Marchiol, durante il quale sono stati approfonditi gli aspetti giuridici del tema. Siamo ancora nel Portogruarese, a Fossalta, il sabato 23 maggio, ore 10, inaugurazione della rinnovata biblioteca Nonis, lavori sostenuti dalla Zignago con nuovi servizi per gli utenti. A Bagnara, Giai e Gruaro incontriamo tre parrocchie con due eventi per una comunità unita. Sabato 16 maggio le tre comunità parrocchiali di Bagnara, Giaia e Gruaro si ritrovano insieme per celebrare la conclusione dell'anno catechistico, momento di fede e condivisione vissuto nella chiesa più piccola della comunità, la chiesa di Bagnara. Una chiesa che è riuscita a contenere la numerosa partecipazione di ragazzi, famiglie e fedeli. La giornata che le previsioni volevano nuvolosa è stata invece accompagnata da un bel sole, quasi a sottolineare il clima di gioia e serenità che ha caratterizzato l'incontro. Siamo ancora nel Veneto orientale. Purtroppo il maltempo recentemente ha segnato una vicenda molto importante per i campi che sono stati colpiti da una terribile grandinata. Nella fascia tra Veneto e Friuli si sono registrate perdite dei raccolti fino al 100%. Davvero una desolazione con questa grandinata tremenda che ha distrutto interi raccolti. Siamo ad Annone Veneto, dove la Croce Bianca ha presentato la nuova autovettura grazie a donazioni di privati, e anche un montascale e un sollevatore sono stati appunto donati per le varie esigenze. San Michele al Tagliamento, Hauser, cambio alla presidenza da Trovato a Guarino. E infine a Bibione la nuova pista di atletica leggera è stata inaugurata la mattina di lunedì 18 maggio alla presenza dei vertici FIDAL e della campionessa di velocità Manuela Legorato. San Vito al Tagliamento, siamo nel Friuli occidentale, piazzale del santuario di Madonna di Rosa. Con un intervento della sovrintendenza, il comune aveva optato per una pavimentazione con asfalto ed ora i lavori sembrano sospesi. A voi la lettura di questo intervento. A San Vito è stata ricordata una educatrice della nostra famiglia. È stata ricordata Annalisa Fogolin, che è una volontaria del San Vito al Tagliamento, prematuramente scomparsa nel 92. Assieme al marito Andrea Danelon svolgeva attività professionale ed educativa presso il centro della nostra famiglia. E nel tempo libero entrambi avevano iniziato a frequentare il locale gruppo di animazione dell'OBC, e così quando all'inizio degli anni 90 il vescovo equadoregno di Esmeralda ci ha chiesto un intervento a favore dei bambini disabili della città, Annalisa e il marito non hanno esitato a partire per il Sud America per un paio d'anni, aiutando a far partire un progetto pionieristico. Siamo a Porcia, è un appuntamento fissato per il 3 ottobre e riguarda la comunità che celebra il centenario della scuola materna intitolata Monumento ai Caduti. A Savorgano il 30 e il 31 maggio, il 6 e 7 giugno, quattro serate di festa a Santa Petronilla. Sono quelle celebrazioni locali che davvero coinvolgono la comunità tutta. E siamo ad Azzano Decimo, dove è stata celebrata appunto la ricorrenza dei 50 anni dal terremoto che ha colpito il Friuli. È stato ricordato anche il giovane Graziano Mucinat, che a Gemona, dove lui svolgeva il servizio militare, appunto è stato colpito da questo gravissimo evento, e naturalmente lui ha perso la vita. A Fiume Veneto e la parrocchia e il paese piangono Teodoro Detina, una persona impegnata in parrocchia e collaboratore appunto a San Nicolò e componente del coro parrocchiale. È ricordata dalla comunità per aver dedicato molti anni ad allenare le squadre dell'associazione calcio locale, in particolare i giovani e i bambini, oltre ad essere stato nella giovane età calciatore, sempre nella compagine nero-verde. È stato impegnato anche come consigliere comunale e collaboratore del sindaco e si seppe distinguere nel sociale, affrontando soluzioni amministrative adeguate. Ha lasciato nel dolore la moglie Liliana e i figli e i nipoti. Siamo ad Aviano, un bilancio sociale delle attività e delle proposte vissute in parrocchia, dal catechismo agli scout, dal gruppo donna ai volontari Caritas, e sono state presentate anche le prospettive future. Cordenons, il glicine monumentale diventa il cuore della piazza, nuovo volto appunto per Piazza della Vittoria, per la quale è stato ridisegnato appunto il salotto urbano. A Maniago la comunità piange la scomparsa di Aldo Tomè, si era speso per la lingua e la cultura locale. Proverete in piano, presenti l'assessore regionale Ammirante ed altre personalità, sono stati inaugurati i nuovi campi da padel. Siamo a Valvasone Argene, il castello nel programma di Pordenone 2027, ed è stato avviato dal comune per questa finalità il progetto che semina cultura, raccoglie meraviglia. Il castello medievale di Valvasone punta a entrare nel programma ufficiale di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che ha appena presentato il progetto che semina cultura, raccoglie meraviglia. Abbiamo anche alcune note dei paesi in breve. A Zoppola, nuova linea in fibra per internet del 2027 dovrebbe essere l'anno risolutivo per i problemi di connessione internet in alcune aree del comune di Zoppola. Il sindaco Antonello Tius ha infatti avuto un confronto con la società che gestisce i lavori per la posa della nuova linea in fibra che garantisce la navigazione ad alta velocità. A San Giorgio, progetto estivo per i giovani. L'amministrazione comunale di questa realtà ripropone anche per l'estate 2026 il progetto di educazione civica WIP, Work in Progress, rivolto ai giovani residenti nel comune di età compresa tra i 16 e i 18 anni. L'iniziativa, spiega il sindaco Michele Leon, nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi un'esperienza concreta di cittadinanza attiva e un primo approccio al mondo del lavoro, promuovendo al tempo stesso il senso di responsabilità, la partecipazione e l'attenzione verso la comunità. A San Martino, l'amministrazione comunale, insieme a quella vicina di Valvasone Argene, in collaborazione con l'associazione dei due territori, ha predisposto il calendario delle attività estive, in particolare per i giovani. Allora siamo arrivati alla conclusione, il nostro tempo si sta concludendo e lo concludo con una notizia particolare: Treviso restaura il Pordenone Duomo. La soprintendente e gli affreschi del De Sacchis hanno sempre avuto una grandissima potenza formale e cromatica. Vi lascio con questa immagine di bellezza. A tutti voi l'augurio di una bella settimana, ricca di sole, ricca di incontri, ricca di notizie buone e belle, ed un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la rubrica La Settimana nel Popolo. Auguriamo a voi tutti un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore. E vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli Apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere,

0: conoscere insieme. Insieme, in qualche modo, lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore. Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due volte egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse. Se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che, nella sua varietà, riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono, se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucarestia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: prepariamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla solennità di Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Mediteremo il capitolo 20 di Giovanni, dei versetti 19-23. Testo che verrà introdotto nella prima lettura dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, lì dove proprio si ricorda l'esperienza del dono dello Spirito. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Aveva confidato Gesù ai suoi discepoli proprio qualche capitolo precedente di quello che noi mediteremo oggi. Il Paraclito dunque, l'aiuto, l'assistente, l'avvocato, assicurerà ai discepoli tutto ciò di cui loro avranno bisogno. La festa della Pentecoste non è una novità. È già presente nell'Antico Testamento. Per gli ebrei era, ed è tuttora per loro, la festa del dono della Torah, della legge. Così ricorda il testo dell'Esodo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Poco dopo la consegna delle tavole, i comandamenti. Una festa che dava e dà inizio alla mietitura del grano. Si chiama anche festa delle settimane. Il suo compito era quello ed è quello di ringraziare Dio per i frutti della terra e quindi anche per il dono della legge. Il testo degli Atti degli Apostoli recupera il linguaggio presente nel testo dell'Esodo. Stava compiendosi il giorno della Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa. Apparvero lingue come di fuoco. Per quale motivo questo accostamento e questo simile linguaggio tra il testo dell'Esodo e il testo degli Atti? Perché se un tempo Dio ha consegnato la legge a Mosè, ora è tempo che la legge venga iscritta nei cuori di ciascuno. Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori. Credimi, donna, spirito non può entrare nel regno di Dio. Questa è la legge dell'amore che viene incisa nei cuori.

invitati a dire: manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra, a rinnovare cioè il mio animo, a rinnovare la mia vita, perché lo spirito è un dono che chiede di essere invocato, accolto e custodito. Entriamo quindi con questa chiave di lettura nel testo del Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. A differenza del libro degli Atti, l'evangelista Giovanni situa il dono dello Spirito Santo non dopo 50 giorni, ma la sera stessa di Pasqua. La sera di quel giorno, dice il testo. Sono dunque passati 3 giorni dalla crocifissione e dalla morte, e per i discepoli ormai tutto sembra finito, fallito. Ebbene, in quella situazione di paura, di chiusura, di sofferenza, di disagio, di disorientamento, Gesù viene, si fa loro presente nel suo corpo glorioso, mostra i segni indelebili alle mani, ai piedi, al costato, che rappresentano ormai la caratteristica della sua carta d'identità. E non c'è nessuna parola di rimprovero, nessuna parola di umiliazione, ma Gesù si fa semplicemente vicino e pronunzia parole di pace e di perdono. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Il gesto del soffiare ricorda l'atto creativo di Dio, il quale, dopo aver creato l'uomo con la polvere, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente, ricorda il testo della Genesi. Gesù dunque soffia su quegli uomini per ricrearli, per infondere in loro la vita nuova, animata dallo Spirito, non più dalla paura. Fa nascere in loro e grazie a loro la nuova Chiesa, il corpo vivente. Cristo il capo e noi tutti siamo membra, dirà poi San Paolo. Gesù rende partecipi dunque i suoi discepoli, seppur fragili e deboli. Li rende partecipi della sua stessa missione, quella affidatagli dal Padre. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ed è lo Spirito a rendere possibile tutto questo. Carissimi, come con i discepoli, ora il Signore soffia su ciascuno di noi, in ciascuno di noi, e in questo modo ci accoglie, ci rende partecipi della grande famiglia di Dio, della sua stessa missione. Attraverso ogni sacramento Dio soffia su di noi, ci dona il suo spirito, ci rende membra della sua Chiesa. Il nostro essere, il nostro operare non è un atto volontaristico. Non si tratta di abilità o di chissà quale progetto pastorale. L'essere Chiesa è dono di Dio che viene dall'alto, è dono dello Spirito che ci rende nuove creature, che ci rende Chiesa vivente, pietre vive, e ci rende una cosa sola. A coloro, continua il testo, a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il tratto caratteristico di questo dono è il perdono, cioè la liberazione da tutto ciò che divide, ostacola, che non rende capaci di ascoltarsi. Dice il testo degli Atti: erano stupiti per la meraviglia tutti costoro che parlano. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Il dono dello Spirito allora colma la divisione creata con la presunzione di voler arrivare a Dio da soli, di voler fare da soli. L'esperienza della Torre di Babele è chiara. La Torre di Babele è divisiva e nessuno era più capace a comprendersi. Il dono dello Spirito
rende capaci

nuovamente di comprendersi. Il dono dello Spirito allora riporta tutto all'origine, così come Dio lo aveva pensato e sognato, e lo fa proprio attraverso la grazia del perdono. Al cuore della missione c'è il perdono, nient'altro. Ricevere lo Spirito di Dio, vivere secondo lo Spirito e portare a tutti pace e perdono, proprio come ha fatto Gesù. La vita nuova dunque che i discepoli ricevono dallo Spirito Santo e che oggi noi tutti riceviamo è vita, direbbe Papa Francesco, misericordiata e che permette di diventare misericordiosi. Perché l'unico modo di vincere è perdonare. Così ci ha insegnato Gesù morendo in croce per noi. Ecco perché la Pentecoste è un annuncio di gioia, di pace, di speranza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto noi tutti. Carissimi amici, con un tempo Gesù ha raggiunto i discepoli nel chiuso del cenacolo, così in ogni momento Gesù raggiunge ciascuno di noi lì dove siamo e viviamo, ancor più se impauriti per la nostra fragilità e fatica. Lui viene e col soffio dello Spirito mette a soqquadro le nostre certezze, le nostre paure, le nostre resistenze. Viene non per rimproverarci, per umiliarci, ma per donarci vita nuova, per ricrearci, rendendoci prolungatori della sua stessa missione. E allora chiediamo veramente al Signore il dono del suo Spirito, perché attraverso la nostra vita portiamo poi frutti dello Spirito per rendere migliore il mondo in cui noi ci troviamo. Di fronte a questo messaggio così carico di speranza e di gioia, che cosa rispondiamo? Come sempre vi ricordo la colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio biblico. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Abbiamo sentito risuonare il testo degli Atti, del Vangelo, del Salmo. Ecco, la colletta ne fa un sunto. E ora, prima di recitare la preghiera che ho composto, ripensando ai frutti dello Spirito Santo, vorrei augurare a voi tutti una buona festa e una buona settimana. Noi abbiamo perso il valore, il significato, la bellezza di questa solennità, che è alla pari della Pasqua. E allora non solo festeggiamo bene in chiesa questo momento, ma festeggiamolo bene anche a tavola. Mostriamo a tavola che è un giorno diverso, particolare. Facciamo festa. È la festa dei popoli, la festa della famiglia, è la festa della vita. Mostriamolo con una bella e imbandita tavola. Buona festa di Pentecoste. Vieni Spirito Santo, abita il mio cuore, illumina la mia mente, rinvigorisci le mie forze. Dove c'è odio, io sappia essere amorevole. Dove c'è tristezza, io sappia essere gioioso. Dove c'è divisione, io sappia essere pacifico. Dove c'è vigliaccheria, io sappia essere magnanimo. Dove c'è astio, io sappia essere benevolo. Dove c'è cattiveria, io sappia essere buono. Dove c'è incoerenza, io sappia essere fedele. Dove c'è violenza, io sappia essere mite. Dove c'è sregolatezza, io sappia essere padrone di me stesso. O Signore,
che io non cerchi tanto di cambiare gli altri, quanto di cambiare me stesso. Vieni, Santo Spirito, a rinnovare il cuore mio.

0: viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La necessità della Pentecoste.

0: Ecco, oggi vorrei proprio condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile nel vostro percorso, nella vostra vocazione, nella vostra vita monastica e anche soprattutto per quello che riguarda il percorso, il cammino della vostra vita spirituale. E vorrei partire esattamente da questo. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Perché questo non è facile? Io so che mi ascoltate, quindi qualcosa certamente la sentirete familiare. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Benissimo. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire: Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Ora, dobbiamo stare attenti, perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto, pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della Quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Sapete, quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante, perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Dice: prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che tante volte, ma questo non succederà alle Carmelitane di Arezzo, a noi poveri mortali invece molto spesso questo capita, è che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi. Ad esempio, debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo. ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto. Se per il vissuto mio personale, no? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità, no? E quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me, io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Spero di non dire niente che vi possa scandalizzare, ma anche Teresa d'Avila, la più donna tra le sante, questo credo che debba essere detto per dire che non è una donna neutrale, è una donna con un carattere anche veramente marcato e deciso. Se noi non conoscessimo i nomi, leggessimo le opere e le vicende di Teresa e Giovanni, ci verrebbe più spontaneo dire che la parte più femminile sembra Giovanni, no? Sembra più in seconda fila. Invece Teresa è irruente, forte, decisa, ha un carattere, è una donna straordinaria. È interessante che la grazia non ha cambiato Teresa, ha trasfigurato Teresa esattamente così com'era Teresa. E quindi questa donna, che per sua indole, io credo che una grande fortuna che questa donna ha avuto è quella di nascere in una famiglia e di fare una buona esperienza di vita familiare che l'ha molto rafforzata nella sua sicurezza di fondo. Per esempio, questa è una donna capace di amicizie. Questo è sicuro, ve lo dico per un motivo molto semplice, perché nel tempo di Teresa, lo insegnate voi a me, le affermazioni di Teresa sono molto pericolose, gli scritti di Teresa sono sul filo del rasoio dell'eresia, cioè qualcuno potrebbe dire, ma c'è qualcosa qui che non funziona. Teresa si salva per le sue amicizie. Perché Teresa è capace di amicizie tali che persino chi deve giudicare le sue opere lo fa a partire dalle relazioni che lei ha costruito, e quindi tutto diventa comprensibile, perché questa donna è stata pienamente una donna, pienamente capace di relazioni, pienamente capace di portarsi i suoi difetti e di trasformare i suoi difetti in un punto di forza. Non ricordo dove viene citato questo episodio, voi forse me lo sapete dire con più decisione. Vi ricordate quando lei riporta questo dialogo con Gesù bambino, che è in questo bambino entrato dentro il monastero, no? Chi sei tu, no? No, dimmi chi sei tu. Io sono Teresa di Gesù e io sono Gesù di Teresa, no? Guardate che per mettersi a tu per tu con Gesù bisogna avere davvero un carattere da Teresa, ecco. Ma questo carattere da Teresa è una questione che riguarda semplicemente quella persona o è una chiamata per ciascuno di noi? Ecco, qui vorrei aggiungere un tassello. In realtà Teresa d'Avila dimostra, mette fuori, evidenzia una caratteristica che tutti noi dovremmo avere, cioè Teresa non ha nessun atteggiamento servile, mai, neanche nei confronti di Dio. E sapete perché? Perché Teresa si sente figlia. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Guardate che il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio, sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità, no? Non sono degno, no? Non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così, no? anche Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini. Ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia tutto l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza. Ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Ecco, questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci un abito monastico, un monastero, la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Ecco, se una persona dovesse dire perché possiamo dire che Teresa d'Avila è santa per i monasteri che ha costruito? No. Per chi ha riformato il Carmelo? No. Per gli scritti che ha fatto? No. Teresa è santa perché ha mostrato di essere figlia e l'ha mostrato in tutto ciò che ha fatto dentro la sua vita, tutto. Ecco, se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io? Sentite San Paolo. Se anche dessi la mia carne per essere data, no, a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Theologiae, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono del... la carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Vedete, mie care sorelle, è la festa di domani. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema. Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, a non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi, ma non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Ok. Riuscite a seguire un po' il discorso, vero? Ecco, vorrei in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Allora, prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Allora, Gesù in questi 3 anni di vita pubblica si circonda di un manipolo di persone. Ecco, voi siete 8, quelli erano 12, non è che erano molto di più, eh? Non pensate che sia una questione di numeri. Il Vaticano magari può pensare che è una questione di numeri, ma è una questione di qualità delle relazioni. Si può essere molti e non avere niente di significativo, si può essere pochi e avere molto di significativo. Ecco, il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita, e in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi. Pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli. Deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli. Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e i farisei, che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. Volete che continuo? Dopo la morte e la risurrezione fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Un inizio e una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei 4 Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato, no? È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia, questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 1, 2, 3, 4, in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo. Questa è la successione dei gesti di Gesù. A Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice. Che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi, e lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli hanno passato 3 anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, il suo giudizio, la sua morte, lo hanno visto risorto, perché 3 giorni dopo entra a porte chiuse nel cenacolo, si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto. C'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice: sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima. E Pietro sta dicendo: ora che sono finiti tutti sti fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima. Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima? Ecco, se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda a noi che siamo dei consacrati, non riguarda a voi che vivete in un monastero di clausura. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore e poi qualche giorno dopo sembra come se tutto non è accaduto e ritorni a vivere una vita dicendo: ma possibile che noi stiamo qua? Non succede alle carmelitane, per carità, ma ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui, poi torniamo a esattamente come eravamo prima? Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale, e qui sto per dire una cosa che in realtà non serve a voi ma serve al resto del mondo, la vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato di predicazione e di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli fare, eh? E sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, ormai anche io faccio fatica a ricordarmi dove e a chi dico le cose, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli, li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Gesù, a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Vedete, io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo. È fuori dal tempo. Si dilata. Non finisce mai. Diamo una traduzione teologica. È eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo un'immagine di Teresa. È entrare nel castello. Beh, e qui dico una cosa che non so se Teresa, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi. È una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te, e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo. Infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo, e Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io ad esempio non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi, è passare dall'emotivo allo spirituale, il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No. È perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. Visto che siamo tra di noi, a volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo, costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo, anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Perché? Ma che cosa potete fare di, a meno che non avete da restaurare tutto il monastero e non fare chissà quale fondazione, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare, eccetera. La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo, perché tutto si racchiude in che cosa? In piccoli gesti che il mondo reputa banali. Ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale, perché quando tu sei entrato in questa dimensione, ogni tuo gesto è santificazione. E quindi vedete come il Vangelo lo traduce: se avrete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua, oh. Dici, ma io ho costruito 10 ospedali in Africa, ma no. Perché il bicchiere d'acqua dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa, che dice: qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora, c'è un canto che dice e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice, vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: Santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E dice: e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove. Non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se no, allora noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero. Perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente. Niente. Non ti importa dove stai. Non ti importa con chi stai. Non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai. Sei con chi ami. E sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo. Perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice, chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli, i principati, le potenze, le potestà? I giudei, i greci, i problemi, la mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente centrati su questo amore e che diventano per noi un esame di coscienza. Noi, guardando voi, dobbiamo ricordarci dell'essenziale. Che diceva Antoine de Saint-Exupéry, che è invisibile agli occhi. Ma voi non siete invisibili, voi siete visibili. Voi siete nascoste al mondo, ma siete molto visibili, anche se siete nascoste al mondo. Perché la vostra vita nascosta ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale, se non si fonda su quell'essenziale. Lo sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo, ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questa ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Si incende immediatamente, non ha bisogno, la fiammata è velocissima, e diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo.
1: Cappuccino è una persona adatta per fare, ecco, sempre lo sì.
0: Così passa la gloria di questo mondo, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Non, sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale. È più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che che finché non riscopre la vita spirituale non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. E aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stesse? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti dà proprio fastidio, ti infastidisce, no? E ti innervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dice, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio, il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la lectio divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello Spirito, se veramente c'è. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Siete rimaste mai colpite dal fatto che, ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere, è invisibile agli occhi di tutti, inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere.

è un dono. E quindi, come bambine piccole, davanti a lui dovete dire: donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo, come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se sto monastero è progressista o tradizionale, chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Guarda, ma a me interessa una cosa: se questo monastero è o no di Cristo, punto. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme, lo spirito è così. Dice Paolo: in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono. E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite, no? Oppure, ma vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona, no? Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo. Cioè, qual è l'essenziale? Saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, perché là non c'è lo spirito, perché lo spirito è semplice. Lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale, fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda: qual è il tuo nome? Dimmi chi sei, perché se tu vai e dai un nome hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia, perché sei angosciata? No, perché quasi, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice: il problema è là, questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so, l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato, per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto? Di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice: è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo, no? La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del

consiglio, è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, eh? E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa, Certe volte dice, lo Spirito Santo, no, usa la testa, Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto, quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene. Come fai a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo venire dalle monache carmelitane di Arezzo, potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli che cosa significa fare la scelta che è la volontà di Dio, non una scelta. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ma ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, quindi 16 anni fa, 17 anni fa, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e dico, no, perché qua non ce la faccio così, mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare, come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli, se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare invece se non vado nessuno li confesserà, no? Tante cose buone, no? E questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa, che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice, c'è scritto, non ricordo in quel momento, tipo assistente spirituale degli universitari, basta. Dice, quello c'è scritto, non devi fare nient'altro, quello che c'è scritto nel decreto. E dico, sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa, ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Capite qual è il problema? Intelletto, Il problema a volte è esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Quindi una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. Burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito. Se lo dici in burnout sembra meglio, se dici che uno è esaurito. E questo perché sei completamente svuotato. Svuotato di tutte le energie, svuotato. È come se, vi lascio un'immagine perché questo può servirvi, no? Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi ecco il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza.
solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu, Signore, doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei monaci di Tibirine, no? Questi trappisti che sono morti martiri, ecco, sì, c'è un film molto bello che racconta, no, la loro storia, e non soltanto i diari di Christian de Chargé, che era il priore. La lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte: ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione, lì in quel momento, no? Il dono della fortezza, il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. Le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori; se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Guardate che uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza, in realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua, Frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero, è l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato, no? Allora pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale. Tutto, qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te, tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose
di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice, mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così come sapientemente messa a posto, no? È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese, è un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? L'altro giorno, non so se voi sapete che cos'è Twitter. Twitter è un social, no? Dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime. E ho condiviso la foto di un salvataggio che a me ha particolarmente colpito. Una volontaria si abbraccia a un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera, ma è una visione ideologica, non vedere più le persone ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, a favore, contro. Il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco decisivo avviene con l'abbraccio con un lebbroso, e dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono, Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè, è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, se sapete come si fa, insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà.
Guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice, ma fanno le stesse cose, non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che a noi, che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo. E non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura, ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice, adesso vengo in casa però tu ti converti, adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. Non mette nessuna condizione. Dice, oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa. Beh, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù. Tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice, se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete, l'amore non è più preoccupato di se stesso. È preoccupato di Gesù. È un dono. Bene,
Tutto questo per dirvi che cosa? Che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi, ecco il dono della Pentecoste, e si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli. E che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno. E non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito, nei nostri cuori.

0: celebriamo la solennità di Pentecoste, facciamo memoria, che liturgicamente significa non ricordare, ma rinnovare la richiesta allo Spirito Santo perché scenda sulla Chiesa, su ciascuno di noi, come è sceso sulla Chiesa nascente, sugli Apostoli e la Vergine nel Cenacolo. E allora invochiamo il dono dello Spirito Santo, come vi è stato detto, recitando a cori alterni il Veni Creator in forma italiana. Vieni Spirito Creatore, dona luce ai tuoi fedeli ed infondi la tua grazia nei cuori che hai creato.
1: Sei Paraclito Divino, dono eterno dell'Eccelso, fonte viva, fuoco, amore, tu l'anima consacri.
0: Tu sei dono settiforme dell'Altissimo Signore, tu promesso dal Padre, ci ispiri il tuo linguaggio.
1: Dona ai sensi viva luce, dona ai cuori il vero amore, doni forza al corpo infermo, il tuo costante aiuto.
0: Allontanaci dal male, dona pace duratura, dalla guida tua condotti, fuggiamo ogni peccato.
1: Tu a mostrarci il Padre, tu rivelaci Dio Figlio, e crediamo in te per sempre, o Spirito di amore.
0: Insieme, gloria al Padre onnipotente, al risorto della morte, al Paraclito divino, nei secoli in eterno. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi, ci riconcilia con il Padre per accostarci degnamente alla mensa del Signore. Invochiamolo con cuore pentito in questa solennità della Pentecoste, in cui invochiamo i 7 doni dello Spirito Santo perché ci guidino nel cammino della vita, come singoli ma anche come comunità cristiana, in modo che il dono dello Spirito sia capace attraverso di noi di realizzare la dimensione, come ci dice la liturgia, il dono della pace, il segno dell'ospitalità, la luce che invade i cuori per renderli sempre più simili al cuore di Cristo. Così ci disponiamo a celebrare questa solennità della Pentecoste, invocando ancora il dono del Signore e la sua misericordia. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che i peccati del mondo abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
2: Diamo grazie a Dio.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Signore, a rinnovare la terra.
1: Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1: Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1: Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito, parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. A cori alternati recitiamo la sequenza. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
3: Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
0: Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
3: Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
0: O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
3: Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla nella senza colpa.
0: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
3: Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
0: Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
3: Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Ci sono almeno due grandi concetti, grandi valori che abbiamo ascoltato nelle prime due letture di questa solennità di Pentecoste: l'universalità del dono dello Spirito Santo, parti, medi e lamiti e tutti gli altri popoli che vengono ricordati, ad indicare proprio questo dono che il Signore riversa sul cuore di ogni uomo, al di là della propria fede, al di là del modo di percepire la presenza di Dio. Il dono dello Spirito è un dono gratuito che il Signore, nella sua infinita bontà, riversa nel cuore di ogni persona. L'altro aspetto è che questo dono è dato a ogni singola persona per la ricchezza e la molteplicità dei compiti che il Signore affida a ciascuno di noi in rapporto ai doni dello Spirito. Esempio banale: siamo tutti uno diverso dall'altro per intelligenza, capacità, doni, e lo Spirito Santo è talmente ricco, talmente molteplice nella sua ricchezza, che dona a ciascuno di noi, secondo la propria identità, una capacità particolare, un dono particolare per essere veri cristiani che agiscono secondo il volere di Dio, ma nello stesso tempo secondo le capacità e il dono dello Spirito. Allora la prima osservazione che possiamo fare è che lo Spirito Santo è Dio in libertà. Ultima parola che si offre sempre, che ci offre sempre, è una parola nuova, sempre ricca, sempre diversa. Un Dio che fa cose che non ci aspettiamo, che dà a Maria un figlio fuori dal matrimonio, ad Elisabetta nella vecchiaia un figlio profeta, Giovanni Battista. A noi dona tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare a nostra volta ciò che è necessario che facciamo nella nostra vita. Riceviamo vita, essere capaci di donare vita in tanti modi. La parola di Dio oggi si serve di una pluralità di linguaggi, di una pluralità di doni per dire qualche cosa della ricchezza e della vastità dello Spirito Santo, e noi possiamo dire soltanto parole incerte, parole inadeguate, ma però aperte ad accogliere il mistero di Dio, la ricchezza del suo dono. La prima lettura dagli Atti degli Apostoli ci presenta gli apostoli stessi quasi inebriati da qualche cosa che li ha storditi di gioia e di speranza, come un capogiro una seduzione divina che li renderà forti e felici, usciranno dalla paura di quel cenacolo in cui sono rinchiusi per rendere testimonianza della verità, del mistero di Cristo. È la prima comunità cristiana, la prima Chiesa, che in forza dello Spirito Santo si lancia nel mondo per predicare la parola di Cristo, per parlare di ciò che Lui ci ha insegnato. La nostra Chiesa, la nostra comunità, la Chiesa universale oggi è chiamata come quella Chiesa ad uscire, a non avere paura di uscire nel mondo. Ce lo ricordava spesso Papa Francesco, lo ricorda anche Papa Leone. Essere capaci di uscire dal chiuso della Chiesa per essere testimoni della verità di Dio. Il Salmo responsoriale ci aiuta in questo. Manda il tuo Spirito e siamo creati. Tu rinnovi la faccia della terra. Ed una delle affermazioni più belle che possiamo trovare quando, come oggi, come adesso, celebriamo l'Eucarestia, nel canone della Messa diciamo queste parole, il sacerdote dice queste parole: tu che per mezzo di Cristo e per opera dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. Forse qualche volta ci dimentichiamo che non soltanto l'uomo, ma tutto ciò che esiste viene rivestito del dono di Dio, perché Dio semina santità nell'universo, una santità umile, una santità semplice, una santità vera però, che anima il cuore di ogni uomo, una divina liturgia che è capace di rinnovare il mondo. La terza qualità, caratteristica, possiamo dire, della Pentecoste è ciò che ci dice l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Lo ricordavo all'inizio, lo Spirito dà a ciascuno una manifestazione particolare per il bene comune, abbraccia vite diverse, consacra situazioni differenti, benedice la ricchezza che c'è nel cuore di ogni persona e l'unicità della vita di ciascuno di noi. Lo Spirito non vuole persone che ripetono banalmente la ricchezza di ciò che il Signore ci ha donato, ma di essere edificatori della Chiesa che trova unità attorno al dono dello Spirito, al mistero di morte e resurrezione di Cristo. Infine il Vangelo racconta la Pentecoste come incontro nella sera di Pasqua. Il Signore Dio soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. In quella stanza chiusa, tra apostoli impauriti, entra un'ampia e profonda forza e luce che viene dal cielo. La forza e la luce dello Spirito Santo entra in quella comunità come entrerò oggi nella Chiesa lo Spirito di Dio, che è capace di aprire ogni chiusura, che viene a renderci vivi come credenti, come cristiani, infonde in noi uno spirito di vita, ci dona costantemente la ricchezza dei doni che sono necessari per compiere i nostri doveri quotidiani. E allora mi piace pregare con voi, come faceva il patriarca Atenagora. Una preghiera che gli riassunto, direi, ben superiore alle mie parole, e che riassume il senso più profondo della Pentecoste, del dono dello Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo Dio è lontano. Cristo rimane nel passato. Il Vangelo è lettera morta. La Chiesa è una semplice organizzazione. L'autorità è dominazione. La missione è una propaganda, il culto una evocazione, l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale e anticipazione, l'agire umano è divinizzazione. Questa è la grande affermazione. Il dono dello Spirito Santo ci divinizza. È lo Spirito che apre la strada del cuore a tutti noi perché possiamo attingere alla grazia sovrabbondante dello Spirito ed essere capaci ogni giorno della nostra vita di renderlo presente nella nostra esistenza quotidiana.

0: presenza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo atteso e invocato oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente.
1: Preghiamo insieme e diciamo: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo, in un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato con tutti. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Benedici noi qui riuniti. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
0: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo, e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio, e gli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 266.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché liberi pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Lina, Concetta e Flavio, Luigia, i defunti della famiglia Venier, Ottorino e Rita Genni, i defunti della famiglia Bortolotti, Emilio, Lucia, Pietro, Graziano, Elio e tutti i defunti. E nella tua misericordia ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli di Dio. Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia perché, resi sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Come sempre l'invito a leggere il commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, a tener presente che continua la recita del Rosario in questo scorcio del mese di maggio. Incontro dei genitori catechisti mercoledì 27 alle ore 20:30 presso l'oratorio di Borgo Meduna. Catechesi per gli adulti giovedì 28 presso la chiesa di Sant'Ulderico. Chiusura del mese di maggio, tutte le tre parrocchie insieme, venerdì 29 maggio alle 19:30 sarà presso la chiesa di Sant'Ulderico recitato il Rosario insieme con i ragazzi e i bambini della catechesi, e per tutte le persone chiaramente che vogliono partecipare. Ricordiamo ancora lunedì 25 riunione generale per i volontari di Borgo Meduna in festa e la benedizione delle famiglie per chi desidera in questo tempo ormai concluso del tempo pasquale. Oggi si chiude il tempo pasquale, spegneremo anche il cero che era simbolo del Cristo risorto. Concludiamo la celebrazione dell'Eucarestia con il canto 150.

0: ultimo avviso. Dopo la messa troverete fuori della chiesa la proposta dell'iniziativa Abbiamo riso per una cosa seria, a cui aderisce dal 2007 la comunità missionaria di Villa Reggia per lo sviluppo. I volontari offrono un pacco di riso a fronte di una donazione a partire da 7 euro. I fondi raccolti saranno un aiuto concreto ai progetti di sviluppo della comunità missionaria presente in Costa d'Avorio, in Etiopia, in Burkina Faso e in altri luoghi di missione. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica presieduta da Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo che tra poco andrà in onda la nostra puntuale rubrica sulla Biblioteca di Gerusalemme, mentre alle ore 10 ci collegheremo con la Basilica di San Pietro in Vaticano per trasmettervi la Santa Messa nella Domenica di Pentecoste presieduta da Papa Leone XIV, e a seguire, subito dopo, alle ore 12 evidentemente, come sempre, la preghiera del Regina Celi. A tutti una buona e santa Domenica.

0: spirituale. Presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è Giovanni Bonavia. Buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Valsania. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Che ha pubblicato proprio qualche mese fa due grossi tomi, che sono uno la continuazione dell'altro, che si intitolano uno La profezia d'Italia, giorni e parole di San Torre di Santa Rosa, e l'altro Esule per un sogno dall'esilio a Sfacteria, che sarebbe la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa. Ecco, ci vuole dare una prima, così, un quadro del personaggio, di chi è stato, e poi anche perché è una figura importante?
2: Va forse aggiunto, proprio per inquadrare bene la cosa, che il cofanetto che contiene questi due volumi ha un titolo che non è nemmeno allusivo, è proprio spalancato, aperto, dichiarante, l'Italia che non c'era, ed è il movente di questo strano personaggio, di questo personaggio drammatico che per 25 anni in qualche modo mi ha corteggiato perché io gli rivolgessi tutta quanta la mia attenzione.
1: Perché è un suo conterraneo, mi pare, San Torre di Santa Rosa.
2: In linea d'aria io e San Torre, che ormai chiamo San Torre come un vecchio amico, siamo nati a 8 km di distanza, siamo impastati della medesima grassa terra, della medesima grassa campagna, irrorata dal Maire e dal Varaggia. E quindi questo è stato probabilmente un motivo che alla lunga, uno dei due grandi motivi che mi hanno poi convinto ad andare a scoprire tante cose che mi rendevo conto sempre di più non erano state dette su di lui, perché questo è un personaggio molto fondativo della nascita del nostro paese, e che è stato tradito ripetutamente e soprattutto dal nostro paese, a cui lui ha dato un grande contributo per farlo nascere, lo ha totalmente dimenticato, al punto che per noi che abbiamo fatto le elementari nei primi anni 60, forse lei, dottor Valsania, l'ha fatta più o meno nello stesso periodo in cui l'ho fatto io, e le medie nei secondi anni 60, questo personaggio ci è stato restituito da due versi famosi di Carducci, che sembravano molto celebrativi ed encomiastici, che sono innanzitutto Nobile Piemonte, quel che a Sfacteria dorme, e in Alessandria dia laurea primo il tricolor. In realtà questi versi sono uno dei tanti segni dei tradimenti che San Torre ha subito, perché scritti 65 anni dopo la sua morte dicono che l'Italia, dopo la debacle della terza guerra d'indipendenza, aveva bisogno di ricorrere a tutti gli strumenti, a tutte le memorie, a tutti gli eroi già facilmente metabolizzabili, assimilabili ed utilizzabili, per costituire l'ultima spinta per far l'Italia e soprattutto per costituire un animus italiano. Quindi l'Italia si ricorda di San Torre dopo averlo drammaticamente dimenticato, se ne ricorda molto tardi. Naturalmente il buon Carducci in questo è incolpevole, è stato semplicemente un intellettuale organico ad un movimento, ecco. Quindi per me la vicenda di San Torre è stata una vicenda che ho avuto, credo, il duro onore, perché è stata una grande fatica, di riesumare. Io ho sentito che quel che a Sfacteria dorme non dormiva affatto, anzi era stato abbandonato in uno stato di estrema solitudine, prova ne sia anche il lungo esilio che lui ha dovuto subire, e ho avuto questo duro onore, questa dura fatica di riportarlo fuori da quella tomba e far risuonare quelle che a mio parere sono alcune delle sue autentiche parole, delle sue autentiche istanze.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato un cofanetto, L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, che raccoglie due grossi volumi sulla parte giovanile, poi la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa, e che ci sta appunto inquadrando questa figura di patriota italiano.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, edito da Fusta Editore. Ecco, io vorrei, ci puoi inquadrare così nel tempo e nello spazio la figura di San Torre di Santa Rosa? Nello spazio, seguendo quella preziosa cartina che, con la quale si apre il primo dei due volumi, che comincia, per la verità, la cartina nel 21, ma è quando praticamente cominciano i viaggi di San Torre.
2: Il viaggio di San Torre, in realtà, come tutte le vite, comincia proprio dal suo inizio, e comincia in un 1783 Sabaudo, che in qualche modo sta attendendo la grandissima spallata napoleonica che sarebbe giunta di lì a 10 anni, in qualche modo. San Torre nasce sbagliando probabilmente il primo investimento della sua vita, cioè nasce in una famiglia della aristocrazia recensore agreste. La famiglia Santa Rosa viene infeudata nel 1736, quindi una cinquantina d'anni prima della nascita di San Torre. Perché è un investimento sbagliato? Perché in quel Piemonte dove 300 famiglie erano cugine di sangue del monarca da 1000 anni, essere recensori era considerato come una specie di marchio d'infamia. E San Torre se ne accorgerà molto presto. I primi anni della sua vita passano in una bolla paradisiaca ed incantata. Papà, che è già giovanissimo alfiere del reggimento di Mondovì, gli regala la divisa soldato della regina, e lui in questa bellissima divisa corre per questa campagna, e tutte le sere torna a casa e la mamma, che è una savoiarda, Pauline Regard de Ballon, quindi imparentata con i Cavour, Camillo sarà un cugino di San Torre, tutte le sere gli legge i frammenti di un diario che sta scrivendo, e questi principi di morale dont je ne dois jamais m'éloigner, principi di morale da cui non mi devo mai allontanare. Lui si sente quindi protetto dal cielo, benedetto dalla terra, salvo che questa mamma ciclopica, questa santa implacabile, lo abbandona quando lui ha soltanto 6 anni e mezzo. Ma d'altra parte, come fare altrimenti? Questa fanciulla a 12 anni concepisce San Torre, a 13 lo partorisce, a 20 ha buon diritto a lasciare questa valle di lacrime, naturalmente. E questo trauma accompagnerà San Torre implacabilmente per tutta la vita, al punto che molti anni dopo, nel 1822, quando sarà ormai esule, e si sarà accorto di essere italiano, ancora francofono ma non più francese, lui dirà questa, scriverà al grande filosofo eclettico Victor Cousin, dirà questa frase che per me è in qualche modo il sunto assoluto della interiorità di San Torre. Lui dice: sono ancora un po' giovane, credo che lo resterò a lungo, per la tenerezza del cuore e per gli incanti dell'immaginazione. Concepito nel seno di una tredicenne, vi è in me qualcosa che si risente di questa precocissima maternità. Io non sono ben finito, e di veramente compiuto in me non c'è che il cuore. E realmente San Torre ha agito veramente di cuore, sempre, per tutta la vita, tentando di uscire da questo stato di sua confusione, che era anche un bisogno folgorante di adesione, che lui dimostra per tutta la vita, in qualche modo rispettando totalmente quello che è l'emblema e il motto della sua famiglia, il motto della casata Santa Rosa, è una sola fides. E lui realmente forse non è stato trangugiato dalla storia, dai suoi contemporanei, e nemmeno dai greci, combattendo per i quali va a morire, perché è realmente, come dire, un cuore profondamente attivo e tutto quanto di un pezzo. E questo sarà motivo di tutti i tradimenti che subirà.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ci sta parlando dell'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, libro che ha appena pubblicato per Fusta Editore.

0: siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta di fare una rivoluzione anti-Sabauda in Piemonte, fallisce e poi da quel momento in poi si allontana dall'Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato al Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
1: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato, non c'è alcunché di veramente eroico se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Valsania, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio di Santorre ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli e da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse, e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte, e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatal Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui, che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto, e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu. Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio: Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham, e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente, e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza. Gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros De Rossi, soldato semplice De Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suglioti, cioè di greco-albanesi. E quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco, sarà il semplice Palikaros De Rossi e non sarà il conte Santorre di Santa Rosa di Pomarola. E così muore, perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre. L'8 maggio del 1825, probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese e che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830, Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare, e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
0: E con questa conclusione della vita di Santorre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Santorre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
1: Grazie infinite, grazie.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle Paoline, poi Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica, e spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale, che fra l'altro secondo me va affiancata con un altro fatto. Peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale che gli ebrei non hanno assolutamente, quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo, quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali, perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi comunque il libro non parla solo di peccato originale, per esempio poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena, e qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere. E c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro. Cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è
tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano. Non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli. È orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia. Che poi anche lì è tutto, questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare, Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile, forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure è il giardino terrestre, per il paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice: cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche, e lo psichiatra risponde: dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare, perché l'uomo per star bene deve dare. Queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede, anche che è una fede, appunto, Dio amore, e l'uomo a sua immagine poi che deve fare, se riesce a dare si trova nella condizione più felice. E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi, ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice: devo fermarmi a casa tua. Che lui dice: queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa. Quando andiamo a fare la comunione, in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi, è lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare, di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco, di Hermes Ronchi, edito dalle Paoline.

secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina, però è un classico che ha avuto tutta una serie di edizioni, cioè è uscito nell'82 in inglese, poi nel 98 in italiano, e questa è la nuova edizione che è uscita alla fine dell'anno scorso con la Queriniana. È un libro che appunto ha questa origine, questa fatica di incontro, difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio che è un monaco, fra l'altro, che è venuto via dall'Europa, è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune, e neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità, con grande delicatezza un ragionamento che è anche una cerca di una sensibilità.

0: dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo. La morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Erin Owen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Querignani. Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato, perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel Amedro, che è un pastore della Chiesa Protestante Unita francese che ha avuto un ruolo importante nella Chiesa Evangelica in Marocco, e Jean-Paul Vesco, un frate domenicano che è stato vescovo di Orano in Algeria e poi dal 2022 è arcivescovo di Algeria, poi è diventato anche cardinale. Ecco, sono due persone la cui esperienza di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani, per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza, e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo, e qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Olivero, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione. Cioè le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio in questo di Amedro dice: una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere anche i propri pregi, non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vesco che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa. Cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione, o se il cristianesimo nello specifico, smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Erin Owen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Querignana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle edizioni Paoline.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi che ci ascoltate, Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Vi ricordo che ci collegheremo tra qualche istante con la Basilica di San Pietro in Vaticano per trasmettervi la Santa Messa nella Domenica di Pentecoste, presieduta da Papa Leone XIV al termine.

0: La recita la preghiera del Regina Celi. A tutti buona partecipazione.
1: Mentre il profumo dell'incenso, salendo dal turibolo, rappresenta la nostra preghiera che si innalza verso il cielo e richiama la liturgia celeste. Gesù è la luce del mondo, che è rappresentata dalla fiammella dei ceri che con i cerofari accompagnano la croce. I ceri rappresentano la figura di Gesù che è consumato nella gloria del Padre. Gesù è lampada che arde e splende, lampada per i miei passi e luce sul mio cammino.

porta l'evangeliario leggermente sollevato e lo porrà al centro dell'altare proprio per manifestare la venerazione alla parola di Cristo che è contenuta nei libri dei Vangeli.

Santo Padre salirà all'altare come Cristo è salito al monte Tabor, al monte delle Beatitudini. Poi lo bacerà a nome di tutta l'assemblea, perché questo è il luogo della mensa e per questo è rivestito da una tovaglia di lino bianco che rappresenta l'umanità purissima del nostro Salvatore, che sopra di esso diventerà agnello immolato per la nostra salvezza.

faccia all'altare che, unto con il santo crisma, fa di questa pietra il simbolo di Cristo è un gesto profondissimo che esprime qualcosa di grande. È un bacio di amore, di rispetto, di pacificazione, di tenerezza, di venerazione rispettosa rispetto a Gesù. E adesso il Papa incensa l'altare proprio a nome di tutta l'Assemblea. È un gesto che liturgicamente nasce nella liturgia gallicana, poi si diffuse in Germania prima di approdare alla liturgia romana. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche un segno di adorazione del Signore.

incensazione la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Stiamo entrando in relazione con un Dio che ci ha svelato il suo amore nella solidità della croce, nella sua identità trinitaria. Noi lo salutiamo con il segno della croce perché questo è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della Chiesa siamo stati segnati sulla fronte dal sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. È la porta che ci permette di entrare nella partecipazione viva della celebrazione. Saluto liturgico, il Santo Padre saluterà l'Assemblea perché essa rappresenta il corpo mistico di Cristo. Il saluto ha l'intento di creare subito un clima di comunione con l'identità trinitaria di Dio.

0: Fratelli e sorelle, la Pentecoste, pienezza del tempo pasquale, ci invita a contemplare il mistero della nostra consacrazione filiale e la discesa dello Spirito di comunione sulla Chiesa e su tutti i popoli. Nel segno dell'aspersione, chiediamo che lo Spirito faccia nuove tutte le cose e ravvivi in noi quella freschezza di vita cristiana che ha avuto inizio con il battesimo. Signore Dio Onnipotente, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, memori dell'opera mirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più mirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la sua sete con acqua dalla roccia. Con l'immagine dell'acqua viva, i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo. E donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Visto dalla messale, la domenica, specialmente nel tempo pasquale, si può sostituire il consueto atto penitenziale con la benedizione e l'aspersione dell'acqua in memoria del battesimo, giorno in cui abbiamo ricevuto il dono dello Spirito. Il Santo Padre asperge l'assemblea come segno di rinnovo del nostro battesimo. L'acqua benedetta richiama anche Cristo Signore, in cui si compendia la benedizione divina che si riversa su di noi. Gesù stesso ha parlato della consegna dell'acqua viva nell'episodio dell'incontro con la Samaritana nel Pozzo di Sicar, raccontato nel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni.

di Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli.

0: preghiamo. O Dio che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: La preghiera colletta conclude i riti di introduzione e ci introduce alla mensa della parola. È un'orazione propria del Presidente in cui sono riunite tutte le nostre intenzioni ed esprime il carattere della celebrazione. Adesso ascolteremo la prima lettura, proclamata in lingua spagnola, tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 1-11. Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare.
2: Lettura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio.

0: liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura in lingua inglese, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Capitolo 12, versetti 3-7, 12-13.
1: A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians.
0: Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito.

oggi prevede che tra la seconda lettura e la proclamazione del Vangelo ci sia il canto della sequenza, che è un componimento poetico musicale liturgico. Nacque intorno al IX secolo nella prassi musicale dei monasteri francesi.

Concilio Vaticano II ha conservato soltanto due sequenze, il Victime Paschali Laudes nel giorno di Pasqua e appunto il Veni Sancte Spiritus per la solennità di Pentecoste. Adesso culmine della liturgia della parola e la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne. Con il canto del versetto tutti si sono alzati in piedi per significare la speranza della resurrezione. San Gregorio Magno, in una lettera del 589, ci fa sapere che il canto dell'Alleluia nella messa era da tempo abituale durante il tempo pasquale, che lui poi lo aveva esteso anche ad altri tempi dell'anno, salvo la Quaresima, nelle ferie di penitenza e nell'ufficio dei defunti. Il canto serve a preparare la lettura ed è una manifestazione della fede dell'assemblea nel Signore.

prima di recarsi all'altare per prelevare l'evangeliario, il diacono si porta davanti alla sede e invoca la benedizione del Santo Padre. Questo è un elemento presente nel rito ambrosiano per tutte le letture. La proclamazione del Vangelo compete in forza del sacramento dell'ordine al diacono, come si esprime bene nel rito di istituzione in cui il diacono riceve dal vescovo il libro dei Vangeli. Ma lo stesso criterio vale anche per i sacerdoti che, tra l'altro, prima hanno ricevuto l'ordinazione diaconale. Tutto questo per ribadire la centralità di questa lettura e il principio secondo cui la funzione della proclamazione del Vangelo non è di tipo presidenziale, ma di tipo ministeriale. La processione trionfale che sta accompagnando l'Evangeliario è un vero ingresso di Cristo nella sua parola. La processione del diacono con l'Evangeliario non è concepita in funzione di una processione come quella all'ingresso o alla presentazione dei doni, oppure successivamente nella celebrazione quella della comunione, ma è proprio in stretto rapporto con il Vangelo stesso. L'assemblea accoglie e saluta tutte insieme il Signore che sta per rivolgere la sua parola.

il diacono proclamerà un brano del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19-23. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi.

termine della proclamazione il diacono dice parola del Signore, il popolo risponde lode a te, o Cristo. La differenza rispetto alle altre letture in cui il lettore dice parola di Dio sta nel fatto che nelle prime due letture il Signore parla all'assemblea tramite i profeti o gli apostoli, nel Vangelo invece si rivolge a noi in prima persona. Il diacono che ha proclamato il Vangelo adesso porta l'evangeliario al Papa, che lo venerà con un bacio e benedirà l'assemblea. In passato in realtà il diacono baciava il libro dei Vangeli prima ancora di prelevarlo dall'altare, e dopo la proclamazione, pensate, era baciato da tutti i membri del clero cui veniva presentato. Il Papa lo baciava addirittura ancor prima di essere posto al centro dell'altare.

Cari fratelli e sorelle, il tempo di Pasqua raggiunge oggi, solennità di Pentecoste, il suo compimento. Per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana, cioè a quel giorno nuovo nel quale Gesù risorto appare ai discepoli mostrando loro le mani e il fianco. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, le ferite della crocifissione. Questi segni della passione, più eloquenti di qualsiasi discorso, sono trasfigurati. Colui che era morto vive per sempre. Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura. Ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Egli passa attraverso la nostra morte, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Al suo gesto, Cristo unisce la parola «Pace a voi!» e subito dopo alita sui discepoli lo Spirito Santo. Il risorto è pieno di vita. Dopo aver mostrato quella del corpo come vero uomo, dona quella di Dio come figlio amato dal Padre, fatto per noi fratello e redentore. Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù effonde lo Spirito. Il luogo della cena e del tradimento si trasforma e dal sepolcro degli apostoli diventa per tutta la Chiesa grembo di risurrezione. Perciò la Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo che per grazia siamo noi. Celebrando questo mistero vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo spirito del risorto e lo spirito della pace. Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che è stato da noi tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio lui, il risorto, dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Con queste parole Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque. E ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra. Mentre il fragore dal cielo, il vento e le lingue di fuoco nel cenacolo ricordano gli antichi segni del Sinai, la santa legge di Dio viene scritta nei cuori, incisa dallo Spirito con caratteri d'amore nella carne di Cristo e nel suo corpo che è la Chiesa. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito ci ricorda a ogni battito del cuore. Col nostro cuore possiamo perciò invocare: Veni, Sancte Spiritus,
perché egli ci è già stato donato. Possiamo desiderarlo perché ci è già stato promesso. Possiamo accoglierlo perché lui stesso è ospite dolce dell'anima. Un secondo aspetto. Lo spirito del risorto è lo spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli Apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli Apostoli hanno ricevuto il soffio del risorto dentro di sé, quest'annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione, che inizia con la fede. Infatti, la prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo Gesù è il Signore. Questa fede vive e si esprime in ogni buona azione, in ogni atto di misericordia e di virtù. L'opera di Dio, dunque, siamo noi che veniamo qui oggi da tutte le parti del mondo, invitati alla mensa del Signore, radunati nell'ascolto della sua parola e inviati a testimoniarla ovunque. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi, proprio noi siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo. Da una parte, lo vediamo bene, ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo, ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte, invece, lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita. È così che trasfigura la storia, aprendola alla salvezza, cioè al dono che l'unico Signore condivide con tutti. La missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione tra Dio e tra di noi. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché lo Spirito del risorto è lo Spirito della verità. Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito, che ha parlato per mezzo dei profeti, promuove sempre l'unità nella verità, perché suscita in noi comprensione, concordia e coerenza di vita. Come insegna Sant'Agostino, lo Spirito Santo volle che questo fosse il segno della sua presenza, il dono di lingue che si capiscono nell'unica fede. Il Paraclito ci difende allora da tutto ciò che ostacola questa intesa, dalle faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo.
La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo spirito del risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia e la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. È questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

fratelli e sorelle, docile allo Spirito, che prega in noi con gemiti inesprimibili, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.

0: lo spirito di sapienza custodisca la Chiesa nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità.
1: Amen.

Preghiamo per il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Lo spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori. Ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia di amare e servire la Chiesa.

Preghiamo per tutti i popoli della terra e i loro governanti. Lo spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli, li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutto il desiderio della fraternità.

Preghiamo per coloro che sono nella prova e nella sofferenza. Lo spirito di consolazione risani i cuori spezzati, sollevi chi è nella malattia e nel dolore e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza.

0: preghiamo per la nostra assemblea eucaristica. Lo spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.
1: प्रसारित करने का आनंद प्रदान करें।

0: Accogli, oh Dio, la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo, effuso nei nostri cuori, ci renda fervidi nell'amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dopo l'orazione del Presidente, l'azione liturgica si sposta adesso all'altare e prosegue con la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo con il pane e il vino si unisce sempre a quella di Cristo che offre al Padre nel memoriale del suo sacrificio non solo se stesso ma tutto il suo corpo mistico che è rappresentato dalla Chiesa. In questa prospettiva il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta all'altare non solo i doni ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, la sofferenza, il dolore nel mondo, questo nella certezza che tutto sia prezioso agli occhi di Dio. Tutta la liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento dell'offertorio, o meglio, della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria, lo spezzare del pane dal gesto del sacerdote di spezzare l'ostia in memoria del racconto del Vangelo di Luca, il racconto di Emmaus, il verbo dare dal momento della distribuzione dell'Eucaristia. La tradizione romana voleva che fosse il clero a passare tra i fedeli a raccogliere i doni, mentre nell'area franco-gallicana era l'assemblea, come nel caso poi della liturgia romana che ha adottato questo momento in un secondo tempo, che si muoveva verso il presidente. Il canto dell'offertorio è ripreso dal Salmo 67. Mentre i diaconi stanno sistemando l'altare con il corporale e i vasi sacri, alcuni fedeli stanno portando l'offertorio ripreso dal Salmo 67. Mentre i diaconi stanno sistemando l'altare con il corporale e i vasi

dopo aver presentato il pane sulla patena, il Santo Padre adesso presenta il calice del vino, all'interno del quale sono state infuse alcune gocce d'acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. Noi siamo una goccia che entra e si mischia con la divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. E dopo aver presentato i doni, Papa Leone adesso li incensa. L'incensazione vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore.

0: aver incensato l'altare, adesso è il diacono che incensa il Santo Padre. Questo perché egli rappresenta vivamente e visivamente Cristo. Poi sarà incensata l'assemblea, perché ogni battezzato è considerato tempio vivo dello Spirito Santo dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo. Nel frattempo il Santo Padre compie il gesto del lavabo, un gesto che nasceva anticamente dall'esigenza di pulirsi le mani dopo aver ricevuto i doni come il pane con la sua farina. Oggi invece è rimasto assumendo la connotazione del perdono e della purificazione interiore prima della consacrazione eucaristica.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale.

e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

0: Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata e genuflette in adorazione del corpo di Cristo.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta al popolo il calice con il vino e genufletti in adorazione del sangue di Cristo.

0: della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

hanno concelebrato all'altare Sua Eminenza Leonardo Sandri, il sottodecano del Collegio Cardinalizio, e Sua Eminenza Francis Arinze, nigeriano, che è il prefetto emerito della Congregazione del Culto Divino. Siamo ormai all'interno dei riti di comunione. Tra pochi istanti ci sarà la frazione del pane accompagnata dal canto dell'Agnus Dei, un'usanza che risale addirittura alla fine del VII secolo con Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena e di Cristo risorto ai due discepoli che erano diretti a Emmaus. Il gesto di mettere invece un piccolo frammento di ostia nel calice, che è chiamato immistione, ricorda il gesto compiuto dal Vescovo di Roma, che faceva pervenire così ai presbiteri nelle varie chiese dell'urbe un frammento di pane proprio come gesto di comunione tra le chiese di Roma.

dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi.

loro le eresie di Sant'Ireneo Vescovo. Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È questo lo Spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui Suoi servi e sulle Sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con Lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo». Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Perciò il Signore promise di mandare Lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica chiesa in Cristo Gesù senza l'acqua che scende dal cielo. E come la terra arida, se non riceve l'acqua, non può dare frutti, così anche noi, semplice nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la pioggia mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificato tutti nell'anima e nel corpo, in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra. Così, imprimendo nel nostro spirito per opera dello Spirito Santo l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici, perché li restituiamo, poi moltiplicati, al Signore.

0: preghiamo. Un Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con le effusioni dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.

della Regina Celi ha concluso questa celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Il saluto finale di Papa Leone vuole ribadire che il Signore sarà nostro compagno di vita anche dopo la cerimonia, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Sarà sostegno della Chiesa nella sua missione. La funzione di questo saluto è stata anche quella di sciogliere l'assemblea con un saluto cristiano, un saluto trinitario, un augurio, un invito a camminare seguendo l'insegnamento di Cristo. Del resto, la liturgia risulta tanto più efficace quanto più ci conformiamo a Cristo stesso.

processione quindi di Papa Leone, dei concelebranti, si avvia verso la sacrestia, quindi si avvia anche la conclusione della nostra radio telecronaca. Io ringrazio per la collaborazione naturalmente anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Si conclude quindi oggi il ciclo pasquale e da domani torneremo a celebrare il tempo ordinario che riprende dopo questo periodo lungo, questo ciclo pasquale che è iniziato appunto con la Domenica della Pasqua e che si è protratto per ben 8 settimane, per 8 domeniche. Tommaso Liguori vi ringrazia per l'ascolto, vi augura di nuovo una buona domenica di Pentecoste e naturalmente restate collegati con noi perché adesso commenteremo la celebrazione con altri ospiti.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete, spaventato, fugge, cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263. Orvieto è Umbria, ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate, ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloco in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni, per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi, diciamo, ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente. Qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione, una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou dove poi viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Tommaso, chi lavora, ecco, nel mondo della comunicazione a livello appunto di linguaggio, le lingue, conosce con l'importanza da questo punto di vista. Il Papa fa spesso riferimento quando parla delle guerre, dei problemi a livello internazionale, ecco, del dialogo, ecco, dunque riuscire ad arrivare a quel dialogo nonostante si parlino lingue diverse anche, certo, in questo caso, però ecco, il giorno quest'oggi che celebra la Pentecoste può farci riflettere anche su questo.
1: Ma guarda, secondo me la scrittura ci regala sempre una testimonianza importante. Come si rivolge Gesù alla prima apparizione agli apostoli? Un Gesù che è stato tradito, crocifisso, eppure si rivolge agli apostoli: pace a voi. Questo è proprio, secondo me, detto questo abbiamo detto tutto, cioè è proprio il linguaggio dell'amore, no? Di un amore vero, del perdono. E quindi sulla base di il resto sono state le prime parole di Papa Leone quando si è affacciato dopo la sua elezione: pace a voi. E questo credo che sia un po' l'asse portante del suo pontificato, cioè l'aspetto della pace, del dialogo. E quindi questo emerge proprio dalla lettura del Vangelo: pace a voi, nel primo giorno della settimana. Su questo dovremmo dire molte cose, perché ormai purtroppo la domenica è diventato, nella società contemporanea si parla di weekend, del fine settimana, sì. Ma in realtà la domenica per noi cristiani sarebbe il primo giorno della settimana. Cristo è risorto nel primo giorno della settimana, la creazione avviene nel primo giorno della settimana.
0: Don Michele, ci è arrivata una domanda al 335 1243722, che più una domanda tecnica, nel senso più liturgica, perché un ascoltatore ha sottolineato il fatto che oggi il Papa indossasse una veste rossa, quindi in qualche modo che non si vede spesso nelle celebrazioni delle messe.
2: No, il rosso è il colore liturgico, no? Della Pentecoste, si vede anche quando si parla, quando si celebra una festa di un martire soprattutto. E questo penso che ci voglia richiamare, no, anche la passione, no, della vita che viene donata da una parte, e la bellezza dello spirito che ci spinge proprio in questa direzione, no? Perché la vita ricevuta dal Padre, no? Che il Signore ci dona, è la vita che ci spinge appunto verso l'annuncio, la testimonianza e anche la possibilità appunto del dono di noi stessi.
1: E infatti anche la veste liturgica è indossata il Venerdì Santo.
0: Tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Coeli, ma intanto entriamo anche un po' in piazza San Pietro, andiamo ad ascoltare un po' i suoni, l'atmosfera.

0: Laudetur Jesus Christus, un saluto di nuovo rinnovato, una buona domenica di Pentecoste da Gianmarco Murroni, un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, sul portale e sul canale YouTube di Vatican News. Chiaramente di nuovo un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando sulle frequenze della Radio Vaticana. Oggi domenica di Pentecoste, tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV durante la preghiera del Regina Coeli. Insieme a me in studio Tommaso Liguori, di nuovo buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno Gianmarco.
0: E Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Tra poco, lo dicevamo, Papa Leone si affaccerà dalla finestra del Palazzo Apostolico per la preghiera del Regina Coeli. Don Michele, questa che sarà l'ultima, ecco, preghiera della Regina Coeli di questo 2026, dalla prossima settimana, da domenica prossima, di nuovo la recita dell'Angelus. Si chiude insomma il periodo pasquale quest'oggi.
2: Sì, con i 50 giorni della Pentecoste si chiude il tempo di Pasqua, da domani riprendiamo il tempo ordinario. Bello vedere che la liturgia della Chiesa ci fa celebrare la Pasqua appunto nel suo compimento, no? Con il dono dello Spirito Santo lungo tutta questa cinquantina. Abbiamo contemplato l'azione, abbiamo contemplato la risurrezione, no? Del Signore, abbiamo sentito la gioia durante la Pasqua, ci siamo immersi in tutta la liturgia battesimale. E ci ho sentito la gioia durante la Pasqua, ci siamo immersi in tutta la liturgia battesimale

0: anche in piazza San Pietro, in attesa proprio di ascoltare le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Coeli. Si faceva riferimento prima alle tante lingue, alle tante voci. Ecco, la piazza di San Pietro rappresenta questo ogni volta. Ecco, noi vediamo tanti fedeli provenienti da tante nazioni diverse. In questo caso, ecco, il riferimento alle diverse lingue è rappresentato anche in questa piazza, Don Michele.
1: Oggi è la festa della Chiesa, ci dicevamo, no? Lo spirito che nella comunione edifica la Chiesa, risvegliando, potremmo utilizzare forse anche questa parola, la vita di ciascuno, la fede di ciascuno. Pietre vive per edificare l'edificio spirituale, vive, rinnovate, risvegliate, rialzate, tutti insieme, si vede, sparsi in tutto il mondo, ma anche ciascuno, no? Con la propria adesione personale. Piazza San Pietro in queste occasioni diventa un po' un'immagine che ci richiama.
0: Ed ecco intanto la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccia Papa Leone, lì nella piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù, e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori, aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone.

0: persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa. Regina Cieli, letare alleluia.
1: Quia conquisti portare alleluia.
0: Resurrexit sic ut dixit alleluia.
1: Ora pro nobis Deum alleluia.
0: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sunt erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sunt erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sunt erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Sheshan a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

lo Spirito Santo apra le porte del cuore. Ha fatto riferimento Papa Leone anche alla porta del Cenacolo, facendo riferimento alla Chiesa, e poi appunto l'invocazione affinché lo Spirito Santo apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Poi gli appelli di Papa Leone, in particolare la preghiera per le vittime dell'incidente avvenuto in una miniera nel nord della Cina qualche giorno fa, e la preghiera per le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa delle guerre. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Celi. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV, un saluto alle emittenti collegate, un saluto a chi ci ha seguito sul portale Vatican News e sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Vatican News. Riprendiamo tra poco però sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque torniamo in diretta dallo studio in Piazza San Pietro, studio dei media Vaticani. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Celi. Accanto a me in studio ancora Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica Don Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Tommaso Ligori, di nuovo buongiorno e buona domenica Tommaso.
2: Buongiorno e buona Pentecoste a tutti.
0: Lo Spirito apre le porte con queste parole. Papa Leone, insomma, ha iniziato la recita, la sua parola in prima della preghiera del Regina Celi in questa solennità della Pentecoste. Siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Don Michele.
1: Lo Spirito Santo è questa luce, questa forza, no? Che si accompagna in tutte le situazioni della vita. È un dono che ci è fatto, il dono della vita di Dio che nessuno ci può togliere. La figliolanza è data una volta per tutte e per sempre, vorrei dire, no? E penso che anche tutti coloro che ascoltano tramite la radio, no? E queste parole del Papa magari si trovano in tante situazioni di vita, a volte anche molto faticose, penso soprattutto magari agli ammalati, le persone anziane, e ricevere questa parola del Santo Padre è una consolazione, no? Nel senso più profondo del termine, cioè chiedere il dono al Signore che infonda lo Spirito perché lenisca le ferite, incoraggi, permetta di attraversare anche i tempi più faticosi della vita nella certezza di non essere mai da soli.
0: Lo Spirito apre le porte, ma Papa Leone ci chiede quali porte apre lo Spirito Santo. Allora, la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al ministero di Dio così come si è rivelato in Gesù Cristo, dice Papa Leone.
1: Lo Spirito Santo ci permette di riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, e questo credo che incroci anche il desiderio di ricerca di tanti, avere la possibilità di qualcuno, di questa persona, dello Spirito Santo, che ci faccia conoscere il volto di Gesù e il volto del Padre. E forse allora possiamo cogliere anche l'appello, no, che Papa Leone pone alla fine del discorso della Regina Celi, di invocare il dono dello Spirito Santo. Invocare il dono dello Spirito Santo perché realmente il nostro desiderio di incontro con Dio si accenda ancora di più e possiamo così attraverso di lui incontrare, no, il volto del Cristo risorto.

Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. È il titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo e così viene invocata anche nelle litanie lauretane del Rosario. Sulle virtù, la vita, la predestinazione, la maternità, la mediazione, l'intercessione, la verginità, l'immacolato concepimento, i dolori sofferti, l'assunzione di Maria, sono stati scritti migliaia di volumi, tenuti vari concili, proclamati dogmi di fede, al punto che è sorta un'autentica scienza teologica, la Mariologia. E sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e soccorritrice della Madonna per chi la invoca. A lei siamo stati affidati come figli da Gesù sulla croce e a noi, umanità, è stata indicata come madre nella persona di Giovanni Apostolo, anch'egli ai piedi della croce.

L'invocazione Auxilium Christianorum ora pro nobis appare per la prima volta nella versione delle Litanie Lauretane pubblicata nel 1576 e approvata da Papa Clemente VIII nel 1601. Essa era assente nella versione più antica, risalente al 1524. Secondo la tradizione, tale invocazione fu aggiunta da Papa Pio V dopo la vittoria riportata dalla Lega Santa sugli Ottomani a Lepanto, 7 ottobre 1576, ma più probabilmente rappresenta una variante del titolo Advocata Christianorum che si trova nell'edizione del 1524. Il titolo, insieme a quelli di avvocata, soccorritrice e mediatrice, è anche utilizzato nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del 1964. In ogni caso, l'utilizzo ufficiale del titolo Auxilium Christianorum si ebbe con l'invocazione del grande Papa Mariano e Domenicano San Pio V, 1566-1572, che le affidò le armate e i destini dell'Occidente e della cristianità, minacciati da secoli dai turchi arrivati fino a Vienna, e che nella grande battaglia navale di Lepanto, 1571, affrontarono e vinsero la flotta musulmana. Il Papa istituì per questa gloriosa e definitiva vittoria la festa del Santo Rosario, ma la riconoscente invocazione alla celeste protettrice come Auxilium Christianorum non sembra doversi attribuire direttamente al Papa, come venne poi detto, ma ai reduci vittoriosi che, ritornando dalla battaglia, passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. Lo stendardo della flotta, invece, fu inviato nella chiesa dedicata a Maria a Gaeta, dove è ancora conservato. Il grido di gioia del popolo cristiano si perpetuò in questa invocazione. Il Senato veneziano fece scrivere sotto il grande quadro commemorativo della battaglia di Lepanto nel Palazzo Ducale: «Né potenza, né armi, né condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma Maria del Rosario». E così, a fianco degli antichi titoli di Consolatrix Afflictorum, consolatrice degli afflitti, e Refugium Peccatorum, rifugio dei peccatori, si aggiunse per il popolo e per la Chiesa Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani.

La festa di Maria, aiuto dei cristiani, fu istituita da Papa Pio VII il 15 settembre 1815 e fissata al 24 maggio, in ricordo del suo trionfale rientro a Roma, 24 maggio 1814, dopo la prigionia sotto Napoleone a Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla Chiesa di Roma, ma fu presto adottata dalle diocesi toscane 1816 e poi estesa alla Chiesa universale.

culto, pur continuando nei secoli successivi, ebbe degli alti e bassi, finché nell'Ottocento due grandi figure della santità cattolica, per strade diverse, ravvivarono la devozione per la Madonna del Rosario con il beato Bartolo Longo a Pompei e per la Madonna Ausiliatrice con San Giovanni Bosco a Torino. Il grande educatore e innovatore torinese pose la sua opera di sacerdote e fondatore sin dall'inizio sotto la protezione e l'aiuto di Maria Ausiliatrice, a cui si rivolgeva per ogni necessità, specie quando le cose andavano per le lunghe e si ingarbugliavano. A lei diceva: «E allora, incominciamo a fare qualcosa?» San Giovanni Bosco, nato il 16 agosto 1815 presso Castelnuovo d'Asti e ordinato sacerdote nel 1841, fu il più grande devoto e propagatore del culto a Maria Ausiliatrice, la cui festa era stata istituita sotto questo titolo e posta al 24 maggio qualche decennio prima da Papa Pio VII. Il 24 maggio 1815, in ringraziamento a Maria per la sua liberazione dall'ormai quinquennale prigionia napoleonica. Il grande sacerdote, apostolo della gioventù, fece erigere in soli 3 anni nel 1868 la Basilica di Maria Ausiliatrice nella cittadella salesiana di Valdocco, Torino. Sotto la sua materna protezione pose gli istituti religiosi da lui fondati e ormai sparsi in tutto il mondo. La congregazione di San Francesco di Sal, sacerdoti chiamati normalmente salesiani di Don Bosco, le figlie di Maria Ausiliatrice, suore fondate con la collaborazione di Santa Maria Domenica Mazzarello, e per ultimi i cooperatori salesiani per laici e sacerdoti che intendono vivere lo spirito di Don Bosco, come è generalmente chiamato. Le congregazioni sono così numerose che si vede con gratitudine la benevola protezione di Maria Ausiliatrice nella diffusione di tante opere assistenziali e a favore della gioventù. Ormai la Madonna Ausiliatrice è divenuta la Madonna di Don Bosco. Essa è inscindibile dalla grande famiglia salesiana, che ha dato alla Chiesa una schiera di santi, beati, venerabili e servi di Dio, tutti figli che si sono affidati all'aiuto della più dolce e potente delle madri.

monasteri, continenti e nazioni hanno Maria Ausiliatrice come patrona. L'Australia cattolica dal 1844, la Cina dal 1924, l'Argentina dal 1949, la Polonia fin dai primi decenni del 1800. Diffusissima e antica è la devozione nei paesi dell'est europeo. Nella bella basilica torinese a lei intitolata, dove il suo devoto figlio San Giovanni Bosco e altre figure sante salesiane sono tumulate, vi è il bellissimo e maestoso quadro, fatto eseguire dallo stesso fondatore, che rappresenta la Madonna Ausiliatrice che con lo scettro del comando e con il bambino in braccio è circondata dagli apostoli ed evangelisti ed è sospesa su una nuvola. Sullo sfondo a terra il santuario e l'oratorio come appariva nel 1868, anno dell'esecuzione dell'opera del pittore Tommaso Lorenzone. Il significato dell'intero quadro è chiarissimo. Come Maria era presente insieme agli apostoli a Gerusalemme durante la Pentecoste, quindi all'inizio dell'attività della Chiesa, così ancora lei sta a protezione e guida della Chiesa nei secoli. Gli apostoli rappresentano il Papa e i Vescovi.

un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione: Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche su, sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto.
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria. Mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può, appunto, un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo, che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no? Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più, io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no, io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum humani nilla me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato che poi è nelle serie streaming e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi che sono tante volte anche molto belle.
1: Infatti, diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola che citavo prima era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte. Ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé. Una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido, è la differenza tra il bene e il male. E soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana, in particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piano ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piano ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a voceneldeserto@libero.it.

0: di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente, perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore, ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi, ecco, scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace. Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è lo Spirito Santo che viene a noi.
2: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io.

0: parlando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati.
1: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino Terzo, e sono affreschi tratti dal libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che ha da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi, ecco, Dio quindi che è con noi, il Dio con noi, che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato. Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie, la nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana. Sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare, torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i suoi apostoli è: pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove, e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Il Signore mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura. È una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli, ciò che accadde a Gerusalemme ai dodici riuniti nel cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo, e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo Spirito che dona la gioia, perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi, che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace. Cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore personale, il cuore di chi lo riceve, ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati, perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati, inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli, e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi graziati siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco, allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi. Dio in noi, per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo in noi.

Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza Lo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano, che porta con sé nel cammino della vita. Vieni Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo. Ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare: lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito, un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo, che accarezzandoci risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro, ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Eccoci, gentili amici e ascoltatori, siamo arrivati alla 21ª puntata del ciclo, di questo grandioso ciclo dedicato al Te Deum, e oggi siamo onorati di avere con noi in studio il maestro Lorenzo Marzona, nonché presidente dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo. Ecco, grazie Lorenzo per aver accettato questo invito e per averci messo a disposizione anche i numerosi maestri che si alternano di settimana in settimana. Lorenzo Marzona, organista presso la Chiesa di Dignano, oltre che Spilimbergo, ed inoltre è ispettore onorario agli organi della Sovrintendenza della Regione Friuli Venezia Giulia per la provincia di Pordenone, quindi un consulente che segue tutti i restauri degli organi, eccetera. Dunque, Lorenzo, quest'oggi abbiamo una puntata, se possiamo così dire, non tanto sui generis, però presentiamo dei compositori come il buon Giuseppe Gazzaniga, ai più sconosciuti però all'epoca molto famosi, e non solo, alla fine conosceremo forse un po' un Verdi inedito, un Verdi sacro.
1: Caro Massimo, sono io che ti ringrazio per questo bellissimo progetto che Radio Voce del Deserto ha voluto portare avanti, veramente interessante e notevole di spessore e anche di impegno. Spero che i nostri amici radioascoltatori, a cui anche va un caro saluto, possano apprezzare il lavoro che state facendo, che è davvero meritevole. La puntata penso che meriti una particolare attenzione, perché attraversiamo 200 anni. Andiamo dalla nascita di San Martini, avvenuta proprio nel 1700, sino alla morte di Verdi, avvenuta nei primi anni del Novecento. È un periodo molto importante perché si passa dal barocco attraverso il classicismo per arrivare al pieno romanticismo, quindi dei cambiamenti culturali davvero di grandissimo spessore, epocali potremmo definire, uno stravolgimento dei canoni estetici musicali che attraverso questi autori già possiamo ben comprendere e apprezzare.
0: Dunque, i tre Te Deum, come dicevo, parliamo e partiamo in ordine cronologico, ascolteremo i Te Deum di Giovan Battista Sammartini, il Te Deum di Giuseppe Gazzaniga e il Te Deum proprio di Giuseppe Verdi. E quindi Giovan Battista Sammartini era un compositore assai noto all'epoca, pur non avendo mai viaggiato, anzi addirittura tra i suoi allievi più famosi possiamo notare il buon Luigi Boccherini, ed è considerato, anche se non vado errato, Lorenzo, il padre della sinfonia italiana e non solo.
1: Sì, Sammartini oggi purtroppo non gode della fama che merita. La musica è piena di grandi compositori che in alcuni momenti hanno avuto successo e in altri hanno conosciuto invece un'attenzione minore. Sammartini credo che in futuro potrà essere pienamente rivalutato. C'è da dire che Sammartini si è venuto a trovare a Cerniera quasi, in un momento molto delicato, appunto tra la fine dell'epoca barocca e l'inizio e lo sviluppo del classicismo, tanto che per alcuni storici della musica è proprio San Martini che ha dato via al classicismo, e poi Haydn, che è forse il rappresentante più famoso, sarebbe venuto sulla sua scia, tanto che per molti San Martini è il vero e proprio maestro di Haydn, e addirittura sembra che nel catalogo di Haydn vi siano oggi delle composizioni attribuite a Haydn, ma che sono in realtà di San Martini. Il limite, come già dicevi tu, di San Martini può essere quello di essere sempre rimasto legato a Milano, dove ha svolto tutta la sua attività e dove era talmente famoso da ricoprire contemporaneamente molte cariche insieme. Fu maestro di cappella contemporaneamente di numerose chiese milanesi che se lo contendevano davvero come il miglior musicista sulla piazza. E anche se Milano in quel momento era senz'altro importante, i contatti con le grandi capitali europee, Vienna, Parigi e Londra, hanno caratterizzato i musicisti che sono diventati più famosi di San Martini. Chissà, se anche San Martini avesse viaggiato un po' di più, forse oggi anche lo conosceremmo di più.
0: Allora, il Te Deum di San Martini, possiamo dire, Lorenzo, un po' che anche se dal punto di vista musicale sembrerebbe povero, ma in realtà non è così, perché è ricco anche di contenuti, perché la struttura dell'orchestra, anche se puramente strumentale, e anche se il tema nei movimenti, nel primo movimento e nei due movimenti conclusivi c'è questo incipit tematico iniziale, se possiamo dire, non è casuale, perché è pensata, visto che San Martini pensava ogni sua composizione strutturata in una ben determinata determinata maniera.
1: Sì, certamente, e anche qui hai già centrato tu benissimo il tema principale, cioè che l'intera composizione viene svolta, viene sviluppata su un'idea musicale di base che resta poi comune. È una cosa anche molto interessante da un punto di vista musicale, perché San Martini riesce comunque a dare vivacità e varietà all'opera, eppur sviluppando questo unico pensiero, riesce lo stesso a non farcelo pesare in maniera troppo ripetitiva, che sarebbe potuto diventare anche un po' naturalmente pesante, no? La composizione è molto ben strutturata, è molto brillante e assai piacevole all'ascolto.
0: Allora, quindi ascoltiamo subito il Te Deum di Giovan Battista San Martini nell'interpretazione di Maria Luigia Borsi soprano, Francesca Franca Lanci soprano, Anna Chiuri contralto, Gregory Bonfatti tenore, Gabriele Spina basso. L'esecuzione a cura della Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, con Mauro Fabbri maestro del coro, e proprio l'orchestra da camera Luigi Boccherini diretta da Gianfranco Cosmo. Ascoltiamo.

0: Beh, con Lorenzo qui abbiamo potuto al meglio anche capire quei punti che si parlava prima dedicati alla ripresa del tema con il nel Te Deum, la Eterna Fage in Te Domine Speravi, proprio questo incipit degli archi, ci ha fatto capire proprio la struttura semplice di questa, tra virgolette, di questa composizione, la strumentazione di questa composizione eseguita dalla Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca, maestro del coro Mauro Fabbri, orchestra da camera Luigi Boccherini, diretta da Gianfranco Cosmi. Adesso passiamo a un qui dal punto di vista, se possiamo così dire, storico e anche estetico, abbiamo un excursus anche a livello orchestrale, potremmo sentire che nell'opera di Giuseppe Gazzaniga abbiamo un'orchestra più ricca, anche con un organico molto più sontuoso rispetto alla pura orchestra d'archi di Giovan Battista San Martino in questo Te Deum, Lorenzo.
1: Sì, qui siamo nella generazione immediatamente successiva a San Martini, perché San Martini nasce nel 1700, mentre Gazzaniga nasce nel 1743. Si è già sviluppato, si è già prodotto un cambiamento, uno di quei passi a cui abbiamo prima accennato nell'estetica musicale dell'epoca. E infatti con Gazzaniga già si sente molto forte, molto incisivo l'influenza già del romanticismo, della musica, ecco, più basata su questi nuovi temi sentimentali, che verranno poi naturalmente portati a successo dal prossimo compositore che ascolteremo. Anche per Gazzaniga dobbiamo ripeterci un po' quanto abbiamo detto prima per San Martini, una figura molto importante all'epoca, ha lavorato tantissimo non solo in ambito sacro ma anche in ambito profano, ha veramente prodotto numerose opere che sono state rappresentate nei più importanti teatri italiani per diverse volte, quindi a testimonianza anche di un favore del pubblico verso questo autore che poi oggi purtroppo invece noi non conosciamo. E anch'io devo confessarti che non saprei ora dirti quando in epoca recente, in epoca moderna, c'è stata una nuova rappresentazione di una delle sue nuove opere, delle sue opere, scusa.
0: Ma secondo te, Lorenzo, come mai compositori che magari ce n'erano, adesso con il Te Deum soprattutto abbiamo avuto l'occasione di scoprire tantissimi, anche di area veneta, dal Barba, dopo anche Bartolomeo Giacometti eccetera, sono stati a dir poco cancellati dalla scena musicale italiana? Cosa potrebbe essere secondo te il gusto estetico della gente, la visione verso, che so, il melodramma, quindi sono stati prediletti autori che hanno portato e hanno, diciamo, esaltato l'opera di vari Verdi, Bellini, Puccini e soci?
1: Non saprei cosa risponderti, perché anche Gazzaniga all'epoca era famoso come operista. Ci possono essere più ragioni, anche diverse, anche molto semplici, molto pratiche, ad esempio la mancanza di una pubblicazione delle opere sia in vita sia dopo la morte. Se questa musica resta manoscritta e magari confinata in qualche biblioteca secondaria o in qualche archivio musicale, ecco, non conosciuto, nonostante l'autore possa essere molto bravo, ecco che la musica non ha una sua grande diffusione. Poi ci possono essere motivi legati anche al gusto, come dicevi tu, del pubblico, che è mutevole e cambia, e noi non sappiamo cosa succederà in futuro, magari questo Gazzaniga verrà riscoperto e riportato in auge. Io credo che tra i tre autori che ascoltiamo oggi Gazzaniga sia forse un gradino inferiore agli altri due. C'è maestria compositiva, c'è senz'altro molto mestiere, però manca il lampo di genio, manca il battito d'ali, e può essere un'impressione sbagliata, ma credo che forse anche questa mancanza del piccolo momento di grande luce possa aver influito su un certo oblio della sua opera.
0: Ma io sicuramente invito anche i nostri radioascoltatori a cogliere questa questo spunto di riflessione offertoci da Lorenzo, e anche se volete segnalarcelo nel nostro indirizzo di posta elettronica voceneldeserto@libro.it, nel quale potrete scrivere anche impressioni o chiarimenti in merito a questo ciclo, a queste composizioni che state ascoltando, per lo più inedite, perché di compositori noti non ce ne sono tantissimi. Abbiamo trovato anche tantissimi compositori quasi ripescati dall'oblio. È giusto anche rivalutare queste figure, è giusto rivalutare questa splendida musica, questo splendido inno, forse anche a volte trascurato da moltissimi compositori che abbiamo proposto qui in questo ciclo. E come dicevi tu giustamente prima, il buon Giuseppe Gazzanin ha curato un anno prima della sua morte una stampa, un intero volume dedicato alle composizioni sacre, all'intento proprio di promuovere una più larga diffusione popolare della musica religiosa. Però è un volume che attende ancora di essere oggetto di un'edizione critica. Allora, io direi, Lorenzo, di ascoltare questo Te Deum di Giuseppe Gazzaniga nell'interpretazione della Cappella Musicale della Cattedrale di Verona, Te Deum per soli, cora, quattro voci miste, orchestra ed organo, nella direzione proprio del direttore della cappella, Alberto Turco.

0: questo era il buon Giuseppe Gazzaniga, cari ascoltatori, il suo Te Deum eseguito Deum per soli, coro, quattro voci miste, orchestra d'organo, eseguito dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Verona a cura diretta dal maestro Alberto Turco. Ecco, forse arriviamo un po' al punto centrale, anche come ultima composizione, forse anche la nomea, la rinomanza che ha avuto e ha ancora Giuseppe Verdi, caro Lorenzo, possiamo dire ci portano ad avere quasi un senso di attesa per ascoltare questo suo Te Deum. Un senso di attesa, secondo te, che potrà essere, se possiamo così dire, placato, oppure che ci lascerà con la mare in bocca ascoltando il suo Te Deum?
1: Giuseppe Verdi è un genio. Abbiamo sentito adesso Gazzaniga, un ottimo professionista, una composizione ben pensata, ben strutturata, compatta, ma Giuseppe Verdi è un genio. Giuseppe Verdi è una di quelle personalità che hanno veramente rivoluzionato non solo il mondo della musica, ma la cultura di un'intera epoca. Sappiamo che Giuseppe Verdi ha anche un ruolo importante a livello sociale e anche a livello della storia che ha portato all'unità d'Italia. Giuseppe Verdi è stato visto come uno dei punti di riferimento per tutti gli italiani già prima dell'unità d'Italia, ed è stato uno di coloro che hanno dato, con la sua grande impronta personale e culturale, hanno dato l'immagine di una unitarietà della nostra nazione che prima di essere politica era già appunto culturale. Quindi ci troviamo di fronte ad una personalità enorme. Questo Te Deum che ascoltiamo oggi sempre ci fa vedere il colpo d'ala che abbiamo rimproverato mancare al Gazzaniga. Ci sono dei momenti e delle pennellate davvero importanti, già secondo me dall'inizio, però posso anche fare una piccola critica: non si tratta di una delle opere più significative di Verdi. E qui Verdi ha utilizzato alcuni suoi punti di forza a livello di idee musicali, ma in alcuni momenti della composizione l'ispirazione è un po' fiacca, ecco, manca un'unitarietà, una tensione continua. Sono momenti molto belli ed altri momenti invece meno interessanti, però torno a dire, ci troviamo sempre di fronte ad una composizione che viaggia molto molto molto bene.
0: Lorenzo, il Te Deum secondo me non ha forse una visione, se possiamo così dire, come un atto di preghiera, non ha una visione mistica, ma una visione forse più drammatica, Verdi, in questo Te Deum.
1: Senz'altro, senz'altro. E difatti hai citato giustamente la messa da Requiem, perché alcune idee di questo Te Deum si ricollegano strettamente alla messa da Requiem, che resta invece uno dei capolavori massimi di Verdi. Ecco, anche in Verdi dobbiamo tenere presente il grande lavoro a cui è stato chiamato durante la sua vita, per cui in alcuni momenti ha dovuto, anche per ragioni economiche di sopravvivenza, produrre a certi ritmi molto serrati, e non avendo magari la possibilità di approfondire come avrebbe voluto. Sappiamo che lui stesso definiva questi momenti gli anni di galera che aveva dovuto fare. Però in ogni caso, torno a dire, anche nelle composizioni fatte magari più per un compito contrattuale che per avere ispirazione, si sente qui una persona che non può giungere a questi livelli solo con lo studio, solo con l'approfondimento. Qui c'è una dote naturale straordinaria che veramente ci fa sempre guardare a Verdi come un grande della storia. Se posso, caro Massimo, forse una certa eccessiva popolarità di questo autore ha finito quasi per nuocerlo. Se noi guardiamo, la musica di Verdi è stata utilizzata anche per mille usi minori, dalla pubblicità alla televisione ai film comici, perché è talmente bella e talmente immediata che tutti volevano un po' anche usufruirne, e questo può averla fatta diventare un po' troppo popolaresca, se così vogliamo. Invece dobbiamo ricordarci che si tratta di grande musica e che richiede anche grandi capacità per un'adeguata interpretazione.
0: Ecco, forse l'interpretazione che ascoltiamo adesso non è quella delle migliori, però noi vogliamo trasmettervi il messaggio del Te Deum, un messaggio che Verdi proprio ce lo propone, infatti ricordiamo che il Te Deum è tratto dai quattro pezzi sacri. Volevamo proporlo nell'interpretazione della Filarmonia Ungarica diretta da Martin Stefani con il coro del Musikverein di Bielefeld, con Uta Sprelkensen soprano, Adrian Ankesen contralto, Adalbert Kraus tenore e Kurt Moll basso. Ascoltiamo.

0: con questa visione del Te Deum di Verdi chiudiamo proprio questo ciclo dedicato al Te Deum, questa puntata che ha visto un gradito ritorno. L'avevamo già conosciuto all'epoca delle cantate sacre di Bach, il dottor Lorenzo Marzona, presidente dell'Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo, e come detto a lui va un doppio ringraziamento: primo perché è presente come persona, quindi come miglior generale dall'esempio, si è prodigato a registrare una puntata con noi, e non solo, ha messo a disposizione e ha coinvolto tutti i musicisti facenti parte dell'associazione proprio per realizzare al meglio questo grande progetto. Ecco, grazie mille Lorenzo, un ringraziamento sentito da parte mia, da parte di tutta l'associazione Radio Voce nel Deserto, per aver accettato questo invito e questo impegno, perché sinceramente è un impegno preparare e cercare dei brani che rispetto alle cantate di Bach sono molto meno noti, e anche il materiale da reperire non è stato una cosa molto semplice.
1: Ribadisco il mio ringraziamento, Massimo, il progetto è ottimo e sono convinto che Radio Voce del Deserto si sta muovendo davvero molto bene dal punto di vista anche culturale, e quindi noi siamo sempre felici di poter collaborare per portare avanti questo discorso anche in futuro. Grazie ancora, e spero che anche i nostri amici radioascoltatori abbiano trovato interessanti queste bellissime puntate.
0: Grazie a voi e risentirci la prossima settimana.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Una comunità è come una nave. Ciascuno dovrebbe essere pronto a prendere il timone, imparando ad ascoltare le varie richieste di aiuto.
1: In ogni tipo di vita, ma in modo particolare nella vita associata e specialmente in quella comunitaria, non c'è da una parte l'equipaggio e dall'altra i passeggeri. Siamo tutti equipaggio. E sino a quando ci saranno delle persone che non ne sono sufficientemente consapevoli o che demandano abitualmente agli altri la cura e l'impegno di lavorare per il bene comune, mentre loro rimangono pigramente sdraiati e disinteressati di tutto, tranne che delle proprie comodità e dei loro interessi privati, una comunità, qualsiasi comunità, piccola o grande, non può andare avanti. Se invece tutti sono disponibili a fare la loro parte e a non rifiutarsi a prendere, se necessario o utile, anche il timone, allora la comunità veramente progredisce. Adoperarsi perché questo modo di pensare diventi il più possibile comune è un compito meraviglioso ed è compito di tutti. Adoperarsi perché ci si abitui ad ascoltare chi sta a un altro remo è senza dubbio uno dei consigli e inviti più preziosi che ci si possa rivolgere. Ascoltare il prossimo, la natura, la storia, se stessi. E soprattutto ascoltare Dio, la sua parola, le sue ispirazioni. I tempi in cui viviamo, sembrerebbe incredibile, non ci educano a un vero ascolto. Il venir meno del silenzio, condizione imprescindibile dell'ascolto, ha fatto sì che le nostre capacità di ascoltare finissero per atrofizzarsi progressivamente. Troppi, infatti, sono i rumori e le voci che ci bersagliano. Questo chiasso crea in noi, se non reagiamo con forza, degli anticorpi che ci permettono solo un ascolto distratto, superficiale. Ad aggravare la situazione, l'orgoglio e l'autosufficienza, oltre che l'impazienza e la pigrizia, ci fanno rimanere sempre all'ABC. Impariamo ad ascoltare. Chi più chi meno, abbiamo tutti bisogno di questo apprendistato permanente. E c'è ancora un altro frutto, anch'esso importante. Chi è abituato all'ascolto e crede veramente alla sua preziosità non può essere né arrogante, né presuntuoso, né prepotente.
0: Verrà un momento in cui crederai che tutto sia finito. Quello sarà il principio. Ma ricorda, quando dici che una persona o una situazione è senza speranza, sbatti la porta in faccia a Dio.
1: Occorre aver fiducia nella provvidenza e nell'amore di Dio verso l'uomo. Dobbiamo ricordarci che non è mai detta l'ultima parola, soprattutto quando si tratta di persone. C'è infatti sempre tempo per recedere da comportamenti perversi. Quindi, in qualsiasi situazione, mai perdere la speranza. Soprattutto dobbiamo credere che anche quando le cose non dovessero risolversi secondo il nostro gradimento, rimane sempre la sorpresa di Dio, il quale, perché è onnipotente e ci ama, può trasformare in maniera inedita quel male lamentato e di fatto ne ricava il nostro bene, anzi il nostro meglio, se noi sappiamo e vogliamo corrispondere. Teniamo sempre presente che il buon Dio non fa sempre il bel tempo, ma sempre il buon tempo. Questa massima si sforza di chiarire in forma bonaria l'agire di Dio e l'autenticità del nostro rapporto con Lui. Essa ci induce a riflettere su due verità di fede. La prima ci invita a rivedere la nostra concezione circa il governo del creato da parte di Dio. Il Signore, pur vicino, anzi intimo e ricco di amore verso di noi, non esercita la sua provvidenza nel regalarci sempre quello che ci è comodo e risponde ai nostri desideri, né ordinariamente si adopera per allontanare da noi ciò che non ci è gradito. Insomma, non sempre fa il bel tempo secondo noi. La seconda verità, che del resto integra la precedente, ci rivela che tutto nella vita, cose favorevoli o avverse, ci sarà di vera utilità se lo accettiamo con amore dalle mani di Dio. Tutto può essere ricondotto da Dio a bene per noi, anzi a maggior bene. Dio fa sempre il buon tempo. Questa duplice luce contribuirebbe veramente a evitarci molte delusioni e arricchirebbe di autenticità la nostra fede.
2: Se vogliamo essere fedeli a Dio, non possiamo che essere fedeli all'uomo, donando il nostro servizio. Invece molta gente si preoccupa soltanto di servire se stessa.
1: Dio ha intrecciato con l'uomo un'alleanza inscindibile, e non ci riferiamo soltanto alla rivelazione. Il suo è un progetto in cui l'uomo è al centro. Ed è bene che ce ne ricordiamo quando tentiamo di interpretarne le linee fondamentali e le fasi ricorrenti. Eppure esiste in gran parte di noi, anche cristiani, una mentalità divaricante. E spesso gli impegni che ci legano a Dio non ci appaiono interdipendenti con quelli che ci legano al prossimo. Per cui è facile trovare alcuni di noi che credono di aver soddisfatto il proprio dovere quando adempiono certi doveri religiosi e poi si disinteressano completamente della situazione dei fratelli. Il richiamo a servire il prossimo vale per ciascuno di noi. Ognuno ne deve ricavare insegnamento e stimolo. Ma anche nell'esame della situazione complessiva occorre non limitarsi a guardare solo le negatività. Il nostro occhio sarebbe afflitto da cataratta inguaribile se non riuscisse a scorgere tanta ricchezza di donazione in buona parte dell'umanità. Umanità che siamo chiamati ad accogliere a braccia aperte. Il simbolo delle braccia aperte non potrebbe essere più suggestivo per indicare la piena disponibilità verso tutti, nessuno escluso, e per esprimere la capacità di accoglienza senza riserve. Ed è proprio questo il vero amore. Donazione, disponibilità, condivisione, accoglienza. Anche le braccia aperte di Cristo sulla croce indicano eloquentemente la sua piena apertura al mondo e la disponibilità, anzi la volontà, di accogliere e salvare tutti. Ed è anche significativa l'immagine opposta, quella delle braccia chiuse, a indicare l'indisponibilità per tutti. Ma in tal caso la conseguenza è fatale per ciascuno di noi. Si rimane soli.
2: Si è in grado di comunicare e di portare agli altri solo quello che intensamente si vive. E Dio ama la vita, nei suoi fallimenti e nella sua fecondità.
1: Una vita fredda, o anche mediocre, vissuta senza slancio, è in grado, tutt'al più e non sempre, di trasmettere notizie o cognizioni anche precise, ma non permetterà di comunicare fuoco. Essere fuoco. Questa dovrebbe essere la nostra aspirazione più viva, se vogliamo veramente, com'è la nostra missione di cristiani, comunicare Dio nella vita degli altri. Certo, nella vita di gran parte di noi sono più i fallimenti che i buoni risultati, sì, anche perché è difficile riuscire a scorgere con piena evidenza e subito la fecondità dei nostri sforzi, sia perché è facile accorgersi immediatamente dei fallimenti. Questi lasciano il segno e amareggiano la vita. Ed è bello e consolante essere certi che Dio accetta e accoglie, è paziente e benigno, perché sa bene che noi siamo polvere, conosce bene la fragilità della nostra condizione. Questo però non ci autorizza né a essere indifferenti di fronte al fallimento o alla fecondità delle nostre imprese, né a rallentare impegno e zelo per la loro riuscita. Quando poi si tratta di opere tese alla salvezza dei fratelli, la generosità e l'impegno debbono tendersi al massimo. Che poi l'opera intrapresa riesca o no, quando noi abbiamo onestamente fatto tutto il possibile, ciò ci deve lasciare sereni. Importante è la volontà di dare aiuto agli altri. Dando aiuto agli altri, aiuteremo noi stessi. È la ricompensa più grande, intrinsecamente associata al dono stesso, ed è insieme un incentivo meraviglioso ad aiutare il prossimo. E non dimentichiamo un altro rischio a cui andiamo incontro quando ci chiudiamo in noi stessi. Ciò che si possiede dentro, cioè le ricchezze che abbiamo interiormente, si sciupano se non si comunicano agli altri. E allora, dare significa veramente ricevere, conservare e accrescere.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,

O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita.
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima festeggeremo la solennità della Pentecoste. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo insieme il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Ecco, noi in questa festa, come sempre, abbiamo innanzitutto il racconto negli Atti degli Apostoli del dono dello Spirito Santo, che è fuori dai Vangeli, perché è oltre i Vangeli, oltre l'annunzio della morte e risurrezione di Cristo, è il dono per noi, quando lo Spirito Santo inabita il nostro cuore. Questo vuol dire che c'è una storia che parte con la ricezione dello Spirito Santo, è che è un'epoca nuova, in certo senso l'epoca di Gesù Cristo è l'epoca appunto del Figlio, il Vangelo, la redenzione, e ciò che è venuto prima era il Padre che si rivelava al popolo suo, Israele, e dopo comincerà il tempo della Chiesa o il tempo dello Spirito Santo. Noi siamo nel lunghissimo, meraviglioso tempo in cui lo Spirito Santo abita negli uomini ed è lo spirito del Figlio di Dio, fa degli uomini alter Christus, degli altri Gesù, fa della Chiesa il suo corpo. E che cos'è il dono dello Spirito Santo? Si potesse dire in poche parole sarebbe una banalità, non sarebbe una cosa così importante. Fra le altre cose è il Paraclito ed è il dono dello spirito filiale, cioè un rapporto con Dio da figli e non più da estranei. Come funziona? Innanzitutto come entra? Il Vangelo dice: se mi amate osserverete i miei comandamenti. Allora, non se osserverete i miei comandamenti mi amate, ma se partite dalla fiducia, dall'amore e dalla tenerezza verso di me, proverete a fare ciò che vi dico. Quindi il Padre, in questo rapporto che ci sarà di fiducia, otterrà, mi darà per voi, darà al vostro cuore un altro paraclito. Il primo paraclito è Cristo, il primo consolatore è Cristo, l'altro paraclito, quello che rimane per sempre. Gesù non rimane per sempre, come dirà nella unzione di Betania: voi non mi avrete a me per sempre. C'è questa realtà di Cristo che è stato qui sulla terra per un tempo, ma lo Spirito Santo invece rimane per sempre. Lui a noi si vuole donare sempre, cioè senza limiti, senza confini, notte e giorno, sia che vegliamo sia che dormiamo, sia che facciamo cose liturgiche o sante o non so cosa, sia che stiamo nella realtà quotidiana, feriale, profana. Niente è più profano, tutto è santo, tutto è inondato dal sempre dello Spirito Santo. E come lavora il nello Spirito Santo? Trasformando degli impauriti, come vediamo nella lettura della Pentecoste, in dei franchi comunicatori che hanno capacità di parlare al cuore delle persone. Perché che cosa hanno? Come mai riescono a parlare a tutti? Come mai riescono a avere più uditori di Gesù Cristo? Perché questo sarà l'esito: faranno cose più grandi di Cristo, spargeranno la fecondazione che fa nascere figli a Dio, la generazione di tanti che diventeranno uomini nuovi per tutto il bacino mediterraneo, semplicemente loro, ma anche in India, lontano, in giro per tutto il mondo. Come funzionerà? Innanzitutto per la tenacia dello Spirito Santo che rimane sempre. E questo Spirito Santo, prima di tutto, consola e quindi dà un'intima certezza che nelle difficoltà Dio c'è, Dio non ci molla e porterà a compimento l'opera che ha iniziato con noi. Ma lo Spirito Santo, dice il testo del Vangelo, insegnerà ogni cosa, ovvero sia avrà la capacità di mettere dentro di noi un'attitudine di discepoli, che è un'attitudine bellissima, quella cosa per cui la vita è sempre una sorpresa, quella cosa per cui uno non sta saccentemente davanti alla vita, ma come uno che ha qualcosa da imparare. Lo Spirito Santo mi deve dire qualcosa su tutto, mi insegna ogni cosa, E questo è molto bello perché la vita diventa un apprendimento costante, ed essendo l'istinto dell'uomo naturalmente l'apprendimento, la comprensione, è così bello avere qualcuno che ci insegni qualcosa di nuovo ogni giorno. Ogni cosa ci sarà sempre da imparare. Che meraviglia, che vita interessante che ci prepara lo Spirito Santo. Quando è che uno non ha lo Spirito Santo? Quando crede aver capito tutto. Allora lo Spirito Santo si allontana, perché lo Spirito Santo cerca discepoli, non strafottenti che credono di potergli insegnare qualcosa. Non perché lui sia autoimpositivo, no, lui è rispettoso, è umile, parla solamente con chi lo vuole ascoltare, però certamente è verità, quindi non può coesistere con la menzogna o con l'incompletezza o con la mediocrità. Allora insegnerà ogni cosa e ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, dice il Vangelo. Gestirà la memoria, gestirà la metabolizzazione dei fatti e metterà al centro dei fatti la parola di Cristo, cioè avere una memoria con un centro, con uno zero di assi cartesiani che valutano tutto secondo la parola di Cristo. È lo stare nella vita sempre centrati su quello che Cristo ha detto al nostro cuore. Lui, parola del Padre, viene rinfrescato continuamente nel nostro cuore dall'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quella intuizione, quel ricordo della grazia, quel riavere un'altra volta nel cuore quella fiducia che ebbi il giorno in cui capì la mia vocazione, che ebbi il giorno in cui decisi di fare l'opera, non so, chi di sposarsi, chi di servire la società, chi di fare un mestiere in forma cristiana e via dicendo. Ricordare che dietro tutto cielo e terra passeranno, ma le parole di Cristo non passano. Ricordare ciò che è stabile e saper selezionare nella memoria e buttar via le cose che non ci servono a niente. Lo Spirito Santo è un maestro della memoria, è bello vivere in sinergia con lo Spirito Santo, che è bello avere sempre qualcosa da imparare.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: pregă per noi.
1: Omnipotența suplice,
0: pregă per noi.
1: Imagine intatta della Chiesa di Cristo,
0: pregă per noi.
1: Silenzio aperto alla parola,

0: di Michael di Mata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: sogno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti. Ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la misericordia del Signore. Gesù, lasciando questa terra, non ci lasciò soli. Ci assicurò: manderò a voi un altro Consolatore, un altro Paraclito, lo Spirito Santo, che rimarrà con voi per sempre. E Gesù ha iniziato quest'opera il giorno di Pentecoste, ma vuole portare lo Spirito Santo ad ogni creatura sulla terra. A chiunque lo accoglie, scrive San Giovanni, Gesù dà il potere di diventare figli di Dio, perché noi riceviamo attraverso la fede la vita di Gesù, lo Spirito di Gesù. E in occasione della festa della solennità di Pentecoste, la Chiesa, fratelli, ha istituito una veglia di preghiera simile a quella della notte di Pasqua, quando si celebra il passaggio del Mar Rosso da parte degli ebrei, e durante la veglia si fa un'escursione di tanti brani della Scrittura che ci riferiscono la storia della salvezza, le promesse di Dio e l'adempimento di ogni promessa fatta dal Signore. Così, nella vigilia di Pentecoste, la Chiesa ci chiama a celebrare questa veglia. C'è chi fa questa veglia senza la Santa Messa, c'è chi lo fa durante la Santa Messa, ma l'essenziale è celebrare l'evento che Gesù incendia la sua Chiesa d'amore santo, col fuoco santo. Ricordo il miracolo che avviene ogni sabato santo durante la Pasqua ortodossa. Il patriarca entra nel sepolcro, nel santo sepolcro, con delle candele, mazze di ceri in mano, e una fiammata incendia, illumina e accende queste candele, e la fiamma che ne viene fuori non brucia. Si può mettere la mano su di esse, ma queste non bruciano. Un noto scienziato che insegna all'Università di Padova volle fare l'esperimento e trovò che quella fiamma realmente non bruciava. Provò lui ad accendere le candele che aveva portato con un fiammifero, quelle bruciavano. Così a Pentecoste il Signore manifesta sulla Madonna e gli Apostoli una fiamma. Lo Spirito Santo scende sulla Madonna e gli Apostoli come un globo di fuoco che poi si divide in tante lingue che si vanno a posare sulla testa di ciascuno di loro. E nella veglia di Pentecoste la Chiesa ci fa rivivere la promessa di Dio che ci dà lo Spirito Santo. Quando scese lo Spirito Santo sugli Apostoli, essi cominciarono a parlare lingue diverse, e quando si rivolgevano al popolo, ciascuno capiva quello che gli Apostoli dicevano, capiva nella propria lingua. Anche se erano di lingue diverse, tutti capivano nella loro lingua. Una volta questa capitò nella vita di Sant'Antonio di Padova, che andò a Roma per orare la canonizzazione di San Francesco, che era morto un anno prima, e il Papa invitò Sant'Antonio a rivolgere un sermone ai cardinali presenti, e quando Sant'Antonio aprì la bocca avvenne che ciascun cardinale lo comprendeva nella propria lingua, benché fossero di nazionalità diverse. E allora questa veglia di Pentecoste inizia con la Santa Messa per chi vuole, e che si può celebrare la veglia anche senza la Santa Messa. E il primo brano che la Chiesa offre è il racconto della Torre di Babele, quando gli uomini

0: prese la superbia, volevano costruire una torre che arrivasse fino al cielo, e il Signore confuse le loro lingue. Il giorno di Pentecoste abbiamo l'opposto. Lo Spirito Santo unisce le lingue, non divide. Infatti l'opera dello Spirito Santo è unire i cuori, fare di noi, di tanti popoli diversi, un popolo unico. E col salmista vogliamo dire: il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Una seconda lettura che la Chiesa ci offre nella veglia di Pentecoste è il racconto della teofania che avvenne sul monte Sinai quando il Signore apparve a Mosè per donargli i 10 comandamenti. Il Signore rivolto a Mosè gli disse: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. E il Signore fa un patto di alleanza. Al tempo di Gesù, quando si celebrava la festa di Pentecoste, mentre anticamente la festa di Pentecoste per gli ebrei era la festa dei doni, si portavano al Signore le primizie della terra, del raccolto del grano della frutta, al tempo di Gesù a Pentecoste si ricordava questo patto d'alleanza e l'istituzione dei 10 comandamenti. E Gesù non chiede a noi di praticare la vecchia alleanza, ma di accettare la nuova alleanza fatta nel suo sangue e di accettare non le leggi scritte su tavole, ma la legge dello Spirito Santo che si imprime nel nostro cuore, sicché noi osserviamo le leggi di Dio non perché costretti da qualche legge esteriore, ma perché Dio ci cambia, come dice il profeta: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Porrò in voi il mio spirito e rivivrete, e vi farò vivere secondo i miei statuti. E questa eterna nuova alleanza, fatta a Pentecoste, nello spirito di Gesù, noi non siamo più sotto una legge, ma nella libertà dello Spirito che vuole rinnovare tutta la terra. E come terza lettura la Chiesa ci propone ancora la profezia del profeta Ezechiele, che in 37° capitolo il profeta vede una grande distesa in visione, vede una grande distesa di ossa di morte, e il Signore chiede al profeta: possono queste ossa rivivere? E il profeta: Signore Dio, tu lo sai. Allora il Signore ordina al profeta di profetizzare, cioè di proclamare che quelle ossa sarebbero diventate, si sarebbero riunite, e così avvenne, formarono dei cadaveri. In un secondo momento il profeta profetizza ancora a quei corpi, quei cadaveri che si ravvivano, e il Signore spiega al profeta che quelle ossa di morte rappresentavano il popolo di Israele deportato in Babilonia. E il popolo diceva: siamo un popolo finito, siamo come ossa inaridite. Ecco la promessa del Signore: io vi risuscito dai vostri sepolcri, o popolo mio, vi faccio rivivere. Ecco, a Pentecoste il Signore Realizza per tutti noi questa promessa. Manda su di noi lo Spirito Santo e ci apre a una nuova vita e ci fa diventare creature nuove. E ancora un'altra profezia, quella più classica di tutte riguardando lo Spirito Santo, terzo capitolo del profeta Gioele, dove il Signore fa questa promessa che vogliamo leggere per esteso. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi dei schiavi in quel giorno effonderò il mio spirito. L'effusione dello spirito è la partecipazione a noi della vita di Dio. Dio è spirito, ci partecipa alla sua vita. È il modello quindi della nostra anima secondo la vita di Dio, come dice San Paolo nel terzo capitolo della seconda lettera ai Corinti, e noi avessi scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore. Perciò aggiunge il Signore, farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue prima che avvenga il giorno del Signore grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Vedete, fratelli, come nella Pentecoste c'è la manifestazione di questa eterna alleanza di Dio con noi. Questa alleanza non si rompe mai. Io posso sbagliare, ma Dio non mi tradisce. Questa verità la dobbiamo incidere profondamente nella nostra anima. Dio non ci tradisce mai. Io posso con la mia cattiveria allontanarmi da Dio, ma lui non si potrà mai allontanare da me, perché non può rinnegare a se stesso, dice San Paolo, perché Dio è amore eterno. Perciò benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore Dio mio, sei rivestito di maestà e di splendore, a volte di luce come di un manto. E ancora un'altra profezia che il Signore mette a nostra disposizione è quella di San Paolo nell'ottavo capitolo della lettera ai Romani, dove annuncia che anche il creato, la terra, il mondo animale, i pesci del mare, le piante, tutto verrà rigenerato dallo Spirito Santo. Fratelli, sappiamo che tutti insieme la creazione geme e soffre nelle doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. E un giorno anche questo corpo vedrà la gloria di Dio. E nel Vangelo ecco le parole di Gesù: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questa gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. E noi attingiamo, fratelli, alle sorgenti dell'acqua viva. Inceremo con gioia acqua dalle sorgenti della vita che il cuore di Gesù, cuore divino di Gesù, riversa su di noi l'acqua dello Spirito Santo, l'ebbrezza dello Spirito, il fuoco del tuo amore. Fa di noi creature nuove, battesi tutti, Signore, nel tuo Santo Spirito. Accendi noi la fiamma, fa che cantiamo l'inno nuovo, l'inno dei salvati, l'inno dei redenti, l'inno che si canta sempre davanti a te per l'eternità, poiché eterna è la tua misericordia. A te, Signore, gloria e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai vissuto in prima persona l'effusione dello Spirito Santo nella Pentecoste di quell'anno, e lo Spirito Santo ti ha permeato totalmente e ti ha glorificato accanto a Gesù. E lo Spirito Santo porterà anche ciascuno di noi ad essere glorificato accanto a Gesù. Vergine Santissima, accompagnici in questo itinerario, perché non ci voltiamo mai indietro, fissando il nostro cuore, la nostra mente in Gesù, Signore e Salvatore, in cui tutte le promesse vengono realizzate. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il fuoco della Pentecoste, fratelli, avvolga i vostri cuori, inondi i vostri spiriti, vi faccia risorgere a vita nuova. Lode e gloria Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: spirito del Signore verrà dell'universo. Alleluia.
1: Conferma in noi la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio. Alleluia.

0: conferma in noi la tua opera, Signore, dal tuo santo tempio. Alleluia.
1: Pieni di Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.

0: Spirito Santo, gli apostoli cominciarono a parlare. Alleluia.
1: Cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in

0: Uniti in fraterna esultanza, invochiamo Dio Padre, che nella Pentecoste ha rivelato al mondo la Chiesa del Signore, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Mediante il battesimo ci chiami a far parte di un solo corpo in un solo spirito. Fa che i credenti in Cristo formino un cuore solo e un'anima sola.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Hai donato agli uomini la presenza rinnovatrice del tuo Spirito. Aiutaci a edificare una società più giusta e più umana.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Ci hai rivelato nello Spirito il tuo disegno di unità e di pace. Riunisci nella tua Chiesa tutti i figli dispersi.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Nel tuo Spirito ci illumini e consoli. Guarisci gli infermi, conforta i sofferenti, dona a tutti pace e salvezza.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
2: Mediante il tuo Spirito hai risuscitato dai morti il Cristo tuo Figlio. Dona ai nostri fratelli defunti la vita immortale.
1: Manda, o Padre, lo Spirito Santo alla tua Chiesa.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino nel calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci crediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra. E da lì iniziamo, dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Ciao ragazzi, bentornati a Caro Gesù. Nuova puntata, nuovo appuntamento di catechismo. Questa volta ci soffermiamo sulla cresima. Cercheremo di capire bene che cos'è questo sacramento e lo faremo insieme a questi nuovi amici. Cari ragazzi, bentornati e ben rivisti. Allora, cosa pensate sia la cresima?
2: Da Pentecoste.
1: Questo sì, la cresima nasce da Pentecoste, ma la cresima che cos'è?
2: Un sacramento.
1: Che tipo di sacramento? Cosa dà? Cosa ci dà?
2: Lo Spirito Santo.
1: Ci dà lo Spirito Santo. Partiamo indietro nel tempo, proprio dal momento di Pentecoste. Cosa è successo tanti secoli fa agli apostoli di Gesù?
2: C'è stato un momento in cui agli apostoli gli è spuntato il fuoco sulla testa e da quel momento hanno iniziato a parlare tutte le lingue.
1: Perché secondo voi lo Spirito Santo dà ai discepoli il dono di parlare le lingue del mondo? Tutte quante le lingue? Sì.
2: Così poi loro vanno in tutto il mondo e sapendo tutte le lingue vanno a dire a tutti. Così poi loro vanno in tutto il mondo e sapendo tutte le lingue vanno a dire a tutti che

0: le cose del mondo con gli occhi di Dio. Perché, cari ragazzi, ricordatevi che la vera sapienza è stare in comunione con Dio e ricevere quei pensieri che pensa Dio. Ecco perché lo Spirito Santo ce li dà attraverso questo dono. Poi andiamo al secondo, vedete? Intelletto. Questo dono che ci dà lo Spirito Santo ci permette di entrare in profondità nelle verità di Dio. Cioè, faccio un esempio. Quando noi leggiamo il Vangelo, ok, vi è capitato di leggere un po' la Bibbia o il Vangelo, giusto? Ci sono alcune cose che noi comprendiamo subito e alcune cose che diciamo, ma qua non capisco proprio che c'è scritto, vi è capitato? Ok, è capitato quando ero piccolo anch'io. E questo dono, il dono dello Spirito Santo, tramite l'intelletto, ci permette di fare delle buone intuizioni e quindi di cercare di capire cosa Dio ci vuole dire tramite quella sua parola. Andiamo al terzo dono dello Spirito Santo, il dono del consiglio. Questo è facile, dai, secondo voi cosa è? Sentiamo un po', sì.
1: È che quando noi siamo in difficoltà Dio ci dà un consiglio per darci una mano.
0: Esatto, è proprio questo. Sì, bravissimo, è lo Spirito Santo che ci consiglia cosa fare. Andiamo avanti, andiamo al quarto dono dello Spirito Santo, il dono della fortezza. Cosa vi fa venire in mente questo dono della fortezza? Vai tu.
2: Ci dono di essere più forti.
0: Più forti? Ma quindi è lo Spirito Santo che ci dà la forza per fare cosa, secondo te?
2: Ad esempio, quando litigo con i miei genitori.
0: Ok, abbiamo toccato un tasto sensibile, bravissima. Quando litigo con i genitori, e cosa ci dà quello Spirito Santo tramite la fortezza?
2: Che ci dà la forza per andare avanti.
0: Ci dà la forza per andare avanti, bravissima. Esatto, è proprio questo il dono dello Spirito Santo. Andiamo al prossimo, il dono della scienza. Sembra simile a sapienza e intelletto, ma dobbiamo capire bene cosa ci dà lo Spirito Santo in questo dono. È lo Spirito Santo che entra in noi e ci permette, ascoltatemi bene, di vedere le cose del creato così come Dio le ha da sempre pensate e immaginate. In che senso? Dio ha creato il nostro mondo con tutto l'amore che aveva, perché ci ha dato la nostra casa, la casa dove abitare. E vivere il mondo con gli occhi di Dio, questo ci cambia tanto. Andiamo al prossimo, il dono della pietà. Ve lo spiego io brevemente. Ci dà quel giusto atteggiamento per pregare Dio come un papà, perché noi sappiamo che Dio ci vuole bene, ci ama tantissimo. E allora avere questo atteggiamento di pietà nei confronti di Dio ci dice: guarda, tu che sei cristiano, affidati a Dio perché Dio ti vuole bene, con questo atteggiamento di pietà, come un figlio con un papà. Andiamo all'ultimo dono, velocemente, che è il dono del timore di Dio. Questo forse è ancora l'ultimo trabocchetto, vediamo, provaci tu.
2: Lo Spirito Santo ci ha donato la forza di non aver paura di Dio.
0: Brava, hai proprio colto appieno questo dono. Lo Spirito Santo ci dice: guarda che tu sei figlio di Dio, non avere paura di Dio, perché Dio ti può fare solo del bene e ti ama tantissimo. Ricordati che Dio non ti farà mai male, ma timore di Dio significa avere rispetto di Dio. Allora, cari ragazzi, abbiamo imparato un po' i doni, i sette doni dello Spirito Santo. Facciamo un gioco, vi va di fare un gioco con me?
3: Sì.
0: Allora, adesso lo schermo ci farà vedere qualche parola e io vi chiedo, sempre relativa a questi doni, e io vi chiedo, dato che abbiamo un po' imparati, a chi vorreste donare i doni dello Spirito Santo, se magari a un vostro, ai vostri genitori, o qualche amico, un'amica, a qualche parente, va bene? Partiamo con il primo, vediamo un po' che parola uscirà fuori. Il dono del consiglio, quindi vi chiedo, a chi donereste questo dono dello Spirito Santo? A chi pensate che avrà bisogno di questo dono?
2: Ad esempio alle mie amiche quando sono in difficoltà a scegliere di fare una cosa o un'altra.
0: Bene, daresti proprio il dono del consiglio, lo Spirito Santo che ci dà delle intuizioni. Ok, prossima parola, il dono della fortezza, chi pensate che abbia bisogno di questo dono?
2: In realtà un po' tutti, perché tutti hanno bisogno di un po' di fortezza.
0: Giusto, ma se tu dovessi pensare a una persona in particolare?
2: In realtà gli amici in generale.
0: Tutti gli amici, il dono della fortezza, benissimo.

0: Allora, l'ultimo, che è il dono dell'intelletto, l'abbiamo capito, eh? È quel dono dello Spirito Santo che ci fa capire bene la parola di Dio e le verità della fede. Proviamo a sentire qualcun altro, forse Tommaso, dai, provaci tu. A chi daresti questo dono?
1: Ai miei amici quando non capiscono una cosa.
0: Quando non capiscono una cosa, relativa appunto alla fede della nostra religione. Benissimo. Allora, cari ragazzi, abbiamo capito tante cose. Che lo Spirito Santo ci ama, riceviamo i doni dello Spirito Santo durante la cresima. Voi l'avete fatta la cresima?
2: No.
0: Allora ci prepariamo bene a ricevere questo sacramento. Ve lo dico anche a voi, amici che ci avete seguito da casa, per chi già ha fatto la cresima, ci siamo ripassati un po' la potenza dello Spirito Santo. A chi la deve ancora fare, un grande augurio per ricevere questo bel sacramento, e noi salutiamo insieme gli amici che ci seguono a casa dando appuntamento alla prossima settimana. Va bene? Ciao!
3: C'era una volta.

Enea e Didone. Questa storia si apre sulle rovine di una città in fiamme, un tempo la più importante sulle coste d'Asia, Troia, distrutta dopo l'inganno di Ulisse dai greci furiosi che volevano vendicare l'offesa di un suo principe, Paride. Mentre i greci devastavano la città, un figlio del re, il giovane Enea, riuscì a fuggire per dei sotterranei, portando per mano la moglie Creusa, il figlio Ascanio e il vecchio padre Anchise sulle spalle. Voleva raggiungere le navi e correva mentre infuriava la battaglia, ma si accorse ad un tratto che la sua giovane sposa non era più con lui. Affranto dal dolore, corse comunque per raggiungere le navi e partire per un viaggio senza meta.

Però non era un semplice eroe, ma il figlio di una dea, la bellissima Venere, che l'avrebbe protetto per tutta la sua vita. Ma parimenti c'era una dea nemica dei troiani, Giunone, che avrebbe fatto di tutto per fermare la sua avventura. Per questo le navi di Enea furono colpite da una tempesta terribile che li spinse sulle coste d'Africa, dove trovarono scampo approdando a Cartagine. Ma dove? Dove sarò arrivato? Ma che popolo è questo? Accoglieranno me, mio figlio e mio padre? Ma una luce abbagliante rivelò il volto di sua madre Venere, che lo istruì così: sei arrivato a Cartagine, figlio mio, una città fondata da una donna fenicia, Didone, costretta a fuggire dalla patria dopo che suo fratello le ha ucciso il marito, Sicheo. Sii gentile, Enea, sii buono con lei. Enea, con i suoi compagni, confortato, si avvicinò al tempio della città, dove lo attendeva la regina, una donna bellissima, che riconobbe nell'eroe il grande Enea che narravano tutte le leggende. Enea, il figlio Ascanio, e i compagni omaggiarono Didone con doni splendidi, tutto quello che erano riusciti a recuperare prima di partire da Troia. Ma non ci voleva altro per far battere il cuore della regina. Ma per essere sicura, Venere mandò Cupido, il suo giovane valletto, perché spargesse addosso alla regina il veleno dell'amore, così che dimenticasse il marito scomparso. E scagliò la sua freccia e colpì il cuore della regina, che finalmente dimenticò il marito morto e si innamorò dell'eroe troiano.

La sorella comprensiva rispose: tu sei regina, ma il popolo ha bisogno di un re. Accoglilo. È inverno, il mare è in tempesta. Accogli i naufraghi e vedrai che cosa succederà. E da allora, giorno dopo giorno, piano piano, Enea e Didone divennero inseparabili, provando un grande affetto l'uno verso l'altra. Intanto, Venere e Giunone, le due dee rivali sulla sorte di Enea, si misero d'accordo. Giunone sapeva che l'eroe giunto dalle coste d'Africa avrebbe generato una stirpe capace di distruggere Cartagine da lei protetta. E forse, facendo sposare Enea con Didone, avrebbe scongiurato il pericolo. Basterà un piccolo temporale e una grotta in cui ripararsi per fare propiziare il loro amore. A questo punto, l'astuta Venere si recò dal padre di tutti gli dei, Giove.

messaggero degli dèi per riportare Enea sulla retta via. Deve partire subito. Deve affrontare il destino che io ho scelto per lui. Mercurio obbedisce all'ordine e va da Enea. Enea, vedendo e ascoltando il giovane dio dalle scarpe alate, resta ammutolito e comincia a pensare: ma perché? Perché devo ancora partire?

di nascosto, ma è impossibile ingannare un amante. E infatti Didone, avvertita dalle sue ancelle, capì subito il tradimento. Non puoi lasciarmi così, io ti ho accolto, ti ho donato il cuore, ti ho messo in mano tutta la mia vita, non puoi usarmi e gettarmi via. Ma Enea si fece di ghiaccio e le rispose così: se avessi potuto oppormi al mio destino, sarei ancora a Troia a servire il re, mio padre, con mia moglie Creusa. Addio, Didone. L'eroe partì e Didone, dall'alto della rocca, sorda al dolore, divorata dalla rabbia per aver ceduto a questo amore impossibile, sempre più sconvolta, pronunciò una maledizione eterna. Se è scritto dal destino che questo infame tocchi le sponde di una nuova terra per fondare una grande città, che almeno incontri valorosi guerrieri in armi e che il suo popolo sia sempre nemico al mio. Miei cartaginesi, perseguitate con tutta la vostra forza e tutto il vostro odio la sua discendenza e la sua stirpe. E poi prese la spada che Enea le aveva lasciato e si trafisse davanti alla disperazione del suo popolo. Questo accadeva al tempo in cui si credeva agli dei dispettosi e bugiardi, che non volevano bene agli uomini. Ma questa storia ci parla dei danni che può provocare un amore sbagliato e ci spiega anche un po' di storia, perché purtroppo è vero, i cartaginesi furono per i romani, eredi di Enea, i nemici più difficili da combattere e vincere, in quelle che si chiamano guerre puniche, che hanno dato del filo da torcere ai più grandi eroi dell'antica Roma.

0: eccoci Tommasino sulla nostra barca in questa seconda domenica di Quaresima. Sei pronto?
1: Ma certo!
0: E voi bambini siete pronti a mettervi in cammino? Perché questa settimana faremo un bel viaggetto e andremo in montagna.
1: In montagna? Ma siamo su una barca!
0: Sì. No, andremo in montagna perché Gesù decide di portare i suoi amici, i suoi più cari amici, che erano?
1: Allora, Pietro, Giacomo e Giovanni.
0: Perfetto, in montagna. Nella Bibbia, cari amici e caro Tommasino, quando si fa un viaggio verso la montagna, che cosa succede? Succede che c'è il desiderio e il bisogno di incontrarsi con Dio. Sempre. Quando troviamo una montagna c'è sempre un incontro con Dio. E immagina un po' chi incontrano su quella montagna i nostri amici.
1: Dio!
0: No, incontrano Mosè ed Elia, i nostri padri incontrano. E quell'incontro diventa per loro un motivo di gioia grandissima. Tanto è vero che quando questo momento finisce, perché si erano un po' addormentati e nel sogno una visione gli appare, oh, questi uomini meravigliosi, che cosa dicono? Dicono una cosa che sembra quasi assurda: facciamo 3 tende, come per dire è stato talmente bello rimanere qui sopra che ci vogliamo rimanere per sempre. E allora quelle 3 tende rappresentano il bisogno di rimanere, di restare. Caro Tommasino e cari bambini, tante volte nella nostra vita noi scappiamo, perché nella vita è più semplice scappare che rimanere. I nostri amici scelgono di rimanere per affrontare la bellezza della vita. Ecco perché quella frase finale all'interno del Vangelo ne è un po' una sintesi: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. In ebraico ascoltare si dice Shema, è una parola che ricorre tante volte nella Bibbia, perché l'ascolto nella tradizione ebraica è fondamentale e noi siamo chiamati ad ascoltare. Tante volte, Tommasino, e qui ti faccio un piccolo rimprovero, non mi ascolti.
1: È vero
0: quando
1: bambino.
0: Ti dico di non litigare con il tuo cuginetto, lo fai?
1: No, faccio le orecchie da mercato.
0: Bravo. Anche voi, cari bambini, imparate ad ascoltare, a sentire ed ascoltare quel messaggio che ci arriva e che ci cambia in un certo senso anche un po' la vita, come hanno fatto i nostri amici. Ok?
1: Pronto? Tempo!
0: Allora bambini, se anche voi siete pronti, vento in poppa e ci vediamo la prossima settimana. Ciao bambini!
2: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lani.
2: Benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. C'è Samira Rocchetti che insieme a me viaggerà quest'oggi alla scoperta di mondi in cui la fragilità si trasforma in forza, la semplicità in pace e la storia dell'arte in una bellissima fiaba. Inizieremo tra poco dando spazio alla creatività pura, lo faremo con Erika Vale Morello e il suo Gli stivali di Vincent. È il primo volume di una collana dove la vita e i capolavori di Van Gogh si intrecciano magicamente con la fiaba del gatto con gli stivali. Poi proseguiremo conoscendo Ilaria Orsali e sfoglieremo il libro illustrato Francesco d'Assisi, che è un'opera pensata per i piccolissimi e che nasce ovviamente in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo. E poi con Anna Celani parleremo di un albo delicato che si intitola Cerotti, la storia di una tartarughina che nonostante il suo guscio fragile decide di mettersi in viaggio per allargare i propri orizzonti e scoprire il valore dell'amicizia. Tutto questo per quel che riguarda le chiacchiere, ma iniziamo con la musica. Loro sono Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

0: Immaginate cosa accadrebbe se una fiaba che conoscete, entrasse nei quadri di un grandissimo artista. Ve lo raccontiamo subito perché ho qui di fronte a me gli stivali di Vincent, un piccolo grande capolavoro con le parole di Beniamino Sidoti, ma soprattutto le illustrazioni di Erika Vale Morello, che torna alla biblioteca dei ragazzi. Come stai?
1: Ciao Daniela, allora guarda, molto bene, un po' stanchina, però insomma sono molto contenta del lavoro e sono soprattutto molto contenta di essere di nuovo qui con te a chiacchierare, a raccontare qualche libro nuovo.
0: Sì, tra l'altro questo libro ha tantissimi motivi per essere qui alla biblioteca dei ragazzi. Intanto insomma devo dire che questa meravigliosa ragazza me ne aveva parlato qualche tempo fa, quindi ero molto incuriosita. So che è il primo di una collana nuova per una casa editrice che per la prima volta ospitiamo qui la biblioteca dei ragazzi. Raccontaci tutto.
1: Sì, allora la casa editrice è Boom Edizioni, è una giovanissima casa editrice che è lì lì per compiere 3 anni e si è innamorata di questo progetto. L'editrice è proprio appassionata di fiabe, tant'è che le studia anche, fa corsi di formazione, anche appassionata di arte, diciamo anche un po' appassionata dell'Erika Vale Morello. Quando ha visto questo progetto insomma ha voluto crederci e quindi insomma partiamo con Fiabe d'Arte, che questo è il primo volume appunto di questa collana di cui io sono l'ideatrice e per la quale poi alla fine usciranno un volume l'anno, ecco, nei prossimi anni. Adesso ne abbiamo già programmati altri 3 e quindi insomma siamo molto contente.
0: Fiabe d'arte, appunto come il nome suggerisce, intreccia in qualche modo il mondo dell'arte con quello della fiaba. Perché sei partita proprio da lui, da Vincent?
1: Allora, intanto perché è un pittore che sento proprio dentro, sia a livello tecnico, proprio pittorico, diciamo, mi ripeto però, ma anche a livello umano, quindi l'ho studiato moltissimo, lo sento proprio vicino, come se fosse un mio amico. ho letto molti libri su di lui, la sua corrispondenza col fratello Teo, che poi alla fine costituisce un vero e proprio trattato di pittura. Io quando lo racconto ai ragazzini dico che effettivamente se non ci fossero queste lettere, molti aspetti pittorici di Vincent, molte soluzioni cromatiche, non ne avremmo la spiegazione. E invece grazie a queste lettere in cui lui si apriva al fratello e si raccontava anche come pittore a livello di soluzioni, no, che scopriva giorno per giorno, effettivamente abbiamo un vero e proprio trattato di pittura di Van Gogh. Effettivamente uno dei miei preferiti, e nello specifico quando mi è venuta questa idea di rappresentare la fiaba del gatto con gli stivali attraverso i quadri di Van Gogh, io stavo partecipando a un concorso che, lo dico anche per gli emergenti se può interessare, si chiama Notte di Fiaba a Riva del Garda. È un concorso organizzato da Chiara Tomasi, il presidente di giuria era Livio Sossi, poi è stato sostituito da Francesca Tancini, un'altra grandissima esperta di illustrazione, storia dell'illustrazione in Italia, e quell'anno nel 2020 loro proponevano una riscrittura del gatto con gli stivali. Insomma, io per non fare uno studio di personaggi che fosse fino a se stesso, o comunque per attirare maggiormente l'attenzione, in quel periodo stavo studiando Van Gogh in maniera un po' più approfondita, avevo proprio i suoi dipinti sotto le stampe dei suoi dipinti sotto gli occhi, e per puro caso, pensando al testo e guardando i quadri, mi sono detta ma sono degli scenari perfetti, io infilo i personaggi qui dentro e funziona.
0: E funziona, e poi da lì è partito tutto, quindi una genesi lunga che ha portato a questo libro così bello. Mi dici che cosa hai provato la prima volta che ce l'hai avuto stampato tra le mani?
1: Guarda, sempre così per raccontare anche a chi vuole fare questo lavoro, a chi appunto è emergente, è una grandissima emozione, perché è veramente uno dei primi grandi progetti personali a cui ho lavorato, La cosa importante che ho imparato negli anni, anche lavorando con altre persone che poi mi sono state vicine durante la mia carriera, è che effettivamente ogni libro ha il suo tempo. Ci saranno degli editori che non accetteranno un progetto, ma perché non rientra nel catalogo, perché non rientra nelle sue corde, non rientra nel modo di vedere o vivere la narrazione per immagini o l'albo illustrato. Però se un progetto è pensato, se ha delle basi importanti, se è studiato in maniera consapevole, quel progetto prima o poi uscirà fuori. Devo dire che lui è il primo di una serie di progetti che stanno venendo fuori, che sono progetti molto antichi per me, perché appunto lui è del 2020, però nei prossimi mesi uscirà un progetto per un'altra casa editrice che feci sempre per un concorso, in questo caso era il concorso De Conno, quello del Silent Book, uscirà con le parole, però la storia è quella, il libro è quello. Uscirà un altro mio progetto personale il prossimo anno in fiera a Bologna, che nasce da una illustrazione che feci per Tapirulana nel 2017. Quindi quello che posso dirti è che effettivamente quando un'idea è forte ed è ben studiata e ci si crede, di non rinunciarci, perché il momento del libro arriva, non arriva subito, è giusto che ogni libro abbia il suo tempo, però arriva.
0: Quindi avere pazienza e non demoralizzarsi, perché probabilmente non è quello il momento giusto, e quindi poi arriverà il momento giusto, l'editore giusto. E come nel caso appunto di questo libro, io mentre tu parlavi mi stavo sfogliando le tavole, e ora in radio non è proprio possibile darvi un'idea della meraviglia, questi colori. Sei contenta anche della resa dei colori stampati?
1: Sì, sono molto contenta, perché allora intanto il progetto grafico proprio è stato seguito di nuovo da Massimo Pastore, che è questo collega illustratore grafico che ha anche questo studio, l'Anonima Impressori, questo studio tipografico a Bologna, che già si è occupato di vendesi, di traslochi, quindi siamo già rodati, abbiamo già lavorato insieme, e lui ha questa grandissima capacità visiva, per cui riesce veramente a con i suoi interventi e con i consigli che mi dà. Ad esempio lui mi ha consigliato di dipingere il titolo a mano e mi ha detto: giocaci un po', crea un po' qualcosa che ti possa divertire, qualcosa di particolare. Ed effettivamente, se notate, la V di Vincent e la coda del gatto, e lui mi dà sempre questi input molto, molto utili, che poi servono tantissimo per valorizzare i miei disegni, le mie illustrazioni. Allo stesso tempo è stato coinvolto di nuovo anche Simone Galvanini, che ringrazio tantissimo, che è il cromista, lui ha questa azienda Ciano Magenta, lui si occupa proprio delle acquisizioni dei miei disegni e di fare in modo che sia nell'acquisizione, nel primo passaggio di acquisizione e poi nella stampa, la resa cromatica sia fedele agli originali, perché poi per chi lavora come me in tradizionale, i miei colleghi lo sanno, non è scontato che poi i colori corrispondano, invece i colori sono esattissimi, e quindi siamo anche veramente molto contenti della stampa. Quello sì, devo ringraziare per tutto questo ovviamente l'editrice Gioia Suriano.
0: Mi sembra giusto fare questi nomi che sono fondamentali, tra l'altro appunto pensando a questi colori meravigliosi che poi insomma hai ricreato, proprio i colori di Van Gogh, e ho un'immagine, perché io ti seguo su Instagram, del tuo studio, del caos meraviglioso del tuo studio. Immagino quando dipingevi queste tavole che cosa poteva esserci.
1: Sì, allora diciamo è sempre così, io poi quando finisco un progetto, perché poi chiaramente cambia la palette, cambiano i colori, però ci sta anche ripulire un attimino il tavolo, riordinare per far spazio, anche perché non parto proprio subito a colorare, prima studio tantissimo, magari leggo, e poi a un certo punto comincio più che a disegnare a dipingere, quindi mi faccio guidare direttamente dal colore. In questo caso è stato facile, perché poi alla fine le cromie di Van Gogh sono queste, e devo dire che sono dei colori molto molto vicini, li sento molto personali, quindi sono molto vicini alle mie palette personali, e quindi non è stato difficile andare a cercare questi blu, questi colori caldi, questi ocra gialli, questi che poi vengono vibrano tutti insieme a questo fondo magari di arancioni, queste luci che do in alcuni punti. E alla fine sì, il mio studio è un vero caos, e quello di cui mi stupisco ogni volta è che se c'è una parte, ci sono delle zone chiare, delle zone bianche del foglio, nonostante il caos, nonostante ci sia anche qualche incidente, quindi alle volte versi nei vasetti di acqua oppure col gomito, perché io uso il mio tavolo e la mia tavolozza, quindi io metto proprio il colore del tubetto sul tavolo, e alle volte poi magari con il gomito ti appoggi la mano, quindi ti tiri via il colore e magari può capitare che ti appoggi anche sul foglio, quindi faccio anche di questi pasticci qua. Nonostante questo mi stupisco di come riesca ogni volta a lasciare i bianchi che desidero, quindi poi alla fine va anche bene.
0: Fantastico, guarda, vorrei essere una mosca e osservarti lì nel tuo studio mentre fai tutto questo. Non ti chiedo spoiler sul secondo titolo della collana, aspetterò pazientemente il prossimo anno, ma intanto posso dare uno spoiler ai nostri ascoltatori, perché tu poi tornerai tra qualche settimana a trovarmi, perché i progetti sono tanti e io ora non me ne voglio perdere neanche uno.
1: Grazie, no, sono contentissima e sarò contenta anche di parlarti di quest'altro libro, perché poi per una combinazione, è stata proprio una combinazione, i due libri sono usciti entrambi in fiera a Bologna, però insomma adesso cerchiamo di farli andare insieme.
0: Grazie
1: Daniela, un abbraccio.

0: siamo pronti a raccontarvi una storia che probabilmente conoscete, sicuramente la conoscono gli adulti, ma credo anche i bambini, però raccontata in una maniera molto molto bella in questo libro che ho tra le mani, edito dalle Paoline, scritto dalla nostra ospite Ilaria Orsali. Ilaria, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi innanzitutto.
1: Grazie.
0: Che bello averti qui con Francesco d'Assisi, che è questo libro che ho di fronte a me, che racconta la storia di San Francesco in una maniera delicatissima, pensata proprio come per i primi lettori, diciamo.
1: Sì, esatto, la sfida era proprio questa, di raggiungere una maniera delicata nel senso più alto del termine, cioè facilmente afferrabile, facilmente interessante anche per i più piccoli, raccontare questa storia qua che insomma ha diverse sfaccettature, può essere lunga, può essere anche difficile, no? Anche per gli adulti, e ho cercato di renderla interessante e anche facilmente ricordabile per i bambini.
0: Sì, hai detto bene, è una sfida, perché rendere le cose semplici è veramente molto complicato, insomma chiunque ci abbia provato lo sa, però credo tu ci sia riuscita. Quello che poi trasmette la chiave di lettura, insomma, che hai scelto per raccontare la storia di San Francesco, lascia poi nello sguardo di chi legge questo libro un grande senso di serenità e di felicità. Ecco, l'aggettivo felice torna tantissimo.
1: Sì, esatto, l'ho scelto proprio come ritornello di questo libro. Io apprezzo molto, sono anche mamma di tre bambini ormai anche abbastanza grandini, però apprezzavo molto quando erano molto più piccoli gli albi in cui ritornavano, no? C'erano questi ritornelli ogni una, due o massimo tre pagine, e vedevo che erano molto efficaci perché riuscivano ad entrare bene nella memoria dei bambini, ma non soltanto nella memoria diciamo cognitiva, ma anche quella affettiva. E quindi è uno stile che ho voluto riprendere per collegare, ecco, questo concetto della felicità che poi è stata alla ricerca di ognuno di noi e sicuramente è stata anche quella di Francesco. E sì, quindi cerco di ripeterlo più volte, sempre anche con le stesse parole, proprio per creare questo legame emotivo e mnemonico nei bambini.
0: Tra l'altro poi c'è un corrispettivo anche visivo, perché anche le immagini trasmettono felicità.
1: Sì, beh, meno male. Sì, le illustrazioni, dunque qua ci riferiamo a un target anche di più grandini, quindi non proprio primissimissimi libri per piccolini, ma anche dai insomma in età prescolare, 2-5 diciamo, quindi le immagini sono anche un pochino più elaborate rispetto a quelle per i più piccoli, però anche in questo caso ho voluto mantenere una ripetitività, ecco, nelle posizioni, sicuramente nei colori, nell'utilizzo anche i vestiti ad un personaggio corrisponde un modo di vestire che ritorna sempre, o una posizione che ritorna il numero maggiore di volte possibile. E sì, insomma, anche la scelta della palette ritorna facilmente alla gioia, ecco.
0: Tu giustamente parlavi di questa fascia di età, in realtà poi essendoci questo diciamo tutta la parte testuale è scritta in stampato, no? Immagino anche i bambini magari della primaria, il primo anno della primaria, appena iniziano a leggere, il piacere di poterlo leggere da soli.
1: Sì, questo anche assolutamente era uno degli obiettivi, quello di fare sì che questo libro possa essere inizialmente uno strumento, ecco, che colleghi adulti e bambini, genitori, insegnanti e bambini, e che poi per i bambini possa diventare facilmente utilizzabile in autonomia, e con lo stampato raggiungiamo facilmente questo obiettivo.
0: Certo, sicuramente San Francesco è un santo amato in maniera trasversale a tutte le età. Secondo te i bambini da cosa rimarranno affascinati dalla figura di questo santo?
1: Io spero che rimangano affascinati da Vito, da come l'ho disegnato. Perché ecco, ho voluto rappresentare un volto che trasmetta proprio serenità e vicinanza, ecco, questo il fatto che ha un come potuto presentare di oggi un ragazzo di oggi, come avrei potuto disegnare un personaggio contemporaneo nei nostri giorni. E spero che sia questo che rimane, nel senso che è una storia che può parlare di ciascuno di noi di oggi, anche se è del passato.
0: Certo. Ilaria, prima di lasciarti, naturalmente ringraziarti per questi minuti che ci hai donato, per te cosa rappresenta San Francesco? Cioè, per nella tua vita è una figura che ha avuto un'importanza? Quando l'hai incontrata nella tua vita?
1: Allora, io sono scout e San Francesco è il protettore dei lupetti, quindi dei più piccoli. È una figura che ritorna molto spesso. Di certo è un legame appunto affettivo che, come dire, noi nella nostra storia, noi come società nella nostra storia adesso associamo a tutto ciò che è tutte quelle virtù che avvicinano all'amore per la natura, all'ecologia, al rispetto per gli altri, alla non violenza. E devo dire che questa figura qui mi riporta proprio a questo, cioè a questi valori qua, e vogliamo leggerlo così, e anche per me è stato così.
0: Ilaria, grazie anche per questa piccola parentesi personale. Allora, Francesco d'Assisi di Ilaria Orzali, Edizioni Paoline, da regalare. Grazie Ilaria.
1: Grazie molto a te.

0: E noi dopo la musica rientriamo con le nostre chiacchiere e un libro bellissimo per Edizioni Corsare. Sono felice di mettervi voglia di leggere Cerotti, che già il titolo secondo me potrà aprire degli spiragli nel vostro cuore. Ed è con noi Anna Celani per parlarne. Anna, buon pomeriggio e ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Virtualmente è con noi anche Emma Pulcinelli, perché le sue illustrazioni insieme alle tue parole hanno reso un po' magico e molto poetico questo Cerotti. Di che Cerotti parliamo, Anna?
1: Allora, parliamo di Cerotti fisici nel libro, in realtà, perché parliamo di una tartarughina che ha un guscio molto fragile, e questa tartarughina, proprio in virtù di queste ferite, di questo guscio un po' fragile, non può fare quello che

0: con questa splendida canzone dei Coldplay chiudiamo la puntata di questa settimana della Biblioteca dei Ragazzi. Ritrovate tutte le nostre chiacchierate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e un grazie enorme a Samira Rocchetti in regia.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Costruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza, alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella Verde Irpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza, sarebbe il Taurasi di OCG. L'areale del vino del Taurasi di OCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, è una cittadinanza veramente attiva e ospitale, è bello da vedere il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività.
0: Si entra proprio nella porta maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché nel Medioevo chiudevano le due porte e all'interno c'era il paese, e così è il nostro borgo. Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
0: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura.
1: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere, e un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
2: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia. Quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare, ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano?
2: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo. Ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano De Clano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri, ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi, in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno con un gruppo di volontari allestiamo proprio qui davanti alla chiesa madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali, con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
2: Sì, Sant'Antonio da Padova. Infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni. È un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
2: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
2: Sì, la chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani. Infatti c'è la devozione in quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
0: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
2: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca, per camminare sempre nel bene comune.
0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
3: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Iunna.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
3: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Iunna, da cui deriva il nome del ristorante, il babarustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e, come potete vedere, qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
3: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
3: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo
3: abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore, e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al taurasi DOC G.
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
3: Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servire,
3: esatto,
0: insieme ai formaggi.
3: Produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
3: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate e lo servite in un certo modo. Noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo servite.
3: Esatto, è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè, con la moka, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone. Quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moka e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul momento.
3: Esatto, davanti al cliente.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
3: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: Adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose, perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
4: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata nel, più o meno come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari, che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
4: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero il figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
4: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
4: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti, che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'orificeria beneventana, ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Taurasi per lei?
4: La rappresentanza di quello che è cioè il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino, e negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita. Ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio padre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30, 40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Papà, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne, e per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno, se non ce l'hai comincia a comprare terreno, sempre le viti di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico, vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua, imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord, e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là, e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel cuore, sì, sotto a meno 11 metri. E abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 60-80 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu, quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua, e ho fatto questo percorso, tutti i materiali di recupero.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, vedete? E quello è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina. Ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra, noi teniamo l'Aglianico, famosissima del mondo. Cioè il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giurano 7, 8, 10 persone, allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il colore,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare, ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia, e questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: Comunque complimenti, perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, ho stato qua, ho fatto tanto per Taurasi. Ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare, i tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare, perché poi ci davo qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare? Io penso di aver fatto tutto, perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese. Tutti vengono qua, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che fece solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te, non avere invidia, perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te, e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te allunga la mano dietro, e trascinano avanti a te, perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ho visto una foto di Papa Francesco, e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita, è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto ti fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano. Allora questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante cose.
1: Sì, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completa il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano, e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito www.

0: Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O regina degli apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo.

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'Assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti, quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo.

0: Dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
1: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia. Alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è Giovanni Bonavia. Buongiorno.
3: Buongiorno, dottor Valsania. Grazie per l'invito.
2: Grazie a lei per essere con noi. Che ha pubblicato proprio qualche mese fa due grossi tomi, che sono uno la continuazione dell'altro, che si intitolano uno La profezia d'Italia, giorni e parole di San Torre di Santa Rosa, e l'altro Esule per un sogno dall'esilio a Sfacteria, che sarebbe la seconda parte della vita di San Torre di Santa Rosa. Ecco, ci vuole dare un quadro del personaggio, di chi è, di chi è stato, e poi anche perché è una figura importante?
3: Va forse aggiunto, proprio per inquadrare bene la cosa, che il cofanetto che contiene questi due volumi ha un titolo che non è nemmeno allusivo, è proprio spalancato, aperto, dichiarante, l'Italia che non c'era, ed è il movente di questo strano personaggio, di questo personaggio drammatico che per 25 anni in qualche modo mi ha corteggiato perché io gli rivolgessi tutta quanta la mia attenzione.
2: Perché è un suo conterraneo, mi pare, Santorre di Santa Rosa.
3: In linea d'aria io e Santorre, che ormai chiamo Santorre come un vecchio amico, siamo nati a 8 km di distanza, siamo impastati della medesima grassa terra, della medesima grassa campagna, irrorata dal Maire e dal Varangia, e quindi questo è stato probabilmente un motivo che alla lunga, uno dei due grandi motivi che mi hanno poi convinto ad andare a scoprire tante cose che mi rendevo conto sempre di più non erano state dette su di lui, perché questo è un personaggio molto fondativo della nascita del nostro paese, e che è stato tradito ripetutamente e soprattutto dal nostro paese, a cui lui ha dato un grande contributo per farlo nascere, lo ha totalmente dimenticato, al punto che per noi che abbiamo fatto le elementari nei primi anni 60, forse lei, dottor Valsania, l'ha fatta più o meno nello stesso periodo in cui l'ho fatta io, e le medie nei secondi anni 60, questo personaggio ci è stato restituito da due versi famosi di Carducci, che sembravano molto celebrativi ed encomiastici, che sono innanzitutto nobile Piemonte, quei che a Sfacteria dorme, e in Alessandria di Alaure primo il tricolore. In realtà questi versi sono uno dei tanti segni dei tradimenti che Santorre ha subito, perché scritti 65 anni dopo la sua morte dicono che l'Italia, dopo la debacle della terza guerra d'indipendenza, aveva bisogno di ricorrere a tutti gli strumenti, a tutte le memorie, a tutti gli eroi già facilmente metabolizzabili, assimilabili ed utilizzabili, per costituire l'ultima spinta per far l'Italia e soprattutto per costituire un animus italiano. Quindi l'Italia si ricorda di Santorre dopo averlo drammaticamente dimenticato, se ne ricorda molto tardi. Naturalmente il buon Carducci in questo è incolpevole, è stato semplicemente un intellettuale organico ad un movimento, ecco. Quindi per me la vicenda di Santorre è stata una vicenda che ho avuto, credo, il duro onore, perché è stata una grande fatica, di riesumare. Io ho sentito che quel che a Sfacteria dorme non dormiva affatto, anzi era stato abbandonato in uno stato di estrema solitudine, prova ne sia anche il lungo esilio che lui ha dovuto subire, e ho avuto questo duro onore, questa dura fatica di riportarlo fuori da quella tomba e far risuonare quelle che a mio parere sono alcune delle sue autentiche parole, delle sue autentiche istanze.
2: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato un cofanetto, L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, che raccoglie due grossi volumi sulla parte giovanile, poi la seconda parte della vita di Santorre di Santa Rosa, e che ci sta appunto inquadrando questa figura di patriota italiano.

0: la Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, edito da Fusta Editore. Ecco, io vorrei, ci può inquadrare così nel tempo e nello spazio la figura di San Torre di Santa Rosa? Nello spazio, seguendo quella preziosa cartina che, con la quale si apre il primo dei due volumi, che comincia, per la verità, la cartina nel 21, ma è quando praticamente cominciano i viaggi di San Torre.
2: Il viaggio di San Torre, in realtà, come tutte le vite, comincia proprio dal suo inizio, e comincia in un 1783 Sabaudo, che in qualche modo sta attendendo la grandissima spallata napoleonica, che sarebbe giunta di lì a 10 anni, in qualche modo. San Torre nasce sbagliando probabilmente il primo investimento della sua vita, cioè nasce in una famiglia della aristocrazia recensiore agreste. La famiglia Santa Rosa viene infeudata nel 1736, quindi una cinquantina d'anni prima della nascita di San Torre. Perché è un investimento sbagliato? Perché in quel Piemonte, dove 300 famiglie erano cugine di sangue del monarca da 1000 anni, essere recensiori era considerato come una specie di marchio d'infamia. E San Torre se ne accorgerà molto presto. I primi anni della sua vita passano in una bolla paradisiaca ed incantata. Papà, che è già giovanissimo alfiere del reggimento di Mondovì, gli regala la divisa soldato della regina, e lui, in questa bellissima divisa, corre per questa campagna, e tutte le sere torna a casa e la mamma, che è una savoiarda, Pauline Regard de Ballon, quindi imparentata con i Cavour, Camillo sarà un cugino di San Torre, tutte le sere gli legge dei frammenti di un diario che sta scrivendo, e questi principi de morale dont je ne dois jamais m'éloigner, principi di morale da cui non mi devo mai allontanare. Lui si sente quindi protetto dal cielo, benedetto dalla terra, salvo che questa mamma ciclopica, questa santa implacabile, lo abbandona quando lui ha soltanto 6 anni e mezzo. Ma d'altra parte, come fare altrimenti? Questa fanciulla a 12 anni concepisce San Torre, a 13 lo partorisce, a 20 ha buon diritto a lasciare questa valle di lacrime, naturalmente. E questo trauma accompagnerà San Torre implacabilmente per tutta la vita, al punto che molti anni dopo, nel 1822, quando sarà ormai esule e si sarà accorto di essere italiano, ancora francofono ma non più francese, lui dirà questa, scriverà al grande filosofo eclettico Victor Cousin, dirà questa frase che per me è in qualche modo il sunto assoluto della interiorità di San Torre. Lui dice: sono ancora un po' giovane, credo che lo resterò a lungo, per la tenerezza del cuore e per gli incanti dell'immaginazione. Concepito nel seno di una tredicenne, vi è in me qualcosa che si risente di questa precocissima maternità. Io non sono ben finito, è di veramente compiuto in me, non c'è che il cuore. E realmente San Torre ha agito veramente di cuore, sempre, per tutta la vita, tentando di uscire da questo stato di sua confusione, che era anche un bisogno folgorante di adesione, che lui dimostra per tutta la vita, in qualche modo rispettando totalmente quello che è l'emblema e il motto della sua famiglia, il motto della casata Santa Rosa, è una sola fides. E lui realmente forse non è stato trangugiato dalla storia, dai suoi contemporanei e nemmeno dai greci, combattendo per i quali va a morire, perché è realmente, come dire, un cuore profondamente attivo e tutto quanto di un pezzo. E questo sarà motivo di tutti i tradimenti che subirà.
1: Siamo con Giovanni Bonavia, che ci sta parlando dell'Italia che non c'era, San Torre di Santa Rosa, libro che ha appena pubblicato per Fusta Editore.

0: siamo con Giovanni Bonavia, che ha appena pubblicato L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa. Allora, Santorre di Santa Rosa nel 21 tenta di fare una rivoluzione anti-Sabauda in Piemonte, fallisce e poi da quel momento in poi si allontana dall'Italia, va prima a Parigi, poi va in Inghilterra e poi va in Grecia, dove muore a Sfacteria, ucciso da dei soldati turchi. Ma si può parlare di lui come del Lord Byron italiano, o era una figura completamente diversa, accostato al Lord Byron solo per questa morte in Grecia a fianco dei rivoluzionari greci?
1: Allora, dottor Valsania, lei qua tocca veramente uno dei, probabilmente il cuore pulsante di questi due volumi. L'accostamento con Byron naturalmente è un accostamento fisiologico, ma come io credo di aver dimostrato in una delle 10 stagioni in cui si compone il libro, è un accostamento assolutamente fallace. Byron in realtà, e questa è una verità che sta emergendo e che io spero di avere nella minima parte aver contribuito a far emergere, in realtà è stato semplicemente una figura di grande poeta, di grande intellettuale, che non poteva ritornare in Inghilterra, e questo da 13 anni della sua vita, quindi era considerato un reietto della società aristocratica inglese, viene utilizzato per la sua notorietà europea dai servizi segreti britannici per diventare l'attore di uno dei due prestiti che l'Inghilterra fa alla Grecia quando si rende conto che l'impero ottomano sarebbe comunque crollato. Quindi viene utilizzato, non c'è alcunché di veramente eroico se non qualche cosa di profondamente egotistico in Lord Byron, il quale in effetti muore poi di febbri reumatiche, non muore eroicamente sul campo di battaglia. Nel caso di Santorre, allora, se permette, dottor Valsania, la correggo, la sua non era una rivoluzione anti-Sabauda, era probabilmente una rivoluzione pro-Sabauda. Nel grande candore di questo personaggio di Santorre ci si rende conto che lui, travolto dalle notizie che giungono dall'Europa, cioè la proclamazione della Costituzione di Cadice nel 1820 in Spagna e i moti carbonari a Napoli mossi da Morelli e da Silvati, quindi anche lì si giunge alla Costituzione di Cadice, lui tenta un'operazione analoga, lui che si è scoperto nel 1813 italiano, all'improvviso si rende conto di essere italiano, radicalmente italiano, tenta di fare la stessa operazione in Piemonte, ma naturalmente le condizioni sono ben diverse, e per quella che è in qualche modo la profonda fisiologia del Piemonte, e perché il vicino di casa, gli austriaci, sono veramente a pochi chilometri, sono esattamente al di là del fatal Ticino. Quindi la sua è una rivoluzione che non è certo anti-Sabauda, semplicemente lui vuole imporre quei principi che lui, che era stato un funzionario napoleonico, dei principi di libertà, di affermazione dei diritti delle classi emergenti, voleva imporli anche in Piemonte. La sua rivoluzione comincia così: il 6 marzo 1821 lui e alcuni altri congiurati vanno a Palazzo Carignano, vanno dal futuro principe reggente che è Carlo Alberto, e gli dicono: noi vorremmo fare la rivoluzione, vieni anche tu? Questo è stato il movimento. Naturalmente la loro rivoluzione era destinata a un totale fallimento. Di qui comincia il lunghissimo esilio, Svizzera, Parigi, confino ad Avignone, confino ad Alençon, confino a Bourges, l'Inghilterra, Nottingham, e poi dopo quest'ultima ventata di vita attiva per giungere in una Grecia che lo tradisce terribilmente, e quindi perché non gli permette di essere il famoso rivoluzionario Santorre di Santa Rosa, inviso agli inglesi, inviso ai francesi, inviso alla Santa Alleanza. Gli dicono: tu ti potrai chiamare soltanto Palikaros De Rossi, soldato semplice De Rossi, e viene affiliato ad una piccola struttura militare di Suglioti, cioè di greco-albanesi, e quindi non potrà nemmeno vestire la divisa tradizionale del semplice soldato greco, sarà il semplice Palikaros De Rossi e non sarà il conte Santorre di Santa Rosa di Pomarolo. E così muore, perché a un certo punto, qui c'è di mezzo di nuovo questa grande prossimità che la Francia più nobile ha nei confronti di Santorre. L'8 maggio del 1825, probabilmente poche ore prima di morire, Olivier Grasset, che è amico di Victor Cousin dell'intelligenza francese e che in quel momento è segretario personale di Alexandros Mavrokordatos, che è il grande amministratore provvisorio della Grecia, che sarà poi un grande politico della Grecia quando diventerà Stato dopo il 1830, Olivier Grasset arriva a Sfacteria, quindi davanti a Pilos, davanti alla capitale della Messenia, e gli dice: i marines egizi di Mehmet Ali e Ibrahim Pasha stanno per sbarcare, vieni, ti siamo venuti a salvare. Lui dice: no, io voglio vedere i turchi da vicino. I turchi era la definizione che i greci davano di tutti gli altri, in questo caso sarebbero stati degli egizi. Offre un po' di rakì, un po' di acquavite greca a tutti quelli che sono venuti a salvare, e li congeda e resta lì e attende finalmente di affrontare qualche cosa che non lo tradirà e che sarà il suo sacrificio.
0: E con questa conclusione della vita di Santorre di Santa Rosa, io ringrazio Giovanni Bonavia per averci un po' introdotto a questa figura alla quale sicuramente non si rende la giusta, non si attribuisce la giusta notorietà. E ricordo che chi ne volesse sapere di più, e molto di più, perché qui c'è un condensato di sapere su Santorre di Santa Rosa enorme, può leggere L'Italia che non c'era, Santorre di Santa Rosa, suddiviso fra le profezie, la profezia d'Italia e Esole per un sogno, scritti appunto da Giovanni Bonavia e pubblicati dalla Fusta Editore. Grazie moltissimo.
1: Grazie infinite, grazie.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle Paoline, poi Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Quiriniana, e infine Samuel Amedro e Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri di Quiquillon. Ma cominciamo con L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi. Questo libro comincia così, direi quasi sottotono, con un ragionamento abbastanza complicato fra la differenza che c'è fra il ruolo che uno ha in un contesto o anche nella propria vita, volendo scavare, e invece il compito che gli viene affidato, che hanno una funzione statica l'uno, una funzione dinamica l'altro. Però io ero un po' titubante, poi improvvisamente il libro, almeno da come l'ho letto io, cambia passo e comincia a sviluppare una serie di tematiche che sono tematiche secondo me molto importanti nel contesto della Chiesa attuale, della teologia attuale anche, e sono affrontate proprio di petto con estrema determinazione. A un certo punto dice per esempio che fino a non molto tempo fa la risposta all'invito al sacrificio, cioè a queste domande sul sacrificio, sul male, sul dolore, sull'ingiustizia ci sono nel mondo, dice, la risposta cristiana era chiara: il peccato originale, dice, nessuno viene al mondo senza peccato, nessuno quindi è al mondo senza debiti nei confronti di Dio. Questa era la tesi. Però Ronchi dice: eppure, come mai nel Vangelo Gesù non parla mai del peccato originale? Non c'è mai il richiamo al peccato. E poi, proprio in corsivo, dice: il peccato originale non è una parola evangelica, e spesso abbiamo costruito su questo, su questa pietra d'angolo non evangelica, la costruzione di tutto, perfino dell'incarnazione, dicendo: Gesù è venuto a espiare il nostro peccato, ma che padre è quello che fa espiare a suo figlio il peccato dei suoi figli? Cioè, c'è proprio questa critica radicale alla concezione del peccato originale, che fra l'altro secondo me va affiancata con un altro fatto. Il peccato originale sarebbe quello di Adamo ed Eva raccontato nella Bibbia. La Genesi è la stessa per i cristiani e per gli ebrei. I cristiani hanno sviluppato questa teoria del peccato originale che gli ebrei non hanno assolutamente, quindi non è una teoria assoluta, condivisa, assodata. Non siamo sicuri che nella Bibbia ci sia scritto questo, quindi è più che lecito dubitare che esista veramente il peccato originale nei modi nei quali l'abbiamo individuato noi, che sono fra l'altro tutti modi medievali. Perché la teoria di Sant'Anselmo, tutte queste cose qui nascono e si consolidano nel Medioevo, durante il quale anche l'idea di peccato era un po' diversa da quella che abbiamo noi adesso. E poi comunque il libro non parla solo di peccato originale, per esempio poi passa all'incontro fra Gesù e la Maddalena, e qui è quando Cristo appena è risorto nel giardino, lei lo crede sia un giardiniere, poi lui si fa riconoscere. E c'è Ronchi che scrive: io mi permetto di pensarla come la prima consolazione del Signore risorto. Sente di essere cercato e amato. È risorto, sì, è nell'eternità, nella pienezza, eppure ha bisogno di amore umano, di amore di terra. Può andarsene da questa terra, ma solo se è rassicurato di essere amato. E poi dice: quello che chiederà anche a Pietro, cioè c'è questa situazione del Cristo che è vero che è risorto, ma ha bisogno dell'uomo, che è una cosa di una delicatezza assoluta. Il Cristo che si è sacrificato, in fondo sa che è
tutto sistemato, ma non è tutto sistemato se non si mantiene questo rapporto, questo affetto immediato con l'uomo. Poi ci sono anche altre considerazioni, che so, questa sull'ultimo giorno. Ronchi dice: lo sguardo di Dio cercherà nell'ultimo giorno non il nostro punto debole, ma getterà il suo fascio di luce sui nostri punti forti. Non guarderà semplicemente tutto quello che c'è dentro di me, ma come lo sguardo del padrone del campo, lui si fisserà sul buon grano. Non è uno che ci fa le pulci, Dio, non è uno che ci interroga a saltare vedendo se siamo preparati su qualche cosa. Dio è un padre affettuoso e quindi che è orgoglioso dei suoi figli. È orgoglioso del fatto che i suoi figli siano bravi, no? Come fanno i genitori con i bambini, no? Ne vogliono apprezzare i lati positivi, poi se sono un po' discoli, un po' modelli, ma anzi si compiacciono anche del fatto che siano un po' monelli e che cerchino un'autonomia, che poi anche lì è tutto. Questa storia dell'autonomia è un pezzo della creazione dell'uomo, che Dio non lo vuole soffocare. Dio lo lascia libero, lo lascia il più libero possibile. Forse addirittura è lui che lo aiuta anche a uscire dal giardino, che pure è il giardino terrestre, per il paradiso terrestre, e ad affrontare il mondo con le sue durezze. E poi ci sono altri passaggi, cioè a un certo punto c'è addirittura un discorso sulla psichiatria, c'è la richiesta, dice: cosa dobbiamo fare per aiutare questo fratello a star bene, uno che ha delle crisi psicologiche, e lo psichiatra risponde: dovete aiutarlo a dare la sua intelligenza, il suo tempo, la sua amicizia, l'affetto, la cultura, quello che ha. Dobbiamo aiutarlo a dare, perché l'uomo per star bene deve dare. Queste indicazioni che poi a volte ce ne dimentichiamo, ma sono poi il carbone, gli elementi portanti di quella che è la nostra fede, anche che è una fede, appunto, Dio è amore, e l'uomo a sua immagine poi che deve fare, se riesce a dare si trova nella condizione più felice. E poi adesso un'ultima cosa voglio dire su questo libro di Ronchi, ha una descrizione bellissima dell'incontro fra Gesù e Zaccheo, quando Gesù dice: devo fermarmi a casa tua, che lui dice: queste parole le sento sussurrare da Gesù a ogni messa. Quando andiamo a fare la comunione, in realtà è Dio che viene a fare la comunione con noi, è lui che mi cerca, che ha percorso favolose distanze, che chiede di entrare, di fermarsi a casa mia. La comunione è un bisogno di Dio, non è un merito mio. E allora chi sono io per impedire a Dio di fare la comunione con alcuni? Il libro è L'equilibrio del solco di Hermes Ronchi, edito

secondo libro di oggi, Henry Nouwen, farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Queriniana. Questo in realtà è un libro che ha qualche anno, nel senso è stato scritto addirittura nel 79, quindi comincia a sfiorare la cinquantina, però è un classico che ha avuto tutta una serie di edizioni, cioè è uscito nell'82 in inglese, poi nel 98 in italiano, e questa è la nuova edizione che è uscita alla fine dell'anno scorso con la Queriniana. È un libro che appunto ha questa origine, questa fatica di incontro, difficoltà, dice a un certo punto, dice l'autore, tantissimi nostri dubbi e incertezze, tante nostre ambivalenze e insicurezze sono legate alla nostra paura della morte. Il libro è una lunga lettera scritta dal figlio al padre in occasione della morte della madre. E due che i genitori sono stati insieme, si sono amati tantissimo, hanno vissuto tutta la vita insieme, e il figlio, che è un monaco fra l'altro, che è venuto via dall'Europa, è andato a stare in America, quindi non si incontrano spesso, però il figlio scrive al padre questa lettera di grandissima tenerezza e anche di grandissima sintonia, perché il padre ha perso la compagna di una vita e il figlio ha perso la mamma, quindi c'è questo dolore comune, e neanche il tentativo di individuare una risposta, ma il tentativo di l'occasione di condividere una situazione comune e di sviluppare con grande delicatezza un ragionamento che è anche una ricerca di una sensibilità. Dice: se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amato a tal punto che egli volle condividere con noi l'esperienza della totale assurdità della morte, allora sì, ci deve essere speranza. E poi c'è questa frase quasi in conclusione che mi è piaciuta tantissimo, e dice: la morte fa parte di un evento molto più grande e molto più profondo, la cui pienezza noi non possiamo comprendere, ma di cui sappiamo che è un evento vivificante. Quindi anche la morte, anche se Dio la cancella, ma non è un nemico, un ostacolo, la morte è uno dei passaggi necessari per la completezza del progetto divino. Il libro è Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara, editrice Queriniana. Ultimo libro di oggi, Samuel Amedro, Jean-Paul Vesco, Far cadere i muri, edizioni Kikayon della comunità di Bose. Il libro è un libro abbastanza complicato, perché è lo scambio di lettere addirittura fra Samuel. Il libro è un libro abbastanza complicato perché è lo scambio di

di cristiani e di religiosi, di cristiani anche se poi uno cattolico e uno protestante, è stata in paesi non cristiani, per cui la loro esperienza è un'esperienza di minoranza e anche di una minoranza che non può esprimersi in pienezza, cioè il proselitismo è assolutamente proibito nei paesi musulmani, ma non è proibita la presenza, l'assistenza, il dialogo. E qui ci sono tutte riflessioni, a cominciare da quelle nella prefazione fatte da Dario Olivero, il vescovo di Pinerolo, che dice nella prefazione che ogni religione è in cammino, umilmente in cammino, perennemente in stato di conversione, desiderosa di conversione, cioè le religioni non sono ambiti chiusi, non sono luoghi definitivi, ma sono momenti anche di scoperta. E quindi poi ci sono, siccome appunto c'è, il libro è fatto in questa forma dialogica, ci sono dei botta e risposta praticamente, che ci sono tutta una serie di cose estremamente interessanti. Per esempio in questo di Amedreau dice una chiesa che non si ama si ritrova incapace di amare quelle e quelli che incrociano il suo cammino. Cosa volete offrire agli altri se non amate nemmeno voi stessi? Cioè l'importanza è anche per un dialogo, bisogna riconoscere anche i propri pregi. Non si può andare verso gli altri non apprezzandosi. E invece qui c'è un passaggio di Vescò che dice: la secolarizzazione è una malattia che affligge anche la religione. Nel cristianesimo un nome, cristianità, è il Vangelo eretto a organizzazione morale, sociale e a volte perfino politica. Il cristianesimo può allora sentirsi forte, ma si priva della sua stessa linfa. Cioè l'autosecolarizzazione, che è un concetto abbastanza insolito, che però è importante, perché se una religione, o se il cristianesimo nello specifico, smette di essere religione e pensa di essere struttura politica e sociale, perde completamente la sua natura e probabilmente si distacca anche dalla capacità di dire la verità. Il libro è Samuel Amedreau e Jean-Paul Vescò, Far cadere i muri, edizione Kikayon della comunità di Bose. Prima avevamo parlato di Henry Nouwen, Farsi amica l'assenza, lettera di conforto per chi ha perduto una persona cara della Querignana, e prima ancora di Hermes Ronchi, L'equilibrio del solco delle edizioni Paoline. A questo punto vi saluto io, Sergio Valzani, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio Amiche e Amici di In Blu 2000. Oggi, vista la stagione, viste le temperature che si stanno alzando, beh, parliamo di oratorio estivo.
1: In Cammino.
0: E lo facciamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, e ringraziamo i rappresentanti che sono giunti qui da noi in studio, che ringraziamo appunto. Andrea Salibra, bentrovato Andrea.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, educatore, presso l'oratore Roveto Ardente di San Mariano, frazione di Corciano, Perugia, ma ci tenevi a dire unità pastorale 12.
2: Esatto,
0: perfetto, benissimo. Insieme a te, Don Daniele Malatacca, ben trovato Don Daniele.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, qui è stato difficile trovare il sottopancia giusto, ma tra le tante cose sei il coordinatore di Area Giovani. Ci spieghi cos'è Area Giovani?
3: Area Giovani è una nuova realtà nei nostri uffici diocesani di Perugia, che coordina un po' tutti gli uffici di pastorale giovanile, tra pastorale giovanile, coordinamento oratori, pastorale universitaria e vocazionale. Ecco, siamo un team, lavoriamo tutti insieme. Ecco, io mi occupo di questo.
0: Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io guardo gli oratori della diocesi di Perugia, mi racconta un po' anche la diocesi?
3: Ma un volto bello, perché io poi non sono di Perugia, sono importato, sono pugliese, vengo da Lucera, in provincia di Foggia, ma sono a Perugia per studio e mi sono innamorato della chiesa perugina. Mi sono innamorato di questo volto bello e c'è un lavoro che ci precede. Area Giovani è soltanto la punta dell'iceberg, sono tanti anni di lavoro. C'era Don Riccardo Pascolini agli oratori, prima c'era Don Paolo Giulietti, adesso certo. Monsignore. Ecco, ci sono stati dei lavori molto belli alle nostre spalle e c'è un volto bello di chiesa, tanti ragazzi che partecipano, che fanno servizio, che cercano anche Cristo, cercano Gesù nel loro cammino personale di vita, e noi siamo molto contenti di poter servire.
0: Bellissimo.
3: In questa piccolezza.
0: Andrea, tu per lavoro, per passione, per missione ti occupi, no? Dei ragazzi, e questo è un periodo particolare perché da qualche settimana è finito l'oratorio, diciamo così, invernale,
2: esatto, sì,
0: e si apre un po' la stagione estiva di tutti i giorni, quantomeno per da quando finisce la scuola fino a luglio, metà luglio, poi dipende insomma dalle parrocchie. Tanti piccoli che verranno in qualche modo accuditi tra virgolette da tanti giovani,
2: esatto, sì,
0: e voi che siete leggermente più grandi di quei giovani avete la responsabilità di formare i formatori. È un periodo importante questo.
2: Esattamente, nell'oratorio dove sto io a Roveto Ardente a San Mariano abbiamo concluso l'oratorio invernale settimana scorsa come una festa, e la cosa bella è che sono venuti tanti giovani, tante famiglie, tanto perché una parrocchia, veramente abbiamo la fortuna di avere una parrocchia ricca di giovani che si mettono in gioco. Abbiamo una band, Burning Bush, Roveto Ardente in inglese, passioni di varie tipologie di età, da un papà quarantenne a una ragazza di 16 anni, ragazzi che si sono buttati così proprio preparando dei giochi, preparando un qualcosa di bello, una merenda, un qualcosa, accogliendo questi bambini in vista di qualcosa di estivo chiamato Crest, che parte proprio appena finisce la scuola. La scuola da noi finisce il 9 e il 10 subito i piccoli degli elementari fino alla seconda media saranno accolti dai ragazzi, dagli animatori. Ce ne ho 81,
0: non male,
2: 81 adolescenti tra il primo e il quarto superiore, e un'altra educatrice che sta con me, che si chiama Noemi, che appunto noi grandi insieme a Don Simone, Don Mauro e il seminarista Michele ci occupiamo della formazione sia della scaletta, delle attività, ma poi anche la preparazione dei ragazzi dal punto di vista della preghiera, del gioco, dell'animazione e dei laboratori e anche delle uscite.
0: Diciamo che come diocesi vi siete anche organizzati mettendo in piedi una struttura che sia stabile, no? Per riuscire a spaziare, allargare i confini degli oratori in diocesi, magari non centralizzarsi solo sulla città di Perugia. Sto parlando del progetto Stand By Me. Oltre alle quattro cose che ho detto io, come nasce l'idea?
3: L'idea nasce da un'esigenza educativa dopo, nel tempo del Covid, era il 2020, e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, come possiamo ripartire. Noi non ci siamo mai fermati, anche nel 2020 abbiamo cercato di fare i guest, di garantire un servizio alle famiglie, ai bambini, siamo stati il più possibile attivi, però l'esigenza di potersi vedere in piccoli gruppi e non più di 40 persone, 30-40 persone, donne in spazi ampi. È nata l'idea di Stand By Me insieme a degli amici che sono Simone Biagioli, Diego Bugatta, Maria Serena Baldoni. Ci siamo messi in ufficio e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, per cui nasce la parola Stand By Me, perché abbiamo ideato degli stand di formazione, degli stand che potevano variare dal videomaking alla fotografia, alle cose che potevano interessare i ragazzi, comunicazione social che in quegli anni andava necessariamente in voga, e poi anche stand disabilità, stand animazione, stand giochi, insomma ce ne siamo inventati di ogni, ed erano una ventina di stand. Ecco, negli anni, in 5 anni, la formula è cambiata. Abbiamo vissuto anche una 2 giorni ad Assisi, abbiamo invitato la band di Reale, ci hanno fatto un concerto testimonianza, eravamo 1000 adolescenti, e in quelle 2 giorni è stato bellissimo. L'anno scorso è coinciso con il Papa, quindi con i funerali del Papa Francesco, quindi subito dopo siamo partiti con alcuni ragazzi, siamo venuti giù, insomma sono stati anni belli per stare vicino ai ragazzi.
0: Andrea Salibra, tu ti ricordi i tempi dell'oratorio, quando tu eri uno di quei piccoli?
2: Sì, io mi ricordo il mio primo Grest da bambino a San Sisto, nella mia parrocchia di origine, nel 2006-2007. Sta accolto e poi ho vissuto, ecco, ho subito tutte le attività. E poi da adolescente, nel 2014, non ricordo bene, con i miei amici e i miei animatori, mi hanno proposto nel 2014 il tema Narnia, Grazie a Narnia.
0: Come no,
2: e lì è iniziata un'avventura che poi, dopo la maturità, con l'università ho ripreso, approfondito con la cooperativa Pepita nei vari posti, nei vari luoghi di Perugia e anche a Roma. Ho fatto un Grest 2 anni fa a Roma, lo rifarò anche quest'anno a Gregorio VII. Quindi proprio l'estate c'ho una passione verso i Grest e verso la formazione, anche una cura verso il conoscere i vari tipi di ragazzi, per farli uscire dalla monotonia, casomai dalla loro quotidianità, sia scolastica ma anche ludica, e incontrarsi con tra di loro.
0: Stare con i ragazzi è anche motivo vocazionale in senso largo, nel senso ti chiarifica anche la strada che stai tu mettendo, che stai percorrendo?
2: Sì, come educatore. Quindi il proporre dell'attività, lo starci dietro, il non
0: cioè tu hai scoperto di fare l'educatore facendo questo tipo di servizio,
2: facendo il Grest, sì.
0: Quindi è bella questa testimonianza, Don Daniele, eh?
3: Sì, molto, perché è quello che cerchiamo di fare come oratori, cercare di aiutare i ragazzi a crescere nella loro vita dandogli una meta, facendogli trovare il loro posto nel mondo. Quindi se Andrea o altri come Andrea hanno trovato il senso, la meta della loro vita amando, facendo l'educatore, noi siamo solo felici.
0: Ascoltiamo un brano, ci arriva da Fiorella Mannoia, ma è una bellissima cover live, in questo caso di Luciano Ligabue, Metti in circolo il tuo amore.

0: Fiorella Mannoia, un brano di Luciano Ligabue. Stiamo raccontando dell'oratorio estivo che sta tornando, stiamo in qualche modo capendo come si sta organizzando, come è organizzata, grazie per l'applauso, ma non è per noi, vabbè, come sta organizzando l'arcidiocesi di Perugia Città della Pieve per formare quei tanti educatori che stanno dietro ai tantissimi bambini che, finita la scuola tra giugno e luglio, insomma, invaderanno pacificamente tutti i giorni l'oratorio, non solo nel weekend, non solo in qualche spazio orario settimanale, ma tutti i giorni con un tema preciso. Ma lì serve Andrea Salibra, educatore oratorio Rovete Ardente, serve formazione, serve qualcuno che riesca a mettere in circolo l'amore, in questo caso che arriva dall'alto.
1: Esatto, tutto parte dalla cura. La cura che tu ci metti verso il prossimo, la cura che tu ci metti nel preparare quella scenetta, quella scenografia, quel gioco. Stiamo preparando quel Grest da 3 settimane, da dopo Stand By Me, 25 aprile siamo partiti, e subito ho ripreso i miei animatori dicendo proponiamo sempre qualcosa di bello e di nuovo. Il rischio qual è quando tu prepari un centro estivo, un Grest o qualsiasi attività? L'anno scorso ha funzionato, allora perché non rifare le stesse cose? È vero, però dopo dove sta la bellezza? La bellezza dell'immaginare delle cose nuove, una bellezza nel pensare a quel bambino che l'anno scorso non c'era, quest'anno forse ci sarà, non lo so, ai bambini nuovi, ai volti nuovi. E quindi di avere una cura verso la preparazione, una cura verso gli animatori, il divertirsi. Se manca il divertimento, se non c'è una cura, se non c'è una bellezza, ma se non c'è quel senso di lo faccio io con gli animatori, con i miei amici, non lo faccio verso i bambini, allora perché lo faccio? Viene un Grest bello se non ci metto amore? Sì, può essere, mi sono impegnato, sono venuto in oratorio
0: organizzato,
1: esatto,
0: ma certo,
1: però dopo il sale, se perde sapore, cioè non sa di niente.
0: È vero.
1: E l'animatore per il bambino, per la parrocchia, per l'oratorio, per i genitori è sale, sapore. Se io non c'ho il sale è difficile lasciare un qualcosa, un'impronta, come è stato con me nella mia storia.
0: Don Daniele Malatacca, come sono cambiati i ragazzi che entrano in oratorio? Tu vedi un prima e un dopo l'ingresso in oratorio?
2: Sì, per quelli che entrano con le loro storie, da dove partono e si lasciano incontrare, per quei ragazzi lì c'è un prima e un dopo. Per quei ragazzi che si mettono in gioco, che si lasciano conoscere, si lasciano guidare, si lasciano accompagnare, c'è un prima e un dopo. Ma io sto facendo esperienze in questo tempo anche delle cose inaspettate, di semi lanciati 10 anni fa, di ragazzi che sono passati anche per un attimo e dopo 10 anni, in un momento di difficoltà, di ricerca di senso della vita, perché sono diventati grandi, sono diventati universitari, vogliono capire cosa fare nella vita, e ritornano lì a chiedere, dice, ma io come posso adesso trovare la mia strada? E quindi io penso che c'è un prima e un dopo per chi accoglie il seme gettato.
0: E comunque non è un luogo neutro, no Andrea? L'oratorio è un luogo, uno spazio di libertà dove veramente nelle attività con gli altri si possono sperimentare magari quelle attività che poi potrebbero essere importanti per la tua vita in futuro.
1: Esatto, il limite è veramente, sembra banale, ma è la fantasia. Il limite è veramente dove io non posso arrivare a pensare. Voglio fare una cosa? Esempio, questa band che ho in parrocchia, in oratorio, quella canta, quello suona la batteria, poi non facciamo una band. Allora vai, oppure cioè abbiamo un palco, ci manca il sipario, c'ho dei ragazzi che stanno fallendo ma stanno trovando più o meno il modo di costruire un sipario, e abbiamo comprato legno, corde, tutte cose per iniziare a costruire. Quindi il limite veramente è la fantasia, e soprattutto una cosa importante che dico è mai fare le cose da soli, minimo in due, sempre insieme.
0: Bella questa cosa, un richiamo evangelico, no? Anche questo Don Daniele. Per un sacerdote giovane come te, cosa significa confrontarsi quotidianamente con giovani con questa spinta, con questa voglia di essere protagonisti?
2: Oddio, me dà la vita. Diceva Papa Giovanni Paolo II a Roma,
0: no?
2: Se stai con i giovani rimani giovane. È così, perché loro sono veramente una forza. E rimettono in circolo quell'amore, perché sono capaci di grandi cose. Sono capaci di fare cose belle e di farle bene. Allora noi in diocesi lavoriamo molto con i giovani, tutto è nelle loro mani, noi coordiniamo, guardiamo, certo. Siamo dei supporti.
0: Siete i custodi della meta.
2: Già, oddio, il custode è lo Spirito Santo. Però ci abbiamo tanti gruppi di ragazzi che lavorano, chi per lo sport, c'è Sport Lab, un'esperienza di una quindicina di ragazzi che si mettono a servizio per lo sport, Stand By Me, un'altra decina di universitari, ecco, loro ti danno la vita e ti allargano il cuore, ti rimettono anche nel ministero. Io vedo tanta bellezza perché stare con loro ricarica anche.
0: Abbiamo poco più di un minuto, Andrea Salibra, il tema di quest'anno, c'è un tema particolare che seguirete, che entrerà insomma nelle vite dei giovani?
1: Sì, quest'anno tutte e quattro settimane saranno incentrate su Alice nel Paese delle Meraviglie, tema centrale che è un collante per il bambino, e poi che si svolta con la preghiera. Quest'anno il sussidio dell'Aspi ci propone i Vangeli ogni giorno, quindi ogni giorno c'è un incontro. Alice ogni giorno incontra un personaggio, incontra qualcuno, e quest'anno nella preghiera abbiamo il bambino, l'animatore, che ogni giorno c'ha questa chiamata, questo incontro con Gesù.
0: Cosa vi aspettate da questa nuova estate, diciamo così, post-giubilare? Perché l'anno scorso le emozioni sono state tante, poi sì. Insomma abbiamo fatto anche un grosso rifornimento di speranza, no? E quest'anno bisogna far fruttare quell'esperienza.
2: Ah sì, siamo così entusiasti che andiamo a Santiago in 400 quest'anno.
0: Vedi, ha funzionato.
2: E siamo contentissimi, noi speriamo veramente che lo Spirito faccia una grande semina quest'estate.
0: E allora speriamo poi di raccogliere e di venire a raccontare anche questo.
2: Raccoglierà.
0: Esatto, l'estate degli oratori, insomma, si prepara durante tutto l'anno, l'abbiamo capito anche questa sera. L'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve inizia dalla formazione, dalla preparazione degli educatori, che accoglieranno insomma ragazzi e ragazze negli oratori estivi. Grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno, Andrea Salibra, e grazie a Don Daniele Manatacca.
2: Grazie,
0: buon cammino
2: a voi.
0: Grazie.
2: Buon cammino.
0: Un'altra bella puntata va in archivio, un'altra bella puntata di In Cammino, curata da Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, che fisicamente ha messo in piedi questo dialogo questa sera, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia, saluto e ringrazio il nostro Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, noi ci ritroviamo lunedì sera come sempre alle 18:40. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. È il titolo che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo e così viene invocata anche nelle litanie lauretane del Rosario. Sulle virtù, la vita, la predestinazione, la maternità, la mediazione, l'intercessione, la verginità, l'immacolato concepimento, i dolori sofferti, l'assunzione di Maria, sono stati scritti migliaia di volumi, tenuti vari concili, proclamati dogmi di fede, al punto che è sorta un'autentica scienza teologica, la Mariologia. E sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e soccorritrice della Madonna per chi la invoca. A lei siamo stati affidati come figli da Gesù sulla croce e a noi, umanità, è stata indicata come madre nella persona di Giovanni Apostolo, anch'egli ai piedi della croce.

L'espressione Auxilium Christianorum ora pro nobis appare per la prima volta nella versione delle Litanie Lauretane pubblicata nel 1576 e approvata da Papa Clemente VIII nel 1601. Essa era assente nella versione più antica, risalente al 1524. Secondo la tradizione, tale invocazione fu aggiunta da Papa Pio V dopo la vittoria riportata dalla Lega Santa sugli Ottomani a Lepanto, 7 ottobre 1576, ma più probabilmente rappresenta una variante del titolo Advocata Christianorum che si trova nell'edizione del 1524. Il titolo, insieme a quelli di avvocata, soccorritrice e mediatrice, è anche utilizzato nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del 1964. In ogni caso, l'utilizzo ufficiale del titolo Auxilium Christianorum si ebbe con l'invocazione del grande Papa Mariano e Domenicano San Pio V, 1566-1572, che le affidò le armate e i destini dell'Occidente e della cristianità, minacciati da secoli dai turchi arrivati fino a Vienna, e che nella grande battaglia navale di Lepanto, 1571, affrontarono e vinsero la flotta musulmana. Il Papa istituì per questa gloriosa e definitiva vittoria la festa del Santo Rosario, ma la riconoscente invocazione alla celeste protettrice come Auxilium Christianorum non sembra doversi attribuire direttamente al Papa, come venne poi detto, ma ai reduci vittoriosi che, ritornando dalla battaglia, passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. Lo stendardo della flotta, invece, fu inviato nella chiesa dedicata a Maria a Gaeta, dove è ancora conservato. Il grido di gioia del popolo cristiano si perpetuò in questa invocazione. Il Senato veneziano fece scrivere sotto il grande quadro commemorativo della battaglia di Lepanto nel Palazzo Ducale: «Né potenza, né armi, né condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma Maria del Rosario». E così, a fianco degli antichi titoli di Consolatrix Afflictorum, consolatrice degli afflitti, e Refugium Peccatorum, rifugio dei peccatori, si aggiunse per il popolo e per la Chiesa Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani.

festa di Maria, aiuto dei cristiani, fu istituita da Papa Pio VII il 15 settembre 1815 e fissata al 24 maggio, in ricordo del suo trionfale rientro a Roma, 24 maggio 1814, dopo la prigionia sotto Napoleone a Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla Chiesa di Roma, ma fu presto adottata dalle diocesi toscane 1816 e poi estesa alla Chiesa universale.

Il culto, pur continuando nei secoli successivi, ebbe degli alti e bassi, finché nell'Ottocento due grandi figure della santità cattolica, per strade diverse, ravvivarono la devozione per la Madonna del Rosario con il beato Bartolo Longo a Pompei e per la Madonna Ausiliatrice con San Giovanni Bosco a Torino. Il grande educatore e innovatore torinese pose la sua opera di sacerdote e fondatore sin dall'inizio sotto la protezione e l'aiuto di Maria Ausiliatrice, a cui si rivolgeva per ogni necessità, specie quando le cose andavano per le lunghe e si ingarbugliavano. A lei diceva: «E allora, incominciamo a fare qualcosa?» San Giovanni Bosco, nato il 16 agosto 1815 presso Castelnuovo d'Asti e ordinato sacerdote nel 1841, fu il più grande devoto e propagatore del culto a Maria Ausiliatrice, la cui festa era stata istituita sotto questo titolo e posta al 24 maggio qualche decennio prima da Papa Pio VII. Il 24 maggio 1815, in ringraziamento a Maria per la sua liberazione dall'ormai quinquennale prigionia napoleonica. Il grande sacerdote, apostolo della gioventù, fece erigere in soli 3 anni nel 1868 la Basilica di Maria Ausiliatrice nella cittadella salesiana di Valdocco, Torino. Sotto la sua materna protezione pose gli istituti religiosi da lui fondati e ormai sparsi in tutto il mondo. La congregazione di San Francesco di Sal, sacerdoti chiamati normalmente salesiani di Don Bosco, le figlie di Maria Ausiliatrice, suore fondate con la collaborazione di Santa Maria Domenica Mazzarello, e per ultimi i cooperatori salesiani per laici e sacerdoti che intendono vivere lo spirito di Don Bosco, come è generalmente chiamato. Le congregazioni sono così numerose che si vede con gratitudine la benevola protezione di Maria Ausiliatrice nella diffusione di tante opere assistenziali e a favore della gioventù. Ormai, la Madonna Ausiliatrice è divenuta la Madonna di Don Bosco. Essa è inscindibile dalla grande famiglia salesiana, che ha dato alla Chiesa una schiera di santi, beati, venerabili e servi di Dio, tutti figli che si sono affidati all'aiuto della più dolce e potente delle madri.

interi continenti e nazioni hanno Maria Ausiliatrice come patrona. L'Australia cattolica dal 1844, la Cina dal 1924, l'Argentina dal 1949, la Polonia fin dai primi decenni del 1800. Diffusissima e antica è la devozione nei paesi dell'est europeo. Nella bella basilica torinese a lei intitolata, dove il suo devoto figlio San Giovanni Bosco e altre figure sante salesiane sono tumulate, vi è il bellissimo e maestoso quadro, fatto eseguire dallo stesso fondatore, che rappresenta la Madonna Ausiliatrice, che con lo scettro del comando e con il bambino in braccio è circondata dagli apostoli ed evangelisti ed è sospesa su una nuvola. Sullo sfondo a terra il santuario e l'oratorio come appariva nel 1868, anno dell'esecuzione dell'opera del pittore Tommaso Lorenzone. Il significato dell'intero quadro è chiarissimo. Come Maria era presente insieme agli apostoli a Gerusalemme durante la Pentecoste, quindi all'inizio dell'attività della Chiesa, così ancora lei sta a protezione e guida della Chiesa nei secoli. Gli apostoli rappresentano il Papa e i vescovi.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione: Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche su, sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego: il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa, e per far questo in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata, ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti, la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico. Ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio, affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio.

0: la verità su di sé, anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo, mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no? Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato. Ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
1: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
0: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più, io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia

0: il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no, io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è un guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana, perché ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum humani nilla me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano. Niente di ciò che umano giudico estraneo da me, quindi siamo umani, soprattutto noi credenti dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
1: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi nelle serie streaming e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi che sono tante volte anche molto belle?
0: Diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece, nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo Forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte. Ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
1: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
0: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé. Una percezione più acuta, magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido, è la differenza tra il bene e il male. E soprattutto, per me, dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
1: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
0: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive. Quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità lasciano allo spettatore di dare le conclusioni. Spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio. Cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di una di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
1: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
0: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
1: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Io di te conosco ogni cosa, io di te conosco il tuo dolore, io di te conosco le tue lotte e le tue tristezze che hai nel tuo cuore. Io di te conosco la tua vita, io di te conosco la tua viltà, le tue ricchezze e la tua miseria, la tua gioia e la tua infermità.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: A nome della comunità, di tutte le sorelle, do il benvenuto e ringrazio per la vostra presenza e in modo particolare ringrazio i relatori che con Suor Maria Serena avranno modo di parlarci e che noi ascolteremo con grande interesse. Abbiamo il padre Innocenzo Gargano, monaco camaldolese e professore straordinario di patrologia al Pontificio Istituto Orientale e presso il Pontificio Istituto Biblico. E abbiamo il professor Massimo Donà, filosofo e musicista, professore ordinario di filosofia teoretica presso la facoltà dell'Università San Raffaele di Milano. E quindi auguriamo a tutti buon ascolto e grazie. Suor Maria Serena, passo il microfono.
1: Non a caso abbiamo aperto questo discorso, questo dialogo che andremo tessendo insieme con il canto Veni Creator Spiritus. Ci siamo raccolti qui in un clima, diciamo, di famiglia. Ci sentiamo raccolti sotto lo sguardo della Trinità e andremo a scoprire qualche cosa di più su questo aspetto. Ma siete venuti qui al monastero che è, o almeno dovrebbe essere, come la città sul monte, una città che non va nascosta, una luce che è posta per brillare. Noi sorelle, pur nel nostro piccolo, di questo ci rendiamo conto, in quanto sempre più, possiamo dire sempre più persone vengono da noi e si attendono da noi di ricevere luce, di ricevere un indirizzo. Un po' ci sentiamo catapultate, si potrebbe dire, nel libro del profeta Isaia, dove veniva la gente e diceva: sentinella, quanto resta della notte. Ci rendiamo conto che nelle persone abita una sete di spiritualità, tante volte espressa direttamente, altre volte sotto forma della negazione, ma non per questo meno vera e profonda. Viviamo tempi di grandissimi cambiamenti in tutti i settori dell'esistenza e questo certamente porta a percepire tanta incertezza. L'incertezza poi va a braccetto con la paura. La paura si gestisce in modi diversi. Sostanzialmente ci pare di notare tra le persone che ci avvicinano e di riflesso anche negli altri una certa polarizzazione. Da una parte il rifugiarsi nella indifferenza religiosa, quindi del materialismo, consumismo, immanentismo; dall'altra parte invece aggrapparsi a forme, diciamo così, di religiosità di tipo fondamentalista, molto rigido, o che cerca delle forme che rassicurino. Invece noi questa sera vorremmo chiederci: ma la spiritualità che cosa è? Forse abbiamo bisogno di riflettere insieme, di riandare alle radici. Giovanni Paolo II, ancora all'alba di questo nostro millennio, quasi con lo sguardo profetico, diceva all'inizio dell'anno 2001, poi sappiamo cosa è successo l'11 settembre del 2001, la caduta delle Torri Gemelle, che ha significato anche la caduta di un certo mondo, di una certa sicurezza. E lui lì parlava di un segno dei tempi che è proprio una diffusa esigenza di spiritualità. E in gran parte questa esigenza si esprime proprio in un rinnovato bisogno di preghiera. Ma noi vorremmo chiederci, e rivolgo la parola al professore Massimo Donà, che cosa significa credere? Che cos'è l'atto del credere? La persona umana che cosa fa quando dice che crede o quando dice che non crede?
2: Tanto grazie dell'invito. grazie a voi della presenza così numerosa e grazie delle belle questioni poste. Questa è una questione da 100 milioni, cioè mi ha fatto una domandina che mi costringerebbe a parlare per 8 ore, ma vi risparmio. Cosa vuol dire credere? Diciamo subito una cosa semplice. La nostra vita è attraversata costantemente da credenze. I greci avevano una parola per dire ciò che, uso apposta questo verbo, crediamo di sapere. E parlavano di doxa, cioè l'opinione. C'è un significato della credenza, significa, diciamolo, adesso esagero e scherzo un po' per alleggerire un po' l'atmosfera, perché sennò qui i discorsi diventano troppo alti. C'è chi ha fede in Maradona. Io ho amici napoletani che per Maradona avrebbero fatto qualsiasi cosa. È una fede, è quella, no? È un credere. C'è chi crede che questo governo sia il migliore dei governi possibili. Sto parafrasando un'affermazione di Leibniz, no? Che gli parlava del migliore dei mondi possibili, no? Leibniz è un filosofo importante della modernità. Quindi credere vuol dire anzitutto avere un'opinione intorno a questo o a quello, ma non basta. Le opinioni normalmente, ma diciamo tutte le opinioni che abbiamo nella vita, sono, se ci pensate anche poco, questa sera prima di andare a letto, fate dei pensierini. Ma le cose di cui io sono convinto sono vere o no? Parola terribile che i filosofi usano sempre, no? Forse abusando anche di questa parola, no? Sono vere o no? Hanno verità. Ecco, se ci pensiamo anche 5 minuti solo, ci accorgiamo che, voglio essere buono, quasi tutte le nostre credenze sono discutibili. Le cose potrebbero anche stare diversamente da come io credo. Maradona è il più bravo giocatore del mondo, insisto su questo esempio stupido, ma c'è chi, un mio amico filosofo, un grande maestro, Carlo Sini, ritiene che Pelé sia molto meglio di Maradona. E qui ci sono scuole di pensiero, non solo ci sono scuole di pensiero in filosofia, no? C'è, ci sono gli empiristi, razionalisti, no, c'è anche chi ritiene che Maradona sia il migliore e chi ritiene che Pelé sia il migliore, ma tutte queste opinioni sono discutibili, sono cioè incerte. E questo spiega perché è nata la filosofia, tanti secoli fa. La filosofia ha preteso, sin dai suoi grandi inizi, mi riferisco a Platone, ai grandi maestri, che continuiamo a interpretare dopo secoli e secoli, ha preteso di disegnare un sapere vero, non incerto. La conoscenza, la sete di conoscenza che dovrebbe essere in ognuno di noi. Dante, citando Aristotele, dice che tutti gli uomini desiderano conoscere. Magari fosse vero, però in ognuno di noi può scaturire dal proprio interno, dal suo interno, dal profondo della sua psiche, un bisogno di conoscenza. E cosa significa, al di là delle mille cose che potremmo dire più o meno giuste, più o meno interessanti? Anzitutto, bisogno di guadagnare una conoscenza non opinabile, non incerta, ma, direbbero i filosofi, ben fondata, ben fondata, che sta. In greco la parola per dire scienza è episteme, che vuol dire ciò che sta saldamente su se stesso, che non è come una fogliolina al vento, ma sta. Se passiamo in ambito religioso, cristiano, per esempio, c'è un altro discorso sulla fede, no? La pistis. Cos'è la fede? In questo ambito è un'opinione incerta, ecco il punto, è un'opinione incerta, perché dobbiamo tenere presente il quadro generale. Abbiamo detto prima, opinioni insicure, bisogno di conoscenza certa. La fede nell'ambito del cristianesimo è un'altra cosa, e vediamo, non posso dire tutto, ma dico due cose che secondo me sono importanti. Gesù dice, se non sbaglio, Vangelo di Giovanni, potrei sbagliarmi perché non sono un teologo, ma dice: io sono la via, la verità e la vita. Beh, c'è la parola verità in mezzo, eh? C'è la parola verità, c'è la parola via, che è importantissima, c'è la vita, che è importantissima, ma c'è verità. Quindi, questo il mio maestro, che è Emanuele Severino, era, diceva, quando parlava con i teologi, no? Sì, ma la vostra verità non ha fondamento, può essere confutata, no? E qui c'è un'altra idea di verità, questo è il punto che spesso i filosofi non capiscono. E qual è? Ve lo dico in maniera semplicissima. Tutta la storia dell'Occidente, del pensiero filosofico occidentale, ha ritenuto, in modi diversi, ma andiamo all'essenziale, ha ritenuto che la verità che ci consente di superare l'incertezza delle credenze più o meno incerte, fosse questa verità, attenzione, di tipo universale. Voi direte, ma cosa, di cosa parla questo filosofo? È facilissimo. Gli universali, Platone li chiamava le idee. Tutti a scuola abbiamo studiato la teoria delle idee, no? Ma non importa, anche se uno non ha studiato al liceo, non c'è importanza. Perché la verità, l'Occidente filosofico l'ha pensata sempre in termini universali? Ve lo faccio capire molto, molto facilmente, no? Perché per noi volere sapere veramente le cose significa, per esempio, sapere cos'è la bellezza, sapere cos'è il bene, sapere che cos'è la giustizia. Ma se ci pensate, sono concetti universali. Non sto parlando di eventi singolari. La giustizia, che vale per tutti i casi singolari, ma è un concetto universale. La verità ha luogo nello spazio dell'universale, non nel singolare. Il singolare può essere, ed è, lo sanno bene i filosofi occidentali, sempre incerto. Perché? Perché vi assicuro, ma lo sapete anche voi in cuor vostro, ogni azione, ogni evento della nostra esperienza qui, in quanto singolare, perché è quello e non un altro, il gesto che abbiamo fatto quella volta, l'azione che hai fatto quel giorno, è sempre, mi dispiace, ma è così, anche se non vi piace, è sempre confuso. Un gesto può essere buono, io lo faccio per il bene degli altri, ma vi assicuro che se andassimo ad indagare un po', scopriremmo sempre qualcosa, un'ombra, che rende quel gesto apparentemente buono, non solamente buono, può avere delle controindicazioni, può avere delle implicazioni anche non volute, negative. Faccio un esempio anche qua stupido, ma per farmi capire. La gente viene verso di me adesso e mi dice: professore, non ce la faccio a mangiare, dare a mangiare ai miei figli, può darmi 50 euro? Io ne ho 50, posso scegliere, posso darli a uno solo, posso dividere 25 e 25 darli a due, ma sicuramente faccio del male ad altri a cui non li do. Se 50 mi chiedono soldi, non posso dare un euro a testa perché non serve a niente. Faccio del bene a due persone, ma faccio del male alle altre, perché tolgo agli altri quei soldi che do a questi. Quindi, adesso faccio un esempio stupido, ma per dire, se ci pensiamo bene, tutte le nostre azioni sono un misto. Sono un misto. Vuol dire, che bella quella ragazza, è bellissima. Sì, ma in realtà, se andiamo a vedere bene, non è mai solamente bella. Non esiste la bellezza. È sempre bella, ma c'è qualcosa di non bello, che anzi forse la rende anche più interessante, ma comunque a prescindere. Tutto è confuso a livello di individualità, di singolarità. Allora la conoscenza cosa significa? Volere conoscere vuol dire non accontentarsi, non tollerare questa incertezza, questa confusione. Io voglio sapere cos'è il bene in assoluto. Cos'è il bello? Platone, no? Kant direbbe la cosa in sé. Ma non ha importanza citare i filosofi. È capire il concetto. La verità si dà solo su un piano di universalità, che, capite bene, meglio di me, è astratto. Perché a me poi interessa l'esperienza nella sua singolarità. Ma quando io so cos'è il bene in astratto, cosa me ne faccio? Io il bene lo voglio sperimentare nella vita. Ma c'è il bene nella vita, il bene in quanto tale. E allora siamo disperati perché non troviamo mai il bene, mai il bello. Però lo cerchiamo. Per sempre magari, senza trovarlo mai, ma lo cerchiamo. Ecco, la conoscenza cerca questa verità, che può essere anche verissima. Posso dimostrarvi, fare una lezione di un'ora e dirvi che cos'è la bellezza. Ma dopodiché voi rimarrete affamati ancora o assetati ancora. Perché? Perché capite che quello che vi ho spiegato può essere anche perfetto, può essere argomentato molto bene, ma io voglio queste cose riconoscerle nella vita, nella singolarità delle esperienze. Ecco, la verità che viene testimoniata dal cristianesimo è una verità che è singolare, non è universale. Non a caso la verità, Dio, si incarna nel cristianesimo in un individuo preciso, storicamente determinato. È una verità che non avrebbe senso se non fosse incarnata in un essere vivente. Non so, talmente incarnata da farsi mortale. Perché ragazzi miei, ragazze mie, Gesù muore davvero, perché sennò diventa una pantomima, diventa un teatrino. Ma sì, tanto era il figlio di Dio, muore, dopo risorgerà, no? No, Gesù muore davvero. L'urlo dell'ora nona, no? Perché mi hai abbandonato, padre? È la disperazione radicale, cui lì Gesù è solo, il padre potrebbe non esserci mai stato, questo è il punto. Se no diventa una barzelletta la religione cristiana, no? Quindi quello è un evento singolare in cui una persona singolare si manifesta nella sua mortalità, eppure è il figlio di Dio. Questo nessuna filosofia l'ha mai pensato. La verità è universale, qui la verità è incarnata. La verità assoluta si fa uno con la mortalità. Prima si parlava del mistero, no? Il divino e l'umano si fanno uno in Gesù, in Cristo, no? E la, come dicevano certi mistici, certe mistiche, per esempio, faccio esempio di, che ho letto delle sue cose molto belle, Chiara Lubich, diceva, l'essenza del cristianesimo sta proprio nell'ora nona, nell'urlo disperato del figlio. Quella è l'essenza, non la resurrezione, è chiaro che poi risorge, ma la vera essenza è la morte, è l'abbandono radicale. Lì la fede, ecco, la fede deve, come dire, superare la dimensione all'interno della quale invece noi vogliamo certezza. certezze fondate. È una fede che significa, come dice la parola stessa, affidamento radicale. Lì il figlio si affida al padre senza fondamento. Questo è il punto. Voi direte, ma che senso ha? Perché io dovrei affidarmi senza fondamento? E chiudo qua, poi che potrei andare avanti 3 ore, ma non lo faccio. Chiudo qua. Perché vi do un suggerimento. Tutti i filosofi parlano sempre della verità, del fondamento, del principio, l'archè. Ci sentiamo tutti bravi che parliamo dell'archè, del principio, mica parliamo della Coca-Cola, del vino, del prosecco anche magari, però parliamo dell'archè, dell'essere, della verità. Ma cari fanciulli, lo dico sempre ai miei studenti che sentono tutti già filosofi, no? Vi vedo già nella vostra cameretta, così, sulla scrivania, come il pensatore di Rodin, no? Che pensano all'essere, alla verità. Ma cosa pensate quando pensate all'essere? A cosa pensate? Fate finta di pensare. Io mica penso alle formule chimiche, mica penso a 3 più 2. Penso all'essere, alla verità. Io sono bravo. A cosa pensi? Il punto è che il fondamento, il filosofo vero lo sa, è facile, è elementare, però ce lo dimentichiamo spesso. Per definizione, se è fondamento, seguitemi, non può che essere infondato, perché se fosse fondato avrebbe un altro fondamento. Ciò che fonda tutto, il principio, l'archè, per essere principio deve essere infondato, gratuito, gratuito. Ecco, la gratuità della fede, dell'amore cristiano, hanno questo significato, hanno a che fare con la natura del principio di Dio, chiamiamolo pure col suo nome, che, attenzione, non può essere una dimostrazione, un sillogismo, è qualcosa che accade senza ragioni, così come Gesù non è che si sceglie quelli che avevano studiato, no, sceglie i suoi discepoli tra i pescatori, tra i poveracci, no, perché? Perché non c'è, come invece per un certo gnosticismo, per un certo solo chissà può, no, perché la fede cristiana si basa sul vero fondamento, che non può che essere gratuito, è un evento gratuito ed infondato. E allora il fatto che il figlio si affidi al padre nell'abbandono più radicale non è così un ghiribizzo dei testi che hanno scritto questi signori, no, ha a che fare con la natura del fondamento, che non può che essere infondato. E allora guai se Gesù avesse preteso dal padre una prova, no, ma fammi vedere che ci sei, no? Ma non sarebbe una religione, non sarebbe il cristianesimo, e non avrebbe a che fare con la verità, con una verità che è solo nella vita singolare degli esseri viventi, non è altrove, non è in un mondo iperuranico, il mondo delle idee, dei concetti, ma deve, come dire, farsi ferire dalla carne dell'essere mortale. Allora questo è ciò che rende imparagonabili tutta la filosofia greca, la filosofia hegeliana, rispetto al messaggio cristiano, che non è che, ripeto, abbia un'idea un po' strampalata della verità, ma ha un'idea, secondo me, che è la più adeguata. Perché avere a che fare con il fondamento significa essere consapevoli della sua radicale infondatezza e sapere che non puoi chiedere al fondamento di darti ragione. Giobbe, il libro di Giobbe, fondamentale libro dell'Antico Testamento, della Torah, chiamatela come volete. Il libro di Giobbe, Giobbe sfida Dio, perché Dio gli fa capitare tutti i malanni peggiori del mondo. E lui era buono, era bravo, non ha fatto niente di male. Perché? Perché? No, vuole ragione. Ma non puoi trattare con Dio come se fosse un altro essere umano e chiedere che ti dia ragione. Logon didonai, dicono i greci. Non puoi. È sbagliato. Significa che non hai capito nulla della verità. E quindi il cristianesimo è veramente una opzione che, oltre che ai credenti, dovrebbe parlare a molti, molti filosofi. Grazie.
1: Credo che tutti ci sentiamo già catapultati in altre estensioni rispetto a quello che spesso siamo abituati. Infatti mi chiedo come mai che nei nostri discorsi, permettetemi di dire anche nelle omelie che spesso ascoltiamo, ci si sofferma su un discorso piuttosto generico, amorfo, innocuo, di pace, bene, amore, uguaglianza, e non si va verso queste profondità che però, come giustamente lei aveva illustrato, il nostro essere più profondo esige e le grida. E tante volte, lo dice lo stesso Giovanni Paolo II, ci sono presenti nei nostri paesi di antica cristianizzazione quelli che offrono le proprie risposte a questo bisogno, e sono delle offerte molto accattivanti e hanno spesso molti seguaci. Come mai che noi fatichiamo a parlare a questo bisogno, rispondere? Come mai noi che abbiamo una tradizione millenaria tramandataci da tantissime persone che non hanno idealizzato su questo, ma l'hanno vissuto, si sono lanciate in questa esperienza? E desidero chiedere a Padre Innocenzo se potesse dirci qualcosa sui padri della Chiesa, e innanzitutto chiedere: ma chi sono i padri della Chiesa? Cosa hanno da dirci? E forse in loro potremmo trovare qualche risposta in più di come questo mistero, questa verità, possa essere declinata nella nostra esistenza concreta.
3: Quando si dice padre, si suppone che ci sia un figlio. E dunque, da una parte, è il padre che genera il figlio, certo. Ma dall'altra si dice anche che è il figlio che manifesta il padre. Non è uno superiore e l'altro inferiore. Un conto è dire Dio in assoluto, così, qualcosa di astratto, e un conto è dire che Dio è padre. Se è padre, ha un figlio. Ed è vero che il primo genera, ma è altrettanto vero che è il secondo che manifesta. Allora fate cadere i confini dello spazio e del tempo e vi accorgete che il padre e il figlio sono coeterni, senza tempo e senza spazio. Non c'è uno superiore e l'altro inferiore, né c'è una subordinazione del figlio rispetto al padre, ma sono tutte e due perfettamente uguali e vivono una relazione fra di loro che procede dal padre e dal figlio, che è la realtà che è in loro, è soltanto in loro. Per questo noi nella confessione di fede cristiana non parliamo tranquillamente di padre, figlio e Spirito Santo. E Sant'Agostino era ancora più esplicito per farlo capire meglio agli esseri umani, parlando di amante, amato, amore. Il padre è l'amante, il figlio è l'amato, ma il padre e il figlio sono nell'amore che procede dal padre e dal figlio. Allora, quando si parla di padri della Chiesa, di che cosa vogliamo parlare? E questo è il primo punto interrogativo. Gesù ha detto chiaramente: nessuno vi chiami padre, perché uno solo è il padre. E fa lo stesso riferimento un po' al figlio: nessuno vi chiami maestro, perché uno solo è il maestro. E come mai nella tradizione della Chiesa si è data tanta importanza al padre, ai padri della Chiesa, a un padre della Chiesa? dopo questo divieto assoluto da parte di Gesù. Nessuno mi chiami padre, state attenti, non vi arrogate assolutamente questo titolo di padre. Eppure noi diciamo, no, che se io ho scritto un libro io sono padre di quel libro. A chi appartiene la paternità di questo libro? A chi lo ha scritto? Così spesso, no, si fa riferimento a un padre sul piano dell'educazione. E padre chiunque educhi, a un padre sul piano dell'educazione. E padre chiunque educhi.

Padre o madre, ma soltanto io attraverso la mia parola vi ho generati in Cristo. Dunque la parola di Paolo è intesa come una parola generante, e non perché Paolo si voglia sentire al di sopra di chi lo ha ascoltato, ma semplicemente perché si vede e si sperimenta all'interno di questa ineffabile paternità divina. Questa sera tutti noi siamo in qualche modo divenuti padre di Massimo, che ci ha detto determinate cose, cioè ci ha aperto la mente a cose che prima non conoscevamo. Quindi tutti coloro che in qualunque modo generano una novità all'interno della nostra vita vengono riconosciuti come padri. I padri della Chiesa sono coloro che hanno generato i figli attraverso la parola, una parola di sapienza, una parola che certamente parte dalla predicazione, poi si sviluppa nella catechesi, poi si sviluppa ancora nella interpretazione di ciò che è stato detto, che può essere più o meno profonda secondo la qualità di coloro che parlano e di coloro che ascoltano. Dunque tutti coloro che in qualunque modo trasmettono dei germogli di vita a qualunque titolo sono padri. Ecco perché la Chiesa ha dato sempre tanta importanza ai padri della Chiesa. Sono le prime generazioni dei discepoli di Gesù o dei discepoli di Gesù che hanno generato figli a questa realtà che noi chiamiamo Chiesa. Dunque tutti coloro che a qualunque titolo hanno generato dei figli a ciò che noi chiamiamo Chiesa possono essere legittimamente chiamati padre. Ci sono padri secondo il sacramento. Adesso noi abbiamo anche il padrino che è testimone di questa paternità, ma il sacramento del battesimo suppone che qualcuno abbia immerso questo bambino nell'acqua che noi chiamiamo acqua vivificante, che è l'acqua stessa che è uscita dal costato di Cristo e che ha permesso la rigenerazione nella vasca battesimale. Per cui il padre per eccellenza è il vescovo. Perché è il vescovo? Perché è il vescovo che compie questo gesto generativo attraverso l'acqua battesimale. Poi lo conferma attraverso un altro gesto generativo che è il dono dello Spirito attraverso i segni del profumo e dell'olio. Poi un altro dono generativo quando impone le mani su coloro che vogliono nascere una seconda volta per essersi trovati a disagio nei propri rapporti con Dio e vogliono in qualche modo rivivere il proprio battesimo. Allora tutti coloro che utilizzano questi segni dell'acqua, del pane, del vino, del profumo, dell'imposizione delle mani, per noi diventano padri. È padre il vescovo, è padre il parroco, è padre chiunque altro voglia trasmettere sacramentalmente una generatività. Dunque i padri della Chiesa sono anzitutto coloro che ci hanno generati nel sacramento. Ovviamente questo suppone la fede, uno che non ha fede non riesce a capire l'importanza di questo passaggio, ma per noi è importante. Andiamo a ricevere il battesimo, andiamo a ricevere la cresima, andiamo a ricevere il pane e il vino che per noi sono il corpo e il sangue del Signore. E sono padri, questo è misterioso ma reale, il marito e la moglie rispettivamente, perché nel sacramento delle nozze c'è una generazione di vita, è una generazione di vita che non riguarda soltanto il bambino che nascerà dall'incontro, ma riguarda anche l'identità dei due,
che si ritrovano

di fatto, uno sacramento di incontro con Dio per l'altro. Il corpo fisico della donna, il corpo fisico dell'uomo all'interno di questa generazione sacramentale diventano generativi l'uno dell'altro. I due sono una carne sola, perché ciascuno dei due dà una sorta di generazione all'altra. E così i sacramenti permettono di parlare di padri della Chiesa, titolo che va a tutti coloro che in qualche modo vivono questo tipo di generazione che noi chiamiamo sacramentale. Quindi all'interno di una coppia cristiana poi questa generatività che si danno reciprocamente i due si esplicita anche nella generazione del figlio, che non appartiene esclusivamente all'uno o all'altro, ma appartiene necessariamente ai due, che insieme si sono generati per generare. Ecco perché non si dovrebbe mai dividere una coppia che ha vissuto la realtà sacramentale. Ed ecco che non è mai legittimo, per questo non è mai legittimo che un coniuge possa dire all'altro: a me mi basta il figlio, poi tu puoi fare, puoi andare per i fatti tuoi. Non si può, perché è l'evidenza che viene negata. Dunque questi sono i padri secondo il sacramento. Poi ci sono altri padri, l'ho già accennato prima, quelli che noi chiamiamo padri spirituali. Sono coloro che vengono incontrati per ricevere da quelle stesse persone l'inizio di una nuova vita. Le suore, i monaci, qualunque laico che va a chiedere magari un consiglio a una persona che ritiene capace di darglielo, di fatto va in cerca della paternità o della maternità. Ma questi non sono padri sacramentali, sono padri spirituali. Cioè, mentre nel sacramento c'è la promessa di Gesù, per cui ciò che avviene nel sacramento è realtà, non è soltanto una proposta immaginativa, non è allo stesso livello del padre spirituale, perché il padre spirituale deve possedere questa anzianità, deve essere arrivato all'età dell'amore, ma dell'amore maturo, perché se non arriva all'età dell'amore non capisce assolutamente nulla di chi sperimenta l'amore. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, i padri della Chiesa, tanto per tornare ai padri della Chiesa, non permettevano di leggere il Cantico dei Cantici, per esempio, a dei giovani ragazzi o ragazze che non fossero arrivati all'età dell'amore, perché non avrebbero capito nulla del mistero che si nasconde in questo libro così particolare della Bibbia. Dunque esistono da sempre i padri secondo il sacramento e i padri spirituali secondo lo spirito. Sono due dimensioni che sono state sistematicamente presenti all'interno della storia della Chiesa e tutte e due si riferiscono ad una discendenza che noi chiamiamo successione apostolica. Cioè significa che a partire da Gesù risorto, che impone le mani e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resteranno, quindi una indicazione molto precisa. A partire da allora l'imposizione delle mani diventa la strada attraverso la quale, secondo la fede ovviamente, si trasfonde questa genitorialità. Ecco perché i vescovi è importante che
abbiano la successione apostolica, e la successione apostolica è dimostrata dal fatto che all'atto della consacrazione chi è stato vescovo prima di lui gli mette le mani sul capo, e avviene lo stesso per l'ordinazione sacerdotale. Il vescovo impone le mani sul capo di chi deve ricevere questo dono particolare. Ovviamente tutto questo nella fede. Chi non ha fede ci ride sopra. È un gesto tra i tanti che si potrebbero fare, ma per noi è un gesto sacramentale. Allora, la paternità all'interno della Chiesa non è un de quodlibet, qualche cosa di inventato, e non è neppure il frutto di un'assemblea che si riunisce così a casa e dice: beh, da qui in poi tu sei il capo, tu sei la coda, tu sei la mano, tu sei il piede. No, la successione apostolica suppone una comunione di fede con gli apostoli, ed ecco perché ci sono due parole chiave per capire di che cosa si tratta: diacronia e sincronia. La diacronia significa che la successione parte dall'imposizione delle mani date da Gesù risorto ai suoi dodici e attraverso i dodici apostoli a tutti i loro successori. Questa è la successione diacronica. Perciò è così importante un vescovo legittimo all'interno della comunità della Chiesa. L'altra è la successione sincronica, cioè è una comunità di fede che trasmette alla generazione successiva la propria fede. Quindi da una parte c'è il sacerdozio sacramentale, se volete la paternità sacramentale, ma dall'altra c'è una paternità che noi chiamiamo sacerdozio regale, io preferisco parlare paternità spirituale, che si trasmette di generazione in generazione come confessione della fede. Questa è la prima domanda, perché io adesso devo anche cercare di rispondere un pochino sollecitando Massimo. Allora, la prima cosa che volevo dirvi, ecco perché sono così importanti i padri. Ma non solo importanti sono i padri antichi, ho detto, no? Sono le generazioni che si succedono all'altro. Se all'interno di questa comunità non c'è più chi trasmette la fede, sparisce la comunità, e oggi siamo di fronte a una crisi simile. Abbiamo delegato la trasmissione della fede, magari al catechista se lo troviamo, ma non c'è più la consapevolezza che all'interno della famiglia cristiana si tratta proprio di trasmettere questa genitorialità particolare, che non si riduce solo a dare un corpo fisico e un nutrimento e un'educazione quale che sia ai figli, ma che richiede anche una genitorialità che si esplicita nel dono della fede. Oggi non ci sono più le nonne che trasmettono la fede, perché le mamme anche non vogliono trasmettere la fede. Delegano questo impegno alla scuola di catechismo, chi ci va? Alla scuola di religione chi ci va? Ma non c'è più la consapevolezza che si tratta di una vera e propria paternità o maternità, che non si ferma, come ho detto prima, sul piano semplicemente sacramentale, ma che si esplicita anche nelle forme che noi chiameremmo più spirituali. Senza la successione di una generazione all'altra della testimonianza viva della fede, la Chiesa muore, e lo tocchiamo con mano, si rimpicciolisce la Chiesa, si riduce ai minimi termini. Noi nella fede crediamo sempre che poi il piccolo seme, il piccolissimo seme può contenere il tutto di domani, ci crediamo sempre, per cui anche se siamo solo due o tre che ancora proseguiamo a dare una testimonianza di fede, siamo sicuri che non è tempo perduto e che prima o dopo questa seminagione avrà i suoi frutti.
però dobbiamo rendercene conto. Quindi la paternità non è semplicemente un carisma dei padri antichi del primo millennio o dei primi cinque secoli, no, è qualcosa che si trasmette anche oggi.

fare esperienza dell'effusione dello Spirito Santo, possedere lo Spirito Santo, cioè aver ricevuto la infusione dello Spirito Santo nella nostra vita. E questo è avvenuto quando siamo stati battezzati. In quel momento il nostro peccato originale, cioè la nostra macchia che portiamo come eredità della nostra natura umana ferita dal peccato, è stato cancellato e lo Spirito Santo è sceso dentro di noi, ci ha riempiti della sua presenza, ci ha fatti diventare figli di Dio, tempio dello Spirito Santo. Ecco perché lo ricordiamo spesso, questo grande dono che possediamo, San Paolo che ce lo richiama continuamente. Sapete che siete tempio dello Spirito Santo, chiede San Paolo. Da quando abbiamo ricevuto il battesimo, lo Spirito Santo, che è stato infuso dentro di noi, ha cercato di trovare uno spazio sempre più ampio di azione dentro di noi, perché lo Spirito Santo ha bisogno della nostra accoglienza, ha bisogno della nostra disponibilità per poter agire, per poter compiere la sua opera di santificazione. È questo il modo con cui il Signore vuole realizzare la sua opera di salvezza con noi. È ormai famoso quel detto, quell'espressione, che Dio, che ci ha creati senza di noi, non può salvarci e santificarci senza di noi. La creazione l'ha compiuta Lui, senza nessuna nostra collaborazione. Non ha potuto neanche chiederci il consenso, perché prima di nascere, prima di essere creati, non potevamo neanche esistere. Però una volta che Lui ci ha creati gratuitamente, adesso Lui può salvarci e santificarci solo se noi diamo la nostra adesione, la nostra collaborazione. E può succedere che dopo di aver ricevuto il battesimo, quindi dopo di aver ricevuto lo Spirito Santo, può succedere che noi opponiamo resistenza allo Spirito Santo che è dentro di noi. Può darsi che lo rattristiamo, secondo l'espressione di San Paolo. Può darsi addirittura che noi anche abbiamo da spegnerlo, lo Spirito Santo dentro di noi. Per cui, da tempio dello Spirito Santo possiamo trasformarci in tempio del peccato. Ecco, io credo che questa sia l'unica grande separazione dell'umanità. Nell'umanità c'è chi in questo momento è tempio dello Spirito Santo e chi è tempio del peccato. Anche chi è tempio dello Spirito Santo resta peccatore, però il peccato viene coperto. Dove però non c'è lo Spirito Santo, allora c'è il peccato, siamo schiavi, dominati dal peccato. Il Signore sta operando in noi che siamo tempio dello Spirito Santo, perché abbiamo da collaborare a far crescere la potenza dello Spirito Santo dentro di noi, a farlo effondere dentro di noi. E poi agisce su quei fratelli che sono tempio del peccato perché si convertano. E io posso pensare che tutti noi eravamo tempio del peccato, lo eravamo prima del battesimo, ma quella volta non era una colpa nostra, l'abbiamo ereditata la colpa originale. Però durante la nostra vita forse tante volte siamo stati tempio del peccato e il Signore è venuto in nostro aiuto e forse tante volte ci ha liberati dal peccato e noi siamo diventati ancora tabernacolo dello Spirito Santo e poi siamo ricaduti tempio del peccato e poi tempio dello Spirito Santo. Il Signore non si stanca mai, ci perdona 70 volte 7. Ecco, io spero questa sera che siamo qui un unico tempio dello Spirito Santo, che nessuno di noi sia in peccato. E se qualcuno fosse in peccato, ci sono tantissimi sacerdoti che sono pronti per trasformarvi, per fare di voi questo miracolo, farvi diventare tempio dello Spirito Santo attraverso il sacramento della confessione. E perché noi possiamo trasformarci e conservarci in questo tempio dello Spirito Santo, ecco perché ci

Ci riuniamo costantemente nei nostri gruppi di preghiera. Noi sempre cerchiamo di dare delle motivazioni di questa nostra esperienza che stiamo vivendo. Quindi ci riuniamo a pregare costantemente in questi nostri incontri di preghiera per conservarci tempio vivo dello Spirito Santo. Perché noi riusciremo a conservarci tali continuando a pregare, senza mai stancarci, dice il Signore. E ci riuniamo per conservarci templi vivi dello Spirito Santo, ascoltando la parola di Dio, liberandoci continuamente dai peccati, non soltanto con la confessione, ma anche continuamente chiedendo perdono al Signore, perché il giusto pecca 7 volte al giorno. Quindi noi sempre, tanto o poco, contristiamo, rattristiamo lo Spirito Santo. E allora ecco la preghiera del cuore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono un povero peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovremmo questa preghiera ripeterla spesso, anche mentre facciamo i nostri lavori, lavori domestici, lavori in casa, lavori nella fabbrica, a scuola, continuamente quando andiamo per la strada. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Signore Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Dovrebbe diventare una melodia. Questo non per rattristarci, ma per sperimentare che il Signore non ci fa mai pesare il nostro peccato e sempre ci ricolma della sua misericordia. E ci conserviamo tempio vivo dello Spirito Santo, soprattutto in questi nostri incontri di preghiera, durante la celebrazione dell'Eucaristia, perché qui Gesù viene dentro di noi, ci fa crescere proprio come corpo vivo suo, ci fa crescere come Chiesa, ci fa vivere la pienezza dell'amore, la pienezza della comunione fraterna, ci dà la capacità di servire e di compiere con fedeltà la nostra missione. Ecco sempre la preghiera in riferimento alla nostra missione. Dobbiamo essere templi dello Spirito Santo in stato di missione. Perché lo Spirito Santo è un fuoco divorante, non può accettare il quietismo, l'inattività, vuole agire e vuole agire per mezzo nostro. E fare tutto questo significa collaborare con lo Spirito Santo e quindi esercitarci nella docilità alla sua azione. E quindi a consentire che Lui ci faccia crescere nella santità, perché Lui possa darci sempre maggiori doni, perché possiamo esercitare sempre di più i nostri carismi. E tutta questa azione dello Spirito Santo si chiama effusione dello Spirito Santo, che può espandersi questo Spirito dentro di noi, può agire, può compiere la sua opera in noi e per mezzo di noi, non lo ostacoliamo. Voi capite quindi che non basta essere battezzati per essere dei veri cristiani, bisogna che facciamo crescere dentro di noi questa collaborazione con lo Spirito Santo, perché Lui ci trasformi e ci renda capaci di agire nella sua potenza. Quindi bisogna passare da quello che è il possesso dello Spirito Santo alla sua effusione. Se non si arriva a questa effusione, si resta paralizzati nella nostra attività cristiana. Anche lo Spirito Santo resta impotente, inattivo dentro di noi. Lo Spirito Santo resta come imprigionato, impotente, oppure peggio, abbiamo già detto, spento, perché si vede allontanato da noi con il nostro peccato. Ora, la nostra Mamma Celeste ha avuto un rapporto singolare con lo Spirito Santo ed è su questo che voglio attirare brevemente la vostra attenzione stasera, proprio perché abbiamo da comprendere sempre di più che la nostra risposta alla chiamata cristiana deve passare sempre attraverso la nostra Mamma Celeste. È lei che nei nostri gruppi di preghiera vuole aprirci all'azione dello Spirito Santo, come è stata aperta lei, come è stata docile, disponibile lei. C'è stato un cardinale carismatico, Cardinal Sinens, che ha detto con
tanta efficacia che la nostra unione con lo Spirito Santo dipende dalla nostra unione con Maria. E chi non accetta Maria non può diventare strumento dello Spirito Santo, o resta uno strumento molto impoverito. Ecco perché noi ringraziamo Dio di aver aperto il cuore alla nostra Mamma Celeste e di trovarci qui tutti i lunedì come gli apostoli nel Cenacolo, insieme con Maria, in comunione con lei, uniti da questa potenza dello Spirito di Dio. E Maria è la sposa dello Spirito Santo, quindi ha un grande potere sullo Spirito Santo. Maria ha potere su tutta la Santissima Trinità, perché lei è la figlia prediletta del Padre, concepita senza peccato originale, quindi ha potere di intercessione presso il Padre, ha potere di intercessione presso il Figlio, perché è suo Figlio, ha potere di intercessione presso lo Spirito Santo, perché è il suo sposo. E allora ecco la Vergine Maria sotto l'azione dello Spirito Santo. Esaminiamo questi momenti della sua vita che sono stati molto significativi. La prima effusione di Spirito Santo che la Vergine Maria ha ricevuto è stato nel momento del suo concepimento immacolato nel seno di sua madre, Sant'Anna, la quale è diventata madre della sua figlia Maria nella forma naturale, per opera di suo marito, San Gioacchino. Quindi il concepimento di Maria non è il concepimento di Gesù, che è avvenuto per opera dello Spirito Santo. Il concepimento di Maria nel seno di sua madre Sant'Anna è avvenuto in forma normale, come avviene tra gli sposi il concepimento di un figlio. Soltanto che in quel concepimento immacolato, fortunati quei genitori, gli unici, perché tutti i nostri figli, anch'io per mia mamma, e tutti possiamo dire: Signore, mia madre mi ha concepito nel peccato. Non è colpa nostra, siamo nati in questa natura umana, peccatrice. Gli unici genitori che possono dire abbiamo concepito non nel peccato sono i genitori della Madonna, Sant'Anna e San Gioacchino. E lì lo Spirito Santo si è effuso in quel concepimento e ha preservato quel concepimento dal peccato originale e da qualsiasi altra macchia di peccato. Per cui lì c'è stata la prima effusione di Spirito Santo nella Vergine Maria. E in quell'istante la Vergine Maria fu posseduta dallo Spirito Santo in forma assoluta, incondizionata, totale, senza una minima ombra di peccato. Pensate che rapporto quello dello Spirito Santo con la Vergine Maria e della Vergine Maria con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in lei non è mai stato rattristato, mai, non ha mai avuto la minima resistenza. La Santa tra tutte le creature, anche lei però in previsione dei meriti di suo figlio, però ecco la donna perfetta, la mamma perfetta alla quale noi guardiamo con tanta ammirazione, con tanta speranza, perché ciò che Dio ha compiuto in lei lo compirà anche in noi tutti, in misura diversa, però alla fine tutti saremo davanti a Dio santi e immacolati. Su quale strada meravigliosa noi stiamo camminando. Nella Vergine Maria lo Spirito Santo ebbe la massima libertà di azione e successivamente Maria ebbe altre due straordinarie effusioni di Spirito Santo. La prima a Nazareth, quando le apparve l'Arcangelo Gabriele, che le portò il grande annuncio che doveva diventare la madre del Figlio di Dio. Abbiamo ascoltato la lettura nel Vangelo. Abbiamo già ricordato che la nostra Mamma Celeste di fronte a questo annuncio non ha resistito, ha dato il suo sì incondizionato, ha soltanto domandato se questo doveva avvenire in una forma naturale o in una forma soprannaturale, divina, perché lei non conosceva uomo, aveva consacrato la sua vita a Dio. Ed ecco l'angelo che risponde:
E dice: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo, chiamato Figlio di Dio. E noi sappiamo che in quel momento il Verbo di Dio si fece carne nel seno verginale e immacolato della nostra mamma celeste, della mamma di Gesù. Ecco l'effusione di Spirito Santo che ha portato il Figlio di Dio nel seno della Vergine. Giustamente l'arcangelo la salutò: ave piena di grazia. Ecco, traboccante, quale effusione! Tanto grande questa effusione che lei i suoi doni li può distribuire a tutti, è madre di tutti. È stata questa della nostra mamma celeste una effusione unica, specialissima, irrepetibile. Maria fu totalmente invasa dalla forza dello Spirito e immersa nelle fiamme dell'amore di Dio, da diventare quasi una sola cosa con lo Spirito Santo, come avviene la perfetta unità tra gli sposi. E così insieme Maria e lo Spirito Santo generarono il corpo fisico di Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo. Quale missione? Come potremmo noi allontanare Maria? Come potremmo osare di non portarcela in casa se Gesù ce l'affida? L'altra effusione è avvenuta nel Cenacolo, nel giorno della Pentecoste, abbiamo ricordato ieri. Ecco, vi do questo sguardo generale che mi sembra tanto bello, proprio anche sotto il punto di vista catechistico. L'Immacolato Concepimento di Maria nel seno di Sant'Anna, il Verginale Concepimento di Gesù nel seno di Maria, la Pentecoste. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo gli apostoli con Maria, la madre di Gesù. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì la casa dove si trovavano riuniti. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. In quel momento nacque la Chiesa. E così, ancora insieme, lo Spirito Santo e Maria diedero vita al corpo mistico di Cristo, generarono insieme, cioè, le membra del corpo di Cristo. Ed è questa una chiarificazione di verità, di fede, straordinariamente importante per noi, perché Maria è madre del corpo fisico di Gesù, di quel Gesù di Nazareth che è vissuto 33 anni nella Palestina, vero Dio e vero uomo, che tutti pensavano fosse figlio di Maria e di Giuseppe, ma era figlio di Dio. Ecco, quel corpo che è stato messo in croce, quello è corpo di Maria, e anche nell'Eucaristia c'è questo corpo vivo, vero, fisico di Gesù, tanto vero che la liturgia canta: ti saluto, o vero corpo di Cristo, nell'Eucaristia, nato dalla Vergine Maria. Questo è il corpo fisico, ed è questo il corpo che la Vergine Maria ha offerto al Padre, è la sua carne, il suo sangue. Ma poi c'è il corpo mistico, cioè siamo tutti noi, che nel battesimo diventiamo membra del corpo di Gesù Cristo. Noi che siamo nati dall'acqua e dallo Spirito Santo e siamo incorporati a Gesù Cristo e riceviamo le caratteristiche di Gesù Cristo, di sacerdote, di re, di profeta. E tutta l'umanità è chiamata a formare questo corpo. Questo ve l'ho già ricordato in altre catechesi, ma sono verità così consolanti che non ci stanchiamo mai di ripetere. Perché alla fine la Vergine Maria, nel giudizio universale, sarà accanto al suo figlio, perché tutta l'umanità sarà riunita e sarà diventata il corpo di Gesù, e quindi la Vergine Maria dirà: ecco, questo è il mio corpo. Tutte le membra che Gesù Cristo ha riscattato con il suo sangue, che sono diventate il suo corpo glorioso, mistico, questo è anche il mio corpo, che ho generato
nella Chiesa e che mi è stato affidato dalla croce, dal mio Gesù, nella persona di Giovanni. Ecco tuo figlio, questo corpo della Chiesa. Restiamo in grande contemplazione di fronte a questo grande mistero, a questa grande grazia straordinaria. Per cui questa sera non ci resta altro che considerare quale potere ha la nostra Mamma Celeste su questo corpo che siamo noi. Ecco perché la nostra devozione alla Madonna diventa sempre più sostanziosa, sempre più forte, sempre più autentica, vera, motivata. Per cui siamo continuamente invitati e anche aiutati a non cadere nel sentimentalismo, perché abbiamo collocato la Vergine Maria proprio lì dove Dio la vuole e dove Lui vuole che noi abbiamo ad accoglierla. E allora ecco che questa sera la nostra Mamma Celeste, così tanto premurosa, così tanto buona, così tanto presente e operante nella Chiesa, viene a darci una risposta alla meravigliosa preghiera, al dono stupendo che abbiamo presentato a Gesù lunedì scorso con tutte le centinaia di mamme che si sono riunite qui attorno al nostro altare. Io penso che abbiate vissuto tutti un momento di grande commozione, anch'io, perché la mamma e mamma. E quando ci si trova in questa comunione con Gesù e con la Mamma nostra Celeste, non si può se non essere travolti anche da una profonda commozione. E la commozione fa parte anche questa della vita cristiana. Non è sentimentalismo la commozione. Anche Gesù si è commosso. Anche Gesù ha pianto. E come? I sentimenti sono un dono di Dio. Dobbiamo soltanto incanalarli bene. Non farli diventare sentimentalismo. E la nostra Mamma Celeste rivolge il suo grazie per la festa che noi abbiamo fatto a lei lunedì scorso, perché la prima festeggiata, abbiamo detto, lunedì era lei. E lei ci rivolge il suo grazie perché è mamma ed è sensibile, e quindi vi rendo grazie per questa festa. La Mamma Celeste però riconosce che se ha ricevuto una grande festa lunedì scorso è perché attorno di lei c'erano tante, tante sue sorelle. E quindi lei rivolge un grazie particolare a tutte le mamme che compiono ogni giorno nelle loro famiglie questa continua missione materna e che effondono ogni giorno nella loro casa un continuo amore per i figli che accolgono come dono di Dio. La Mamma Celeste non si accontenta di paroline dolci, va al sodo e ci mette in evidenza proprio quella che è la nostra essenziale missione. Ecco mamme, accogliete questo ringraziamento della nostra Mamma Celeste. Lei vi ringrazia perché voi continuate ogni giorno nella vostra famiglia la vostra missione materna. È una missione che non si può fare se non con amore, con donazione, con sacrificio, con fedeltà, con donazione totale. Un amore che si concretizza nei figli, che poi, secondo la catechesi che abbiamo fatto lunedì scorso, vostri figli non sono soltanto quelli che avete generato con il vostro sangue, ma tutti i figli del mondo. La Mamma Celeste ci affida, ci dona la sua maternità universale, spirituale, divina. Tutti i nostri figli, dono di Dio. Ecco perché abbiamo cantato e canteremo anche questa sera che il cuore della mamma è grande come Dio. Dio, sei grande come il mondo, sei grande come il cuore di ogni mamma sulla terra. E la Mamma Celeste sa che nel cuore delle mamme non c'è soltanto l'amore, ma c'è anche il dolore. E allora lei, da buona mamma,
che ha sperimentato il dolore, dice: capisco il vostro dolore. E allora ecco che ci indica ancora una volta quella che è la vera missione della mamma. E vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Vuol dire che mamma non è soltanto una parola, ma è veramente una missione. Che questo titolo di mamma non può essere applicato a tutte le mamme, ma deve essere un titolo che ogni mamma deve meritarselo, perché vera mamma è colei che ha il gusto vero della vita e della maternità, perché siete la sorgente della vita. Per cui, se vi ricordate quella famosa preghiera che ci ha un po' impressionato, che è stata recitata dalla mamma di Maria Stefania, la ricordiamo, che la bambina è stupenda, che abbiamo presentato a Gesù, e quella mamma ha detto: Signore, io voglio essere mamma, non assassina. Io capisco il vostro dolore e vi chiamo mamme perché voi avete capito il gusto vero della vita e della maternità. Perciò la mamma celeste si mette in una condizione di vera umiltà, perché lei è mamma come voi, non vuole sentirsi più grande di voi. Lei ha ricevuto la missione di essere mamma di Gesù, ma i vostri figli sono Gesù. Chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me, dice Gesù. Quindi la mamma celeste ci dà una visione stupenda della maternità. I vostri figli sono Gesù. Accogliendo i figli avete accolto Gesù, perché la parola di Gesù è questa: chi accoglie uno di questi piccoli in nome mio accoglie me. Perciò la mamma celeste si mette accanto a voi come una sorella. Si sente anche mamma, ma soprattutto si sente sorella, e vi considera anche delle maestre sue. Lei vi ascolta. È una cosa stupenda questa. Così ci rendiamo conto di vivere in una comunione divina straordinaria, in cui non c'è nessuno che fa il primo, che fa il secondo. L'unico primo è Dio, l'unico maestro è Gesù. Noi siamo tutti discepoli, e poiché lei vede in tutti Gesù, lei si sente discepola di tutti, discepola di me, di voi, di tutti. Lei è sempre in ascolto, perché vuole insegnarci a restare sempre in ascolto nell'umiltà. Lei non ha mai giudicato nessuno, non ha mai rifiutato nessuno, non si è mai sentita superiore a nessuno, e ci dà quindi una lezione stupenda di umiltà e di verità. Per cui la nostra mamma celeste desidera di dare in modo particolare a tutte le mamme una grandissima, straordinaria, speciale benedizione con tutto il suo cuore, riconoscendo però che il suo cuore umano non può reggere al confronto di tutto l'amore di tutte le mamme del mondo. In qualche maniera lei dice: io come mamma sì, ho avuto una capacità grande, perché ho amato il figlio di Dio, ma anche voi amate il figlio di Dio nei vostri figli. E perciò, se io metto insieme tutto l'amore di tutte le mamme per i loro figli, anch'io sono una di voi. Il mio amore, anche se è grande, non potrà mai superare l'amore di tutte le mamme. Quasi per dire: unitevi al mio amore, completiamo insieme il nostro amore. La mamma celeste in qualche maniera ci chiede proprio di unirci a lei, di rendere pieno, perfetto questo amore materno con tutte le mamme del mondo, insieme con la nostra mamma celeste. E allora lei, che è già entrata nella vita eterna, ci promette la sua protezione, quindi ci dà il suo amore, ci dà la sua benedizione,
come una protezione eterna per ogni mamma e per ogni figliolo. E noi siamo felici che la mamma celeste ci faccia anche una grande promessa e ci dice che lei veglia su ogni nostro figlio. È il regalo. Noi stasera ci sentiamo pieni di gioia per questo. Lei, che ha ricevuto l'effusione piena dello Spirito Santo, ci promette la sua eterna protezione, perché ormai è nell'eternità, e ci promette di vigilare su ogni nostro figlio. Noi sappiamo che ci sono tante mamme che piangono per i loro figli, perché sono scappati di casa, perché sono drogati, perché sono ammalati, perché hanno perso la fede, perché bestemmiano, perché hanno compagnie cattive, perché non hanno seguito la strada che avete insegnato voi, perché forse hanno perso anche la fede in Dio. La mamma vi dice: non preoccupatevi, mettiamo insieme il nostro amore, che diventa come il cuore di Dio, e io vi prometto di vigilare su ognuno dei vostri figli, non su tutti insieme, su ognuno. Ecco, questa sera noi glieli mettiamo tutti nel cuore della Vergine Maria, nostra mamma, i nostri figli, tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre situazioni familiari difficili, tutte le separazioni, le incomprensioni, le nevrosi, gli esaurimenti, le situazioni difficili di disagio che ci possono essere. Io capisco la vostra sofferenza, dice la mamma, datemi tutto, io porterò tutto nel cuore di Gesù. E allora veramente ci sentiamo di dire: sei grande Dio, sei grande, infinitamente grande con noi, pieno di misericordia, che sai portarci su strade luminosissime, piene di speranza, di serenità, dove non abbiamo più nulla da temere, ma da stare sicuri e sereni, perché nel cuore di una mamma e di tutte le mamme unite insieme noi troveremo la presenza e la salvezza e la gioia e la santità di Dio.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente, perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore, ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace. Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è lo Spirito Santo che viene a noi.
3: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
2: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino Terzo, e sono affreschi tratti dal libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che ha da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi ecco Dio quindi che è con noi, il Dio con noi che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato, Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie, la nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana. Sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare, torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i suoi apostoli è pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove, e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Il Signore mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura. È una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole. come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli, ciò che accadde a Gerusalemme ai dodici riuniti nel Cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo, e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo Spirito che dona la gioia, perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi, che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace. Cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore personale, il cuore di chi lo riceve, ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati, perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati. Inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli, e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi graziati siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco, allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi, Dio in noi per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo.

abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza Lo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano, che porta con sé nel cammino della vita. Vieni Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo. Ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare: lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito, un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo, che accarezzandoci risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro, ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

Comune. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.

0: Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
1: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
0: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
1: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male, i figli che redenti col tuo sangue prezioso.
0: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, perché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
2: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò poiché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

Lettura a breve. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce e di lampada, né di luce e di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
1: Alleluia. Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. Alleluia. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Alleluia.

0: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Veglia, salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
1: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Oggi toccheremo un argomento scottante. Ci faremo aiutare sempre dai non protagonisti per toccare invece uno di quegli argomenti che fa quasi sempre da protagonista nella vita di una persona. Cioè quell'esperienza tremenda che a volte ci è data di vivere, di dover affrontare i dolori senza perché. Quando nella vita ci capita di incontrare il male o l'esperienza della sofferenza e non riuscire a catalogarla con un perché convincente, perché quel male, perché quella sofferenza. E soprattutto come possiamo tenere insieme l'amore di Dio e l'esperienza del male dentro la nostra vita. Questa mattina vorrei che entrassimo nel buio di questa esperienza e ci accorgessimo di come la Bibbia ci racconta storie non censurando nulla di esperienze simili, anzi facendoci arrivare fino al punto di leggere cose che forse noi avremmo tranquillamente tagliato fuori dal testo biblico, ad esempio la richiesta esplicita di morte da parte delle persone che soffrono, un fortissimo desiderio di morte. E com'è possibile che un libro che ci racconta di Dio nella grande esperienza della fede possa lasciare spazio a manie suicide? Perché a un certo punto desideriamo morire? Perché a un certo punto arriviamo fino al punto da non riuscire a sopportare più l'esistenza? Che cos'è che ci porta fino a quel punto? Ecco, oggi cercheremo un po' di entrare dentro questo buio. Mi piacerebbe dirvi che porteremo luce, ma lo faremo alla maniera del Signore, nel senso, così come il Signore risponde a questo grande perché che attraversa la Bibbia, noi cercheremo di adeguarci alla sua maniera, al suo modo, al metodo che lui usa per stare davanti a questa domanda struggente che l'uomo si porta dentro. E useremo 2, 3 personaggi, 4 massimo, vedremo che, con i tempi, che cosa riusciamo a fare. Sono tutti non protagonisti che però fanno questa esperienza tremenda del dolore senza il perché. La prima storia la vorrei prendere da un libro che non è lungo, dell'Antico Testamento. Il libro in sé è famoso, i personaggi che andremo a prendere sono meno famosi del libro. È il libro di Tobia. Beh, già sentendo il libro di Tobia capite che il personaggio principale è Tobia. Ma noi non ci rivolgeremo a Tobia, ci rivolgeremo invece al padre, Tobi, e alla moglie, Sara, la futura moglie Sara. Questi due personaggi sono interessanti perché pur essendo distanti geograficamente, pur essendo distanti in termini proprio anche di esperienza, di dolore, di circostanze, vedono la loro vita intrecciarsi a un certo punto. Un misterioso destino unisce le storie di queste due persone, Tobi e Sara. Per avere un'idea, chi scrive il libro di Tobia ambienta la storia geograficamente in questo posto, cioè Tobi si trova in Iraq, nell'attuale Iraq, e Sara invece vive in Iran, vicino Teheran, per avere un'idea geografica della distanza di queste due persone. C'è un filo nascosto, leggerissimo, di parentela che poi in realtà diventerà la grande chiave di lettura, la grande chiave di volta di queste due famiglie. Ma la cosa che a me interessa è vedere come l'esperienza del male si manifesta nella loro vita scrivendo storie che loro non riescono a capire. Ad esempio, Tobi è descritto come un uomo giusto. Apro e chiudo una parentesi. Il libro di Tobia è un libro molto morale, nel senso da insegnamenti morali, tende a questi insegnamenti morali, e quindi ci sono delle pagine in cui dà proprio delle istruzioni di come comportarsi, di tenersi lontano dall'ingiustizia, di vivere onestamente, di fare l'elemosina, di avere un atteggiamento di carità. Il libro di Tobia è quasi sempre pieno di queste esortazioni.
Però dietro queste esortazioni morali c'è come una trama romanzesca, cioè se vi capita di leggerlo dall'inizio alla fine, non è lungo come libro, vi accorgerete che è avvincente, veramente una storia avvincente, scritta molto bene, e una pagina tira l'altra perché vuoi sapere come va a finire un po' questa storia, e ti accorgi di come i personaggi si intrecciano, come ci sono dei capovolgimenti della storia stessa, ma tutto inizia con la descrizione della giustizia di Toby. Toby è un uomo misericordioso, è talmente tanto misericordioso, è talmente tanto, cioè funziona talmente tanto in termini di umanità, che quest'uomo è insultato dai suoi vicini, lo prendono in giro perché fa una cosa inutile, tutte le cose che riguardano l'amore sono inutili, sono sempre uno spreco. Vi ricordate la donna che rompe il vasetto di alabastro pieno di profumo, 300 denari sprecati ai piedi di Gesù? Giuda subito dice: ma perché sprecare quel profumo? Perché si poteva venderlo e usare dei proventi per fare del bene ai poveri. Non fa una piega una critica del genere, no? Ma Gesù difende quella donna, difende l'inutilità di quel gesto, lo spreco di quel gesto. L'amore si presenta sempre come qualcosa che mette in crisi la matematica dei ragionamenti, la logica in cui noi vorremmo sempre ridurre tutto a numero, a calcolo. E quest'uomo manifesta l'amore in un modo stranissimo: seppellisce i morti. Ditemi che cosa c'è di più inutile, no? Nel senso, se tu ti metti a curare un malato, beh, già capisco, a accompagnare un malato, ma perché seppellire un morto che non può dirti grazie, che è impuro? Voi sapete che non, se tu tocchi un cadavere diventi impuro, questa è la cultura, no, dell'epoca. Eppure piange per la morte di queste persone e seppellisce queste persone. Quindi mostra una gratuità e una capacità di amore straordinaria. Ma circostanze apparentemente casuali gli rovinano la vita. Un pomeriggio si assopisce nel giardino, un passerotto, guardate, c'è una cosa proprio insignificante, no? Diventa la sua tragedia. Lo sterco di questo uccellino gli cade sugli occhi, diventa cieco. E così Toby perde la vista. Perdendo la vista perde la possibilità del sostentamento. La sua famiglia cade in disgrazia. La moglie è costretta a fare la donna delle pulizie in giro, semplifico, per portare il pane a casa. Allora il giusto, colui a cui funziona il cuore, colui che sa amare, a un certo punto incontra l'ingiustizia di un dolore senza un perché. Se è un peccatore a soffrire, una ragione ce la facciamo, no? Diciamo, beh, sono le sue azioni che lo hanno portato fino al punto di soffrire. Ma quando tu incontri il dolore innocente, questa cosa è uno scandalo. Pensate a un bambino che si ammala di una malattia tremenda, dolorosa. Che cosa avrà mai potuto fare un bambino per meritarsi un dolore così? Questo grida. La Bibbia è attraversata da questo tipo di perché, da queste preghiere che urlano la contraddizione, di trovarsi innocenza e sofferenza. Come possono stare insieme queste due cose? Il libro di Giobbe, forse più di tutti gli altri, ha indagato questo scandalo del dolore. Ma fermiamoci ancora per un istante qui, nella vita di Tobia. Tobia perde la vista, cade in disgrazia, la sua famiglia entra in crisi, lui stesso non sta bene. Tant'è vero che non soltanto subisce gli insulti dei vicini, della gente che gli è intorno, degli abitanti del villaggio,
A un certo punto, ma si capisce anche, no? Quest'uomo è provato, le persone che sono stanche sono anche facilmente, si nervosiscono facilmente. Ed è proprio una piccola faccenda familiare che a un certo punto fa scoppiare la moglie e gli dice: beh, si è visto il Signore come ha ripagato la tua capacità di fare l'elemosina, guarda, hai perso la vista. E tutto perché? Perché la moglie, tornando a casa dopo una giornata di lavoro per portare il pane a casa, porta a casa un capretto. E Toby pensa che la moglie l'ha rubato. E quella dice: ma no, me l'hanno dato in più nella paga che mi toccava. E lui non vuole sentire ragione, dice: riportalo a casa, riportalo ai padroni, è un'ingiustizia, non devi rubare, anche se siamo poveri. E quella dice: ma io non l'ho rubato, questo me l'hanno regalato. Riportalo indietro, non vuole sentire ragione, è innervosito, no? È stanco, il dolore ti stanca, eh? E la moglie scoppia e gli risponde in questo modo: dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come ti sei ridotto. Blocchiamoci un attimo. Dall'altra parte, in Iran, c'è una ragazza, si chiama Sara. Sara è ritenuta dal paese un'indemoniata assassina. Ecco, fine. Cioè, c'è poco da aggiungere come appellativo. Perché? Perché appunto è vessata e tormentata da Asmodeo, che la perseguita in questo modo. Tutte le volte che prende marito, il marito muore. E più volte questa donna prende marito e più volte si ritrova vedova. Anche lei viene insultata. Anche lei senza un motivo, cioè non ci dice che perché sta pagando, perché il male ha potere su questa donna? Questa è una bella domanda, non soltanto l'esperienza del dolore e della sofferenza, ma perché Dio permette che il male abbia potere su di noi? Perché Asmodeo può tormentare, può vessare questa ragazza, può distruggerle il futuro, può distruggere la sua speranza, può metterla in una condizione davvero di disperazione, perché non potendo avere un marito, non potendo avere dei figli, lei è condannata a finire, è condannata a una vedovanza senza soluzione. In due parti diverse del mondo due persone soffrono senza un perché. Due persone sono immerse nella sofferenza e nel male senza un motivo apparente, perlomeno. Io vi propongo questa mattina il capitolo 3 del libro di Tobia, perché è un capitolo di sintesi di queste due storie che si incrociano tra di loro. È un capitolo in cui entrambi pregano, e pregano in maniera scandalosa, domandando la morte. Entrambi domandano al Signore di morire. Soffrono talmente tanto da non riuscire più a sopportare la vita, a sopportare l'esistenza. Perché oggi mi sto soffermando su questo argomento non simpatico? Perché la vita spirituale è fatta anche di questo tipo di esperienza. La vita spirituale è l'incontro anche con il desiderio di morte che certe volte ci attraversa. La vita spirituale è l'incontro con lo scandalo che il male, il dolore porta dentro la nostra vita, soprattutto quando il male e il dolore non trovano un perché convincente. La vita spirituale deve ospitare non solo la luce, ma anche il buio. Una persona nella sua interiorità deve far spazio allo spirito non soltanto quando lo spirito consola, ma anche quando fa camminare in valle oscura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, dice il Salmo, no? Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Però in realtà c'è una valle oscura, e a volte lo spirito ci conduce in una valle oscura. I mistici chiamano questo momento della vita la notte oscura. È un momento di prova. Tutti noi abbiamo dei momenti di prova, anche se non siamo dei mistici. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui
la vita crea dentro di noi un cortocircuito e invece di desiderare un bene non vediamo l'ora di liberarci della vita, di scappare dall'esperienza della vita. E questo capitolo 3 inizia con le parole di Tobi. Dice così: con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi, poi iniziai questa preghiera di lamento. Guarda, vedete anche la sensibilità di quest'uomo nella preghiera, eh? Ha un modo di pregare che dice che è un uomo di tenerezza persino nel dolore, persino nel modo che ha di chiamare Dio e di chiedere a Dio di intervenire. Dice: tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te e ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti, camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita, in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova, fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me infatti è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Secondo me è una preghiera bellissima. Dice: qualcosa forse l'abbiamo fatta, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, non siamo stati all'altezza, forse ci siamo allontanati dai tuoi comandi e per questo tu ci hai consegnato a diventare la favola dei popoli, ad essere disprezzati, a vivere questa sofferenza, ma io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Prenditi la mia vita. Perché io non sopporto più di essere insultato, non sopporto più di soffrire in questo modo. Questa è la preghiera di Giobbe, di Tobi. Ora permettetemi di mettere in mezzo a questa storia un profeta non protagonista. Voi sapete che ci sono i profeti che vanno per la maggiore, poi ci sono i profeti minori, quelli che quasi mai leggiamo. E ce n'è uno che vi suggerisco oggi, un profeta non protagonista, che può aiutarci moltissimo in questa riflessione che stiamo facendo. È il profeta Abacuc. Il libro del profeta Abacuc è brevissimo, se non erro sono solo 3 capitoli. E Abacuc, prima di tutti, prima di ogni altro nella Bibbia, prima di Giobbe, è colui che rivolge a Dio la domanda del perché nella sofferenza. Perché il male? Perché così tanta sofferenza? Soprattutto perché così tanta cattiveria se Dio ha creato questo mondo? Com'è possibile tutto questo? E sapete, il momento storico in cui si muove Abacuc è un momento stranissimo, perché gli Assiri, che erano i nemici del popolo di Israele, sono stati annientati, travolti, azzerati dalla nuova superpotenza dell'epoca, che sono i babilonesi. E il profeta si trova a testimoniare proprio questo passaggio, cioè i babilonesi hanno annientato i nemici di Israele, gli Assiri. Ma Israele non fa in tempo a festeggiare la caduta di questo nemico sanguinario, che deve fare subito i conti con un nemico che è ancora più terribile degli Assiri, che è il re Nabucodonosor, che non soltanto nel 597 avanti Cristo conquista Gerusalemme, ma 10 anni dopo la devasta, distrugge Gerusalemme, distrugge il Tempio, profana il Tempio di Gerusalemme. Abacuc si aggiunge a tutte le voci dei profeti che testimoniano
l'ennesimo cambio di nemico, cioè Israele ha costantemente persone che lo vessano, nemici da combattere. E sentite le parole di Abacuc: fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza, e tu non soccorri. Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Guardate che sta dicendo una cosa pazzesca. Dio non ascolta. Che Dio molto spesso si manifesta nella nostra vita come un semplice spettatore che non soccorre e che davanti ai momenti di prova rimane silenzioso. E che a volte tollera la violenza e il male che è presente dentro la nostra vita. E prosegue: ecco, io faccio sorgere i Caldei, popolo feroce e impetuoso, che percorre ampie regioni per occupare sedi non sue. Cioè, praticamente sta dicendo: siamo caduti dalla padella alla brace. Se quello era un nemico, questi sono peggio degli altri. E il profeta domanda al Signore, innanzitutto gli dice: fino a quando permetterai questa cosa? Fino a quando tu sarai come uno spettatore davanti al nostro dolore? E chiama Dio in giudizio con delle parole che sono veramente tremende. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone. Capite? Sta dicendo a Dio: tu ci tratti come i pesci che vengono subito pescati da qualcuno, come vermi ci tratti. Egli, il nostro nemico, li prende tutti all'amo, li tira su con il giacchio, li raccoglie nella rete e contento se ne gode. Perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giacchio, perché fanno grassa la sua parte e succulente le sue vivande. Continuerà dunque a vuotare il giacchio e a massacrare le genti senza pietà? Vedete, fratelli miei, non credete, non dovete credere a coloro che dicono che pensare certe cose brutte di Dio sia una blasfemia e una bestemmia. Ci sono dei momenti nella vita in cui tu dici al Signore: ma com'è possibile? Come puoi permettere questo? Non è essere irrispettosi nei confronti di Dio. La vita spirituale è una vita di profonda autenticità, e l'autenticità implica anche il fatto che quando si soffre bisogna dirlo al Signore, secondo lo scandalo che la sofferenza a volte produce dentro di noi. E il Signore risponde, però non dà spiegazioni. E soprattutto Abacuc si mette nell'atteggiamento di poter sentire questa risposta, dice: beh, adesso me lo devi spiegare, però mi devi spiegare perché succede tutto questo, perché io mi trovo a vivere questa vicenda dentro la mia vita. Caliamolo a livello esistenziale. Ciascuno di noi vorrebbe capire, a volte vorrebbe comprendere i perché della propria storia, no? Li vorrebbe interpretare fino al punto da dire: ah, adesso ne ho capito la logica. E uno pensa che se ne capisce la logica ne trova anche sollievo. Voi sapete che un blocco a livello della vita spirituale avviene per colpa del fatto che noi ci mettiamo sempre a difendere Dio. Non mi sono impazzito, eh? Noi difendiamo Dio a volte per mancanza di fede, cioè lo giustifichiamo. Ma la vita spirituale è chiamare Dio in giudizio. La vita spirituale è dire: perché hai permesso questo? Perché mi hai messo in questa situazione? Dice Abacuc: mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Che tradotto significa: voglio proprio vedere adesso che mi dice. Voglio proprio vedere come spiegherà tutta sta storia. Ed ecco il Signore risponde e dice: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà.
La risposta di Dio non è la risposta che noi vogliamo sentirci dire. La risposta di Dio è una risposta diversa. Non spiega perché, ma dice: quello che stai soffrendo ha un termine, non è per sempre. La tua sofferenza ha le ore contate. Mi piace sempre pensare come raramente nel Vangelo, ad esempio, si riportano orari. Ad esempio, Giovanni dice che l'incontro con i primi discepoli avviene alle 4 del pomeriggio. È la cosa più interessante di quell'incontro, secondo Giovanni, l'orario. Erano circa le 4 del pomeriggio, dice. Ma poi c'è, ad esempio, un'indicazione precisa sugli orari riguardante la croce. Gesù è crocifisso da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Allora, noi vorremmo che Dio ci spiegasse il perché della croce, ma l'unica cosa che ci dice il Signore è che la croce ha le ore contate e che la croce non è per sempre e che il nostro dolore non è per sempre e che la prova non dura all'infinito e che la nostra esperienza di essere messi in crisi, beffeggiati, sentirci lasciati, abbandonati, incompresi, ha un termine. La più bella notizia che la Bibbia ci dà è che ciò che ci fa soffrire ha una fine, non è per sempre. E tutto questo libro di Abacuc, anche qui vi invito, se avete tempo e se la preghiera ve lo permette, di leggerlo, si conclude con una preghiera, accorata di Abacuc, anche come un suggerimento prezioso per ognuno di noi. Tu con Dio ci puoi anche litigare, ma tutto deve finire sempre con la preghiera. Cioè, non dobbiamo mai smettere di pregare, anche quando siamo arrabbiati con Dio. Non dobbiamo mai smettere di pregare, anche quando con Lui ci litighiamo, anche quando non riusciamo a capirlo, anche quando ci è difficile accettarlo dentro la nostra vita. Dice Abacuc: sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. È una preghiera che dice una cosa molto semplice. Dio è misterioso. Non si riesce mai a capire fino in fondo. Allora l'unica cosa che Dio ti attesta è che nell'ora della prova misteriosamente è con noi e che noi possiamo sperare che a un certo punto tiri fuori una luce, una speranza, un'indicazione lì dove noi non vediamo ragioni e non troviamo spiegazioni. Ma torniamo per un istante alla storia di Tobi. Anzi, permettetemi un'incursione nel Vangelo. Avete presente quando viene raccontato l'episodio della tempesta nel lago? Gesù è sulla barca e dorme. E c'è una tempesta. E i discepoli tentano di affrontare quella tempesta con tutte le loro forze. Ma dice il Vangelo che più remano, più imbarcano acqua. Allora si rivolgono a Gesù e gli dicono: non ti importa che moriamo, non ti importa che moriamo, lo svegliano, ma non ti importa che stiamo schiattando. E Gesù, destatosi, dice il Vangelo, rimprovera le acque, ferma la tempesta, la seda, e dice ai discepoli: ma possibile che non avete ancora fede? La fede serve quando non ci sono le risposte. La fede serve quando c'è la tempesta. La fede serve quando non vedi, non quando vedi. La fede accade al buio, non con la luce accesa. Quando la luce è accesa non hai bisogno della fede, perché le cose le vedi. La fede serve esattamente quando tu non hai più nessun appiglio umano, dove non sai più dove poggiarti. Allora l'unica cosa che tu puoi fare è confidare e avere fiducia e ricordarti che per quanto Dio possa sembrare addormentato, Dio è dentro la barca della tua vita.
Signore, svegliati, perché dormi? I salmi, Dio è dentro la nostra vita anche quando ci sembra che non gli interessa. Dio è dentro la nostra vita anche quando sembra disinteressato al nostro dolore. Dio è dentro la nostra vita anche quando lo percepiamo come addormentato, come messo da parte, come periferico, come non importante. Dio è lì e ha bisogno della nostra professione di fede proprio nel momento in cui lo sentiamo più lontano. Non dobbiamo mai fidarci della sensazione della sua assenza. Non dobbiamo mai fidarci della sensazione del suo silenzio. È una nostra percezione. Ma Dio è lì. E anche quando sembra che tutto è perduto e che l'unica cosa che possiamo fare è desiderare di morire, Dio invece è lì e sta scrivendo qualcosa di misterioso nella nostra vita. Direbbe Madre Teresa che sta scrivendo dritto sulle righe storte. Il problema, sapete qual è, amici? Che questa cosa ce ne accorgiamo sempre dopo. Dopo, riguardando, diciamo, ecco la storia dritta sulle righe storte. Ma in quel momento per noi ci sono solo righe storte, punto, e storie storte, perché la nostra storia ci sembra storta. Ma torniamo alla storia principale. Per un motivo molto semplice, perché Abacuc parla col realismo di uno che sta vivendo la tragedia di passare dalla padella alla brace, dagli Assiri ai Babilonesi, no? E interroga Dio sul perché di quella sofferenza, sul perché realismo di uno che vive la tragedia di passare dalla padella alla brace, dagli Assiri ai Babilonesi, no? E interroga Dio sul perché di quella sofferenza, perché permette.

di grande incomprensione, ma non finisce bene. Finisce che anche lui viene deportato, non si sa, sicuramente sarà morto anche lui deportato. Finisce in un levare negativo. Come a volte certe storie sono sospese anche nel Vangelo stesso. Che fine ha fatto il figlio il prodigo? Che fine ha fatto il figlio maggiore? Sarà entrato o no in casa? Perché Gesù non lo dice. Che fine ha fatto il padre di quella parabola? Noi non lo sappiamo. Prendiamone un'altra storia. Giona. Come finisce la storia di Giona? Dopo che si ribella, poi va lì, la città subito si converte, lui rimane male, anche lui dice basta, non mi interessa, tu agisci, tu fai giustizia a quelli che non se lo meritano, voglio morire. E il Signore gli fa una reprimenda veramente tremenda. Ma come finisce la sua storia? Si converte, cambia, diventa una persona migliore, peggiore. Sono tutti finali aperti questi, eh? E sapete perché? Perché il finale ha a che fare con la nostra libertà. Nessuno può scrivere il finale al posto nostro. Ma il libro di Tobia fa eccezione, perché il libro di Tobia finisce con un finale chiaro, positivo. Allora, vi ricordate, abbiamo lasciato in Iraq, vicino Ninive, quest'uomo, Tobi, che prega di morire. Spostiamoci, andiamo verso Teheran. Nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso momento, dice la parola, a Sara, figlia di Raguele, abitante di Ecbatana, nella Media, capitò di sentirsi insultare da parte di una serva di suo padre, poiché lei era stata data in moglie a 7 uomini, ma Asmodeo, il cattivo demonio, gliel'aveva uccisi prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. A lei, appunto, disse la serva, sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Sapete come si manifesta il male dentro la nostra vita? Innanzitutto può usare la voce di chiunque, anche della gente che ci è più vicina. Ma il male ci dà la colpa, ci fa sentire colpevoli, ci fa dire che noi siamo la causa del nostro male, ci fa sentire sbagliati. Sei proprio tu che uccidi i tuoi mariti. Ecco, sei già stata data a 7 mariti e neppure di uno hai potuto portare il nome. Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Allora, capiamoci che cosa sta succedendo. Come succede in ogni casa, non sempre nei rapporti tutto va bene liscio, a volte si risponde male, a volte come a Tobi si è innervositi. Certamente Sara, che è la padrona di casa, avrà rimproverato, fatto qualcosa a sta serva, gli avrà detto non sai fare questo, non sai fare quest'altro. Tu sei arrabbiata con noi perché a te sono morti tutti i mariti. Ti dirò una cosa in più, tu li hai ammazzati. Tu te la pigli con, sei nervosa con noi, ma devi prendertela con te stessa. Questo gli sta dicendo. Voi sapete che le donne sono straordinarie nel bene e nel male anche, nel senso hanno la capacità di andare al fondo del bene. Pensate alla Maddalena, come è la prima a vedere la risurrezione, perché solo una donna può arrivare al fondo di quella sofferenza e rimanere là, eh? Ma sentite come gliela, cioè non gliele manda a dire? Perché vorresti colpire noi se i tuoi mariti sono morti? Vattene con loro, e che da te non dobbiamo mai vedere né figlio né figlia. Che maledizione le manda, eh? Muori e non vogliamo vedere da te nessuna discendenza. In quel giorno dunque ella soffrì molto, pianse e salì nella stanza del padre con l'intenzione di impiccarsi. Anche lei, vedete? Desiderio di morte. Ma tornando a riflettere pensava che non insultino mio padre e non gli dicano la sola figlia che avevi a te assai cara si è impiccata per le sue sventure, così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre negli inferi. Meglio per me che non mi impicchi, ma supplichi il Signore di farmi morire per non sentire più insulti.

Nella mia vita, anche lei si mette a pregare e che dice nella preghiera: non posso uccidermi io, uccidimi tu. Allora, vedete come le storie adesso si uniscono. Qui c'è tutta la preghiera in cui chiede la morte e dice: in quel medesimo momento la preghiera di ambedue fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi perché con gli occhi vedesse la luce di Dio e a dare a Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così scacciare da lei il cattivo demonio Asmodeo. Di diritto, infatti, spettava a Tobia prenderla in sposa prima che a tutti gli altri pretendenti. Proprio allora Tobi rientrava in casa dal cortile e Sara, figlia di Raguele, stava scendendo dalla camera. Vedete, sono isolati nella loro angoscia ed è come se, anche se sono lontani geograficamente, si incontrano, le loro storie si incontrano. Purtroppo il tempo non ci permette di dir tutto, no? E quindi devo andare molto veloce per portarvi a guardare alcuni dettagli. Innanzitutto Raffaele, anche lui è un non protagonista. I famosi nella Sacra Scrittura sono Gabriele, è l'angelo che porta gli annunci, Michele, generale delle milizie, poi c'è pure Raffaele, ma non è proprio protagonista come tutti gli altri. Anche lui è un attore non protagonista, ma essenzialissimo. In questa storia appare davvero come un angelo, cioè... E qui è la prima cosa che vorrei dirvi rispetto a lui. Se è vero che Dio non spiega il dolore, Dio riempie di compagnia il nostro dolore, cioè ci accompagna nel nostro dolore, riempie sempre di angeli le nostre sofferenze. Quando dico che li riempie di angeli, non sto dicendo che li riempie per forza di creature celesti, ma di modi che Dio si inventa per non lasciarci soli in quel dolore e in quella sofferenza. A volte è l'amicizia di qualcuno, a volte è la pagina di un libro, a volte è un paesaggio che vediamo in un pomeriggio in cui stiamo soffocando, a volte è un pezzo di musica. Guardate che Dio è creativo, eh? E pur di non lasciarci soli nella nostra sofferenza, riempie il dolore non di spiegazioni ma di compagnia. Ricordatevi questa cosa: Dio riempie di presenza, non di parole, il nostro dolore. E la vita spirituale non deve essere la ricerca delle spiegazioni, ma la ricerca della sua presenza nelle nostre domande e nelle nostre angosce. La vita spirituale è accorgersi di una presenza, a volte una presenza silenziosa, muta, che non dà risposte, ma una presenza che cambia completamente la storia, perché quella presenza è la vera chiave di lettura della storia. E che cosa emerge? Che Tobi in questo momento si ricorda che ha dei soldi da parte e, vedete la provvidenza, questi soldi si trovano proprio nel paese dove abita Sara, in quei dintorni. Manda il figlio Tobia a prendere questi benedetti soldi. Tobia non sa, non esistevano i tom-tom, non c'erano cartine, non sapeva come fare ad arrivare in terra di Iran a prendere questi soldi. In piazza cerca qualcuno che possa accompagnarlo, trova Raffaele che è travestito da straniero, si fa chiamare Azaria e diventerà il suo compagno di viaggio. Sto abbreviando la storia. In questo viaggio che fanno insieme, vedete, Tobia cammina accanto a Raffaele ma non sa che è un angelo. Quasi mai ci accorgiamo che è il Signore, ma è il Signore. Il Signore è sempre travestito di normalità. Il Signore non è mai riconoscibile come Signore dentro la nostra vita.
si mostra sempre come uno straniero, come qualcuno che uno dice per caso, questa parola, per caso ho sentito parlare Tizio, per caso ho letto quella cosa, per caso ho conosciuto Sempronio. Tutto per caso, non è per caso, è provvidenza, è il modo che ha il Signore di guidare la nostra vita, con una misteriosa provvidenza. Permettetemi di dirvi una cosa simpatica: è l'unico libro che ci parla non soltanto di un angelo che riempie di compagnia la vita di una persona che soffre, ma è l'unico passo in tutta la Bibbia in cui compare anche un cane. C'è un cagnolino che a un certo punto dice: li seguiva un cane. È l'unico brano in cui questa cosa viene evidenziata, perché dettagli, fratelli miei, i dettagli sono sempre importanti. Non è tanto importante dare chissà quale significato teologico all'apparizione di un cane. Perché appare questo cane? Perché questo cane li segue? La cosa interessante è accorgersi come in ogni manifestazione della creazione il Signore fa qualcosa per noi, non lasciandoci soli nel nostro viaggio. Il viaggio che Tobia fa è un viaggio di liberazione, è un viaggio di guarigione, è un viaggio di riscatto. Viene attaccato da un pesce, ha paura di questo pesce, ma Raffaele gli dice: cattura questo pesce e prendi da questo pesce alcune cose che delle sue interiora. Dice: ma perché devo fare questa roba qui? Perché sono come una medicina, dice Raffaele, hanno un doppio potere: liberare le persone vessate dal male, vedete Sara, e guarire le persone che hanno macchie bianche sugli occhi, il papà. In questo senso Raffaele è medicina, la sua è una compagnia che libera e guarisce. Il cammino di liberazione e di guarigione che fanno insieme condurrà Tobia a casa di Sara, ma siccome anche Tobia sapeva un po' la storia, voleva tirar dritto, dice: no, magari non ci fermiamo proprio qua, eh? Ed è Raffaele in realtà a creare dentro di lui invece uno sguardo diverso nei confronti di Sara, tanto che Tobia si innamora e chiede a Raffaele di intervenire per riuscire a prendere in moglie questa donna. Raguele, che è il papà, cioè il futuro suocero, sapeva già bene che brutta fine avrebbe fatto Tobia. E proprio mentre la prima notte di nozze salgono in camera, Raguele si porta avanti col lavoro facendo già scavare la fossa. Fa scavare la fossa, sapete perché? Perché dice: almeno i vicini non lo vedranno e non aumenteranno gli insulti nei confronti della nostra casa. Questa cosa ci fa sorridere, ma io la sto dicendo per un motivo molto semplice: a volte il dolore ci porta alla rassegnazione. Ma quando parlo di rassegnazione non sto parlando di una cosa bella, ma di una cosa bruttissima. Siamo rassegnati al male, cioè pensiamo che il finale lo deciderà sempre il male, e siccome il male è monotono, il male ci porta sempre al medesimo finale, sempre. Ma meraviglia delle meraviglie, quella notte pregano, quella notte usano sto profumo, Asmodeo viene catturato, Tobia non muore, prende in moglie Sara, hanno una discendenza, tornano indietro, vivono una lunga vita, Tobi muore sazio di anni, a 112 anni, e prima di morire lo rimanda indietro, dice: torna indietro. Lo rimanda a casa del suocero, dove lui eredita tutte le proprietà del suocero. Vedete com'è? Sono gli happy end, no? I finali felici. È un modo attraverso cui la parola di Dio vuole dirci che il nostro destino è un destino buono, non è un destino negativo, non è un destino dubbio. Noi non stiamo andando verso chissà che fine faremo, noi sappiamo qual è la nostra fine. Questo dovrebbe darci speranza.
Questo dovrebbe farci andare avanti, ricordarci che tutti siamo chiamati a un destino buono, anche quando in questo momento della nostra vita non abbiamo perché, non abbiamo spiegazioni, non abbiamo le forze e siamo assediati da un desiderio di morte. Anche gli uomini di Dio, le persone che vivono una vita spirituale, possono vivere l'esperienza del desiderio di morte. Come dovremmo lasciarci guidare in questa meditazione? Noi dovremmo domandarci, ad esempio, se abbiamo mai fatto esperienza di un dolore senza un perché. Se ci siamo dati l'opportunità di essere autentici nella sofferenza, fino al punto di chiamare come imputato Dio, fino a rivolgere a Lui la richiesta pressante di spiegarci il motivo. Se abbiamo lasciato che Dio rispondesse a questa nostra domanda alla sua maniera, se ci siamo accorti non di ragionamenti e di parole, ma se ci siamo accorti di una presenza che ha cambiato radicalmente la nostra vita. Vi ricordate come finisce il libro di Giobbe, no? Prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Fa trasparire una lezione immensa. Il dolore rende possibile ciò che prima io non riuscivo a capire. Diciamolo meglio. Quando una persona soffre, acquista una sensibilità che prima non aveva. Quando una persona soffre, sente la vita in maniera completamente diversa da come la sentiva prima. È certamente più fragile, più debole, è certamente ferito, è certamente zoppicante, però qualitativamente è completamente diverso, perché sente le cose in maniera più profonda. Vorrei quasi dire che il dolore a volte ci umanizza, ci fa diventare più umani. L'alternativa è che il dolore ci incattivisca. No, non esistono vie di mezzo. Accogliere e custodire il dolore nella nostra vita spirituale significa dare l'opportunità a questo dolore di partorirci a una consapevolezza e una sensibilità nel vivere la vita più profonda. Se noi non digeriamo il dolore che abbiamo vissuto, quel dolore marcisce dentro di noi e ci incattivisce. Non tira fuori il bene, ma il male. Il nervosismo, la frustrazione. Sapete cos'è la frustrazione, eh? Avete mai incontrato delle persone frustrate? No, noi lo diciamo quasi sempre come un giudizio morale, no? Dicendo quello è un frustrato. Ma un frustrato è uno che non ha risolto delle cose. La frustrazione viene sempre da qualcosa di irrisolto che ci portiamo dentro e che marcisce dentro di noi fino al punto da inguastirci davvero, no? Da farci diventare ciò che non vorremmo mai diventare. Quando dice quello è acido, significa che quello che abbiamo vissuto dentro la nostra vita non è maturato fino al punto da farci diventare persone migliori, ma ci ha inaspriti, inaciditi, ci ha guastato. E questo, vedete, non fa parte semplicemente della storia personale di ciascuno di noi. Le persone così, cioè le persone così incattivite, frustrate, inguastite, rovinano la vita agli altri, non soltanto a loro stessi. Questo, cioè, non è un favore solo a noi, toglierci da questa, è un favore pure alla gente che ci sta accanto, eh? Perché quando in una famiglia c'è una persona così, è una piaga per quella famiglia. Quando in una comunità c'è una persona così, quando nelle nostre esperienze ecclesiali, quando nelle nostre, metteteci tutto quello che volete, c'è una, quando nei nostri ambienti di lavoro c'è una persona così, tu ti accorgi proprio che è velenoso stare accanto a una persona che sta in quelle condizioni. Ora, siccome noi non abbiamo il potere di cambiare gli altri, ma abbiamo il dovere di cambiare noi stessi, dobbiamo stare attenti a non essere noi questa mela marcia in mezzo al cesto di mele buone. Cioè, il più grande favore che possiamo fare agli altri è guarire dalle nostre frustrazioni, è guarire dalla nostra infelicità. Le persone felici propagano bene intorno a loro,
Le persone che hanno trovato pace propagano pace intorno a loro. Le persone risolte portano sempre beneficio intorno a loro. È la politica che ci insegna il Signore, che se è vero che una mela marcia rovina un cesto di mele buone, una mela buona in un cesto di mele marce può guarire le mele marce. La mia conversione può essere causa di guarigione per gli altri. Ecco perché, a chi è affidata la guarigione di Tobi? A chi è affidata la liberazione di Sara? A Tobia. Non sono loro a fare qualcosa, è qualcun altro. Questa parola ci ricorda che le nostre vite sono i nostri destini sono intrecciati, che la mia sofferenza non è mai isolata, che dall'altra parte del mondo, anche se io non lo so, la mia vita si sta intrecciando col dolore di qualcun altro e che senza che io possa saperlo, le nostre storie misteriosamente si incontrano e possono trovare anche soluzione. Le nostre relazioni possono diventare il principio delle nostre liberazioni e delle nostre guarigioni. Uno è malato e l'altro è vessato dal male. Uno soffre a causa di una malattia e l'altro soffre a causa del male che lo attacca. Guarigione e liberazione sono sempre insieme. E questa storia è possibile per un intreccio relazionale. Tobia, l'angelo, persino il cane, Raguele, la moglie di Tobi. Tutti questi personaggi messi insieme costruiscono un finale buono. Sapete come chiama la teologia questo intreccio? Chiesa. Questa è la Chiesa. La Chiesa è un intreccio relazionale che Cristo ha trasformato in sacramento di salvezza. Tutta questa storia è per dirvi che se è vero che noi dobbiamo ospitare nella nostra vita spirituale l'esperienza del dolore, perché se non lo ospitiamo nella nostra vita spirituale, se non ci accorgiamo, se non recuperiamo autenticità nella nostra esperienza del dolore, questo dolore marcisce in noi. Ma se invece matura in noi, ci umanizza, ci rende più profondi, più sensibili. È anche vero che tutto questo è possibile a patto che ci siano anche gli altri dentro la nostra vita, a patto che ci riconosciamo Chiesa, a patto che lasciamo che alcune relazioni possano salvarci la vita. Ci facciamo salvare la vita dalla Chiesa. La Chiesa come sacramento universale di salvezza. Letto in questo modo, è un po' come dire che se a volte la vita ci fa concentrare molto su noi stessi, la soluzione però non è mai in noi stessi. Non ricordo chi è il nome di questo comico, ma mi fece molto ridere. Una sua battuta diceva così: la verità è dentro di te ed è sbagliata. Allora, sarà coatta, sì. Noi pensiamo sempre che tutto dentro di noi, che dobbiamo risolvere in noi, che dobbiamo concentrarci su di noi. Questa è un po' la paranoia dell'epoca moderna, proprio ripiegati su di noi. La soluzione è sempre nelle relazioni, non è mai solo dentro di noi. Mai come in questo momento dobbiamo riscoprire la Chiesa come un luogo dove possiamo avere la vita guarita e liberata. Ecco, vi lascio con questa domanda: che cos'è Chiesa in questo momento della mia vita? Abbiamo passato il tempo a dare nome alle folle, nome ai cinque pani, nome ai due pesci, nome a questo. Diamo un nome anche alla Chiesa. Qual è il nome proprio della Chiesa nella mia vita? Perché è sempre il volto concreto di situazioni concrete.

0: Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri gaudiosi nei quali Maria ci conduce ad apprendere il segreto della gioia cristiana, ricordandoci che il cristianesimo è anzitutto buona notizia e che ha il suo centro nella persona di Cristo, il Verbo fatto carne, unico Salvatore del mondo.
1: Primo mistero, Annunciazione a Maria. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse: ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo: concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di riconoscere sempre prontamente la voce di Dio e di fare sempre la sua volontà. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Secondo mistero, la visita di Maria ad Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che portasti in grembo nella visita a Santa Elisabetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di sentire la tua ansia apostolica per portare Cristo ai nostri fratelli e metterci al loro servizio nell'amore. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Terzo mistero: Gesù nasce a Betlemme. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, dato alla luce a Betlemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere casa accogliente dove il tuo Figlio divino, nato in noi col battesimo, possa abitare sempre col Padre e lo Spirito Santo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quarto mistero. Gesù è offerto al Padre nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, offerto al Padre nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere vero tempio dello Spirito Santo, consacrando la nostra vita all'amore di Dio e dei fratelli. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

quinto mistero. Gesù insegna i dottori nel Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che insegna ai dottori nel Tempio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di seguire in tutto gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato Bartolo Longo, tutti gli insegnamenti del tuo Figlio Divino, testimoniando il Vangelo con le parole e con le opere. Beato

0: particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Dio Padre Celeste.
1: Abbi pietà.
0: Dio Figlio Redentore del mondo.
1: Abbi pietà.
0: Dio Spirito Santo.
1: Abbi pietà.
0: Trinità Santissima, unico Dio.
1: Abbi pietà.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega.
0: Madre di Cristo.
1: Prega.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega.
0: Madre della Grazia.
1: Prega.
0: Madre Purissima.
1: Prega.
0: Madre Castissima.
1: Prega.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega.
0: Madre Indemirata.
1: Prega.
0: Madre Amabile.
1: Prega.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Venerabile.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di giustizia.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tempio degno di onore.
1: Prega per noi.
0: Modello di vera pietà.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre di Avorio.
1: Prega per noi.
0: Cassa d'oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute dei malati.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà. Preghiamo.

O Dio, il tuo unico figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri nel Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

Vi proponiamo oggi la registrazione dell'incontro che Ernesto Olivero ha tenuto a Pordenone presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ricordiamo che Ernesto Olivero, in questa sua testimonianza, ci parlerà appunto della sua esperienza di fondatore del CERMIC di Torino. Buon ascolto.

0: Buonasera e benvenuti a tutti voi. Il mio saluto viene anche e soprattutto dal gruppetto dei giovani che, di Pordenone, delle varie parrocchie che cercano di coordinare alcune iniziative per i loro coetanei di questa città, di questa forania. Vorremmo iniziare insieme con un canto che vorrebbe essere anche un po', diciamo, l'espressione del nostro essere cristiani, in modo particolare anche del nostro amico Ernesto, giunto dopo una maratona di ben 500 chilometri e senza cena. Essere ospitali non ci è sempre facile, anche questo è un dono di Dio.
1: Ho sempre desiderato trovare qualcuno buono e severo, perché credo che ognuno di noi, se vuol vivere, deve anche crescere. E chi è in buona fede può averne fatte anche di tutti i colori fino adesso, e chi è in buona fede poi arriva il momento in cui può cambiare la vita. Oltre alla porta porta la pace. C'era un bambino di 9 anni che diceva al suo animatore che gli voleva portare la pace. Questo bambino gli diceva: io non ci credo perché tu non ci credi, perché mi vuoi convincere di qualcosa in cui tu non credi? Quindi se noi andiamo a portare la pace, la gente a cui noi portiamo la pace deve capire prima di tutto se ci crede, se ci crediamo noi, altrimenti ci manda a quel paese, altrimenti ci dà dell'ipocrita. Io arrivo dal Brasile, dove abbiamo un'esperienza che, per quello che capisco io, è la più incredibile opera di carità della storia della Chiesa, pensate. Vi do gli elementi, per cui se per caso esagero mi fischierete, dirla così è grossa, no? 4 anni fa il cardinale di San Paolo, insieme al governatore di San Paolo, San Paolo è una città di 19 milioni di abitanti, quindi suppongo Veneto, tutto il Triveneto, il Quadriveneto, Lombardia, Liguria e Piemonte messi insieme, forse più o meno, in una città. Ci chiese se potevamo assorbire noi la casa degli emigranti, che per noi italiani specialmente era una casa importantissima, perché solo da quella casa all'inizio secolo sono passati quasi 1 milione di italiani, moltissimi veneti. Questa casa nel prosieguo degli anni era diventata una casa di accoglienza per il popolo della notte, la gente che non sapeva dove andare a dormire, e specialmente non tanto stranieri, diciamo così, ma del nord-est, che è una delle zone più povere di tutto il Brasile, che è il Brasile, anche qui per, tanto per capirci, è 29 volte o 27 volte l'Italia. E il governo brasiliano voleva chiudere quella casa perché era troppo dispendiosa, perché 170 funzionari accoglievano ogni notte 110-120 poveracci, a cui davano una minestra molto grossa, un bicchiere di latte, un po' di pane e praticamente basta. Questa povera gente poteva dormire 6 o 7 ore e poi doveva andare via. Ed era un costo molto grosso. Hanno chiesto a noi se potevamo assorbirla, noi dopo aver fatto il solito discernimento spirituale per capire se Dio ci voleva anche al di là del mare concretamente, noi abbiamo chiesto il discernimento, ci è stato chiesto di sì. Io sono tornato in Brasile e ho detto che avrei accettato purché potessimo dirigerla secondo la nostra mentalità. E quindi io non avrei fatto l'occidentale, l'italiano, l'europeo che andava lì e licenziava dei funzionari del Brasile. Il governo se lo doveva riassumere lui dove voleva. Noi avremmo creato una cooperativa con dei brasiliani, con dei ragazzi, per creare anche dei posti di lavoro, ma avremmo dovuto dirigerla secondo la nostra filosofia. Loro hanno accettato. Ecco, noi in pochi anni, quindi siamo entrati il primo febbraio del 96, in poco tempo, in 65, accogliamo 1058 persone per notte, in una bellezza senza fine. Io spero che poi acquisterete qualcuno di questi libri. Ecco, io quando spiego quella casa dico il primo ricordo, un odore nauseante di pipì e di cacca mi invadeva l'arsenale. Questa povera gente che dormiva in letti, grosso modo, dove c'era un pezzettino di gomma piuma che il povero di turno doveva decidere se mettere sotto la testa o sotto la schiena, ma non era neanche lungo tutto il letto. E c'erano 15-20 bagni in tutto questo grande arsenale, che è 30.000 metri quadrati. Noi in poco tempo abbiamo portato i bagni a 200-300 e accogliamo ogni notte. E io vi ho raccontato questo fatto perché è proprio in tema questo: oltre alla pace, oltre alla porta, porta alla pace. Ecco, a Natale io ho chiesto a questi miei amici, erano 1000, e loro ogni volta che vado vogliono sentirmi parlare, vogliono sentire qualche cosa. Noi ogni volta che ci incontriamo a Torino o in Brasile facciamo la restituzione, cioè ci diamo un pensiero, poi passo un sacchetto e raccogliamo i soldi per i più poveri, sempre a casa nostra, dico. E questi qui hanno sempre detto: ma noi vogliamo considerarci famiglia. E dico: allora facciamo la restituzione. E ho detto questa frase: se qui fossero presenti i più grandi ricchi del mondo, a loro non chiederei nulla, spererei che facessero per giustizia e per amore quello che devono fare. Ma voi che siete poveri come me, mi date i vostri soldi? Per prima cosa si sono alzati in piedi e mi hanno applaudito, e poi mi hanno dato l'equivalente di 200 miliardi. L'equivalente di 200 miliardi. Voi dovete immaginare cosa vuol dire popolo della notte, voi dovete immaginare cosa vuol dire gente che non sa dove dormire, quindi non ha una borsa, non ha un impermeabile pesante, perché poi dopo pesa, ha nulla e non ha soldi naturalmente. Mi hanno dato 800.000 lire. Fate la proporzione, quindi se mi hanno creduto. Allora, se noi portiamo oltre la porta la pace, per prima cosa noi ci crediamo. Ecco, stanotte alle 2 una povera ragazza di 25-30 anni ha telefonato all'arsenale a Torino alle 2 di notte, ha detto: sono in crisi, posso venire a parlare? Alle 2 di notte. E non si è sentito una segreteria telefonica dicendo con una bella voce suadente: qui Casa della Speranza, siamo totalmente a tua disposizione, telefona in ore pasti oppure in ore data. Quindi se noi vogliamo portare la pace, io parlo poi ancora 5 minuti, poi dialogamo, è soltanto. Se portiamo la pace, noi dobbiamo poi essere pronti a ricevere gli insulti, le proposte. Quando noi abbiamo cominciato nel 64, noi volevamo soltanto combattere la fame nel mondo, scusate se è poco, e attraverso questo nostro desiderio abbiamo fatto quasi 1400 progetti di sviluppo in tutto il mondo, perché tanta gente ci ha creduto a questo nostro sogno. Però a un certo punto noi abbiamo sognato di avere un arsenale militare da trasformare in un arsenale di pace. E la provvidenza ci ha accontentato. E il 2 agosto dell'83 il comune di Torino ci ha dato un rudere, anche qui 40.000 metri quadrati grosso modo, dove ci volevano, grosso modo, tanto per darvi un'idea, 100 miliardi per mettere la posta. E il comune, le banche ci hanno detto: a voi non vi diamo niente. E l'abbiamo tirato su, grazie a milioni di persone che ci hanno aiutato. Ecco, appena abbiamo avuto un indirizzo, Piazza Borgodoro 61, noi pensavamo di farne un centro di spiritualità, un centro della pace, ma la pace è anche una questione soltanto di dialettica, no? No, non so. È un centro di raccolta di offerte per i poveri del terzo mondo. Sarebbe diventata la nostra casa, sarebbe diventato un centro dove avremmo fatto dei ritiri spirituali. Noi non avevamo ancora una stanza dove noi posare il capo, che i carcerati vengono a romperci l'anima. Dico: noi vorremmo fare una cooperativa con voi. E noi li abbiamo mandati in certi gruppi specializzati. Noi non eravamo nemmeno capaci. E questi testardi a venire, una volta, due volte, tre volte. E padre Donaldo è stato quasi testimone di questo lavoro sui carcerati all'inizio, ti ricordi? E a un certo punto abbiamo capito che era un appuntamento col Signore, e allora abbiamo fatto la prima cooperativa in Italia tra carcerati e non carcerati, e abbiamo fatto di tutti i colori. a un certo punto vengono i neri, gli immigrati, sti disgraziati. Mi hai fatto venire in mente te che sei nero, io sono bianco, quindi siamo tutti e due uguali, bianco e nero. E questi qui volevano dormire da noi e ci dicevano che tutta Torino messa insieme non dava da dormire praticamente a nessuno. Torino è una delle città più generose d'Italia. Potevamo fare una polemica contro i preti o no? Contro il sindaco o no? E noi ricordavamo quel dito, ma voi che fate? Io stesso ho dormito allo sbando di notte per capire cosa vuol dire non dormire. Terribile. Bene, per farla breve abbiamo aperto un'accoglienza per 3 persone, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7, adesso ne accogliamo quasi 200 per notte. Donne, uomini, un disastro. Quindi il Signore ci cambiava i piani lentamente, ma decisamente. A un certo punto un ragazzo viene da noi e dice, io ve la racconto anche un po' così con un po' di fantasia, ma la sostanza è vera, eh? Dice, io ho soltanto più 15 giorni da vivere, ho l'AIDS. La giudice ci diceva, devi già comprare la cassa da morto. Io non sapevo neanche cosa fosse l'AIDS, i miei amici neanche. Però pensavamo che aiutare un uomo a morire ne eravamo capaci. Bene, questo ragazzo dopo 12 anni vive ancora. L'altro anno una ragazza, fate voi i conti, tu quanto sei alta? Sì, sei piccola. Una ragazza alta 1,75, 26 anni, peso 32 kg, hai capito dove voglio arrivare? Nessuna comunità in Italia la voleva, anoressica, pericolosa, carcerata, feriva la gente per farsi dare dei soldi per comprarsi la droga. Noi l'abbiamo presa, le abbiamo messo intorno 19 donne. Finalmente dopo un anno e un mese è morta, ma è morta in pace, è morta con un peso normale, perché una che si riduce così ha qualche cosa di scassato dentro, però è morta in pace, è morta da donna. Quindi evidentemente noi che parliamo di pace siamo stati credibili. La gente ci ha preso sul serio, purtroppo. Naturalmente c'è dell'ironia in questo. Allora, se noi vogliamo portare la pace, ci crediamo. Siamo pronti poi dopo a cambiare i nostri programmi. E per portare avanti questi programmi, chi ci dà la forza? Chi ci dà i soldi? Chi ci dà l'aiuto? E noi in poco tempo siamo riusciti ad arrivare solo a Torino, così, a quasi 1.000 volontari. Siamo riusciti ad avere l'aiuto mediamente all'anno di 200-300.000 persone, perché fare di queste carità ci vogliono tantissimi soldi, tantissimi. E noi praticamente dalle banche, dagli enti pubblici messi insieme, tutti quanti, abbiamo ricevuto poco o niente. E noi dovremmo, tanto così per avere un quadro, noi dovremmo ricevere, se fossimo una società giusta, se fossimo trattati come altri gruppi, tranquillamente, dovremmo ricevere 50 miliardi all'anno. Noi fino adesso abbiamo ricevuto una media in questi 35 anni di 251 milioni. Evidentemente la gente più buona delle istituzioni, la gente più buona dei banchieri e dei grandi economisti, dei grandi politici, perché la gente se vede i fatti poi aiuta veramente. E allora più di 4 milioni di persone ci hanno dato la mano. Perché noi abbiamo sempre detto, le poche parole o le tante parole che diciamo, le diciamo perché ci crediamo, e se per caso qualcuno ci chiede, dobbiamo dimostrare come le viviamo. Questo perché a un certo punto della nostra vita abbiamo eliminato dal nostro modo di parlare la dialettica. Le parole tanto per dirle, le parole che stupiscono la gente. Abbiamo incominciato a dire, diciamo solo le cose in cui crediamo veramente. Poi, se dobbiamo fare una carità e non siamo capaci, andiamo a bussare alla porta di chi ne è capace, da allievi, affinché loro ci possano aiutare. Ed è nata questa esperienza che è al centro delle ragazze, dei ragazzi che hanno detto un sì totale, senza condizioni, dando la vita, che è al centro delle persone che stanno dando la vita, sposati o non sposati, ragazzi che hanno deciso di farsi monaci, monache, preti, suore all'interno della fraternità, e così è nata un'avventura. Come tutte le avventure belle della Chiesa di tutti i tempi, no? Piene di sofferenze, piene di difficoltà, però pieni di convinzione che le parole che uno dice è perché ci crede veramente. Allora io vi ringrazio di avermi invitato questa sera, ho finito la mia relazione, se c'è qualche domanda io rispondo, così andrò a casa un po' più ricco, e se per caso qualcuna delle mie riflessioni può aiutarvi a cambiare qualcuna delle idee che voi decidete di cambiare, ecco, questo incontro può anche essere ricordato come un incontro dove è nato qualche cosa che poi porta avanti i suoi frutti. E grazie di cuore a tutti, io ho finito. Buonasera. Io parlo sempre molto poco, quindi stasera forse ho esagerato addirittura, che la mia media degli interventi è 5 minuti, e quindi forse per amicizia questa sera ho messo qualche secondo in più. Se qualcuno ha qualche cosa da chiedermi, io, se sono capace, rispondo.
0: Posso iniziare io, se non sono indiscreto? Certo. Perché ti sei portato la Bibbia qua?
1: È perché io non so dove mettere le mani, quindi ho sempre un appoggio. Mi basta questa cosa? No, perché io sono anche timido. Io la Bibbia non so come mai ce l'ho, ma so che da moltissimi anni mi è stata attaccata alle mani. Credo che un bambino una volta di 11 anni abbia dato un'interpretazione. Si è alzato e ha detto: io ho capito perché tu porti la Bibbia sempre in mano. E tra me dicevo: voglio vedere, magari ha individuato esattamente perché io ho la Bibbia in mano. Non è proprio il suo motivo, però il suo motivo fu molto serio. Io ho visto un film dove c'era un signore che doveva giurare di dire la verità e ha dovuto giurare sulla Bibbia. Io ho capito perché tu dici sempre la verità. Certamente è anche questo uno dei motivi. L'altro motivo è che la Bibbia è parola di Dio. Quindi è fonte di ispirazione continua, poi io la leggo molte volte all'anno, in continuazione, quindi in ogni momento in cui non ho niente da fare, o la leggo oppure l'amico o l'amica che mi accompagnano me la leggono, no? Perché la parola di Dio può illuminare continuamente. Per esempio, io l'ho aperta a caso ed è venuto fuori il passo di Ezechiele che dice: perciò o israeliti, quindi... voi come vi chiamate? Veronesi? Pordenonesi. E voi allora perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore, convertitevi ed esistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le vostre iniquità. Quindi è un augurio. Quindi qui ci stiamo tutti, ci sto anch'io dentro, no? Quindi, la Bibbia per me è appunto dire la verità, certamente credo nella carità, però è prima di tutto parola di Dio che mi può ispirare in ogni momento della mia giornata, quindi io parlo davanti alla parola di Dio proprio per cercare di dire non le mie parole ma le parole di qualcun altro. E grazie.
2: Quale criterio lei usa quando accoglie le persone al sermi? Cioè la sua funzione è soltanto una funzione assistenziale o promozionale? Non so se l'ho tradotto la domanda.
1: Sì, sì. Ma noi stiamo... le accoglienze che facciamo al SERMIG noi non dovremmo farle, che dovrebbe farlo lo Stato, dovrebbero farle le comunità specializzate. Questo per chiarire le cose. Noi siamo dovuti intervenire perché nessuno interveniva in certi settori. Nessuno. Noi abbiamo il più grande centro medico d'Italia, mica perché non sapevamo cosa fare, perché della povera gente nessuno li curava. Allora abbiamo chiesto a un dottore generoso, Angelo Arizio, se poteva donarci 2 ore a settimana, 2 ore, poi 4, poi 6, poi 10, poi 50, poi 2 dottori, 3 dottori, 65 dottori. Se in poco tempo siamo riusciti ad avere 16.000 clienti, tra virgolette, perché evidentemente c'era una grandissima carenza. Quando noi siamo stati avvolti da tanti immigrati che non sapevano l'italiano, tanto per fare un esempio, abbiamo fatto una scuola di italiano. Appena il comune ne ha fatta una dignitosa, noi l'abbiamo chiusa. Quindi noi abbiamo un'accoglienza notturna che vorremmo chiudere anche domani. Abbiamo il centro medico che vorremmo chiudere anche domani. Noi quello che ci sentiamo di fare, e lo facciamo, se un ragazzo, una ragazza vuole uscire fuori da qualsiasi giro in mondo, parlo di mafia, di certe cose difficili, se viene da noi, se ha il cuore sincero, noi per lui, per lei dobbiamo trovare il metodo, quindi quello sarebbe il nostro compito specifico. Certe carità dobbiamo farle perché nessuno le fa, quindi se certe comunità che sono nate per certe cose rientrassero nel loro carisma, noi lo lasceremo a loro. Però la maggior parte delle carità dovrebbero farlo lo Stato.
3: No, io avrei una domanda da farle. Sì. Come è nata la sua vocazione, sì, in merito, insomma?
1: Sì. Ma io credo di non aver mai pensato di aver avuto una vocazione. Vuoi parlare ancora? Sì, sì. Veramente, a me, quando avevo 7 anni, mi sembrava giusto occuparmi degli affari degli altri. Ho sempre fatto, e credo di continuare a vivere questa esperienza, di fare le cose perché mi sembra giusto farlo. Cioè, se io perché cammino e una donna cade per terra, per me mi sembra di non fare nulla di eccezionale ad aiutarla ad alzare. Quindi credo di aver sempre avuto questa naturalità dentro di guardare gli altri. E se era possibile, visto che avevo delle forze, di dare una mano. E ho sempre sentito interiormente una forza spirituale, questo sì. Perché io credo che se non avessi avuto questa forza spirituale, non sarebbe stato possibile e non sarebbe possibile portare avanti questa vita, perché purtroppo nel campo specialmente cristiano, quando un uomo, una donna, si mettono a lavorare un po' per gli altri, sono attraversati da calunnie, da croci, da sofferenze indicibili. Io martedì ero veramente molto arrabbiato, non sapevo come fare, non so cosa fare. Un grande uomo di chiesa ha scritto sul suo giornale diocesano una lettera contro di me. Con una bugia. Io ho detto al mio padre spirituale, che è una delle persone più severe che ci sono, gli ho fatto vedere, io dovrei chiedere dimissioni di questo signore. Ma se io lo faccio, domani o dopodomani tutto il mondo parlerà di questo. Io ho telefonato a questo grande uomo di chiesa, ho detto, ma si rende conto che lei pubblicamente ha detto una bugia? Si rende conto che lei mi ha accusato di una cosa che è inesistente? Se presto ci sarà uno speciale per televisione sui nostri 35 anni, se un giornalista prende la sua lettera che ha scritto e mi fa una domanda, solo la mia faccia, che sarà silenzio, le chiederà le dimissioni. Se voi leggete il mio ultimo libro, c'è un capitolo che è intitolato Il Club dell'Arsenale. Io sono molto amico di un uomo molto importante dell'economia, perché eravamo amici insieme quando eravamo piccolini, no? Poi da 3 o 4 anni ogni tanto mi telefona quando è giù di morale e mi dice, posso venirti a trovare? E io dico, vieni tranquillamente. E poi un giorno dice, posso venire domani mattina? Io porto le brioche e tu mi offri caffè. E poi quel mattino mi dice, ma sai perché io vengo sovente da te? E questo è collegato con quello che dicevo prima. Perché tu non parli mai male di nessuno. Con te è bello perché non ti lamenti mai di tizio, che è sempre al limite racconti dei fatti. E ho detto, guarda, quasi quasi facciamo il club della